0: la Formula 1 con 11 monoposti in metallo, 11 caschi dedicati ai team in griglia, i circuiti e riferimenti all'intera stagione 2026. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170
1: qual è stato il primo gioco di società che ti hanno regalato nella vita in generale. Certo. Attenzione perché ci scrive lei, dice la tombola.
0: Tombola, bene.
1: Poi ha detto battaglia navale.
0: Sì.
1: Risico. Presi tutti in io senza nessun regalo. Quindi esattamente noi quello che ti abbiamo chiesto non l'hai particolarmente apprezzato, ok? O seguito comunque.
0: Beh, però va bene, dai. Diciamo che la tombola prevede neanche due persone. Perché...
1: No, è vero. Però lei fa giustamente dopo continua il suo messaggio dicendo facendo una piccola critica, no?
0: Ah.
1: E io sono d'accordo su questo. Cioè, nel senso, regaliamo un po' a tutti i giochi da tavolo, sono bellissimi.
0: Perché?
1: Sono tra l'altro unisex, non è che c'è bisogno. Lei dice che le donne difficilmente arrivano come regali appunto i giochi da tavolo.
0: Ah,
1: facciamolo.
0: Okay.
1: Allora, poi conoscete la ragazza, la donna, insomma, a cui state regalando, o la bambina a cui state regalando questo gioco? Se la conoscete, allora sapete anche che potrebbe apprezzarlo. Quindi invece di regalargli qualcosa, diciamo,
0: come scrive la nostra,
1: no?
0: Ascoltatrice, che arrivano regali di trucchi o abbigliamento.
1: Esatto, se apprezzano
0: variare.
1: I giochi da tavolo, regalate giochi da tavolo.
0: 393-7366-170, qual è stato il primo gioco di società che ti hanno regalato?
2: Radio Bella e Monella.

0: 333-7366170 qual è stato il primo gioco di società che ti hanno regalato.
1: È arrivato Roberto, ci manda questo, senti.
2: Ciao Roberto da Treviso.
1: Ciao Roberto.
2: Il primo gioco da tavola che mi hanno regalato è la battaglia navale.
3: Ecco. Bello,
1: ciao.
3: Ciao.
2: Scusate, ho dimenticato di dirvi che normalmente baravo con mio fratello perché lui beccava le mie navi. Ma io dicevo che era acqua.
1: Fenomeno.
2: Ciao.
1: Potevi non metterti in cattiva luce, invece l'hai fatto da solo, quindi noi siamo tranquilli.
3: Vabbè, non abbiamo il riferimento visivo di questa persona.
1: Però
3: quindi,
1: perdonami,
3: nel senso...
1: è difficile barare così. Cioè, alla fine del gioco, il fratello dovrà controllare. Cioè, no, scusami, io te l'ho detto. Anche perché tu vai a segnare, non è che te lo ricordi. Vai a segnare, qui non c'è.
3: Basta ingrandire un po' lo spazio acqueo.
1: Cioè, o spostava le navi a mano che glielo chiedeva.
3: Fuori
1: le metteva dopo a posto,
3: esatto, dove non riusciva a prendere il fratello, lui metteva e le faceva anche ad angolo smussato, a open space, un po' di tutte queste cose.
1: Facevi anche tu, immagino, visto quanto sei preciso nel racconto.
3: Assolutamente no, è solamente una cosa che mi verrebbe da fare adesso. All'epoca io perdevo e dicevo, anche quando prendevano acqua, dicevo colpito, capito?
1: Perché il fratello minore, è lì il problema,
3: è sempre lì il problema. Radio Bella.

0: Coffie Noemi, farfalle nello stomaco su Radio Belle e Monella, 393-7366-170. Qual è stato il primo gioco di società che ti hanno regalato?
1: Gettonatissimo anche da parte di Remo, non Nemo, attenzione, non confondiamoci, non sa mai.
0: Il capitano Nemo.
1: Diciamo, no, avrei detto un'altra cosa, cioè, insomma, Nemo, vabbè, no, non importa. A me il gioco dell'oca, dice Remo, ed è gettonatissimo, cioè fra i nostri ascoltatori il gioco dell'oca è uno dei primissimi regali legati ai giochi da tavolo. In effetti, insomma, è un regalo, è un gioco che andava molto in voga in anni passati. Noi abbiamo chiesto il primissimo, ok, non abbiamo chiesto quello che hanno preferito, ma il primissimo, e a quanto pare il gioco dell'oca era un gioco che andava regalato.
0: È molto probabile che sia stato un gioco che è stato dato anche a me, uno dei primi, almeno adesso non ricordo, sono
1: sincero.
0: Non
1: mi regalate il gioco dell'oca adesso, per carità. Perché? Perché no?
0: Perché lo sfruttamento delle oche, giustamente, tu non sei a favore.
1: No, semplicemente non lo apprezzo particolarmente, cioè nel senso non c'è molta strategia nel gioco dell'oca, cioè devi tirare un dado, nel senso,
0: abbiamo lo stratega adesso, capito?
1: Ma no, stratega nel senso che un gioco da tavolo è bello.
0: Voi che siete in macchina, accostate e fate passare lo stratega che deve tornare
1: a
0: casa.
1: Ma non mi diverte, semplicemente è questo.
0: Ma capito?
1: Devo divertirmi che giochi, scusa, dico di no.
0: Chiedi scusa al signor gioco dell'oca.
1: Non chiedo scusa al signor gioco dell'oca, se volete un risico è sempre utile.
0: Okay? Giusto, va bene, 393-7366-170, qual è stato il primo gioco di società che ti hanno regalato?
2: Radio Bella e Monella.

0: Bambole di pezza a chiudere la nostra mezz'ora, signori. Abbiamo un'ultima mezz'ora. Stiamo parlando con voi, quindi è importante, eh? Importantissimo. Il primo gioco di società che ti hanno regalato.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Rifiuti Zen! La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Solo un poco di zucchero la fila va giù.
1: Antonello Cerri suona Italiamo.

Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con l'Antonello Cerri. Mi esalta.

0: ringraziamo il nostro Antonellone Cherry. Grazie. Ci ha fatto ascoltare Capo Plaza con Caprisan.
1: San Giovanni con Fluo.
0: E lo di Rcomi con La Coda del Diavolo.
1: Ti ricordi quando c'era il comico di Zelig che faceva Fluoro, Fluoro?
0: Sì, me lo ricordo.
1: Tanti anni.
0: Grande.
1: Che bello Zelig.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Amici, ultima mezz'ora insieme, 393-7366-170, ve lo stiamo chiedendo qual è stato il primo gioco di società che ti hanno regalato.
0: Sentiamo lei.
1: Dica,
3: ciao.
1: Ciao.
3: Allora, io come giochi di società da tavolo avevo Monopoli, il gioco dell'oca, la tombola e poi il Rebus. Era quel programma che faceva Mike Buongiorno, che bisognava indovinare appunto i rebus che erano sotto delle caselle numerate.
0: Però qual è quello che ti hanno regalato per primo?
1: Il primo che ha citato.
0: Dici?
1: Quindi tendenzialmente, se non sbaglio, è stato Monopoli il primo.
0: Io voglio credere fosse Rebus, però vabbè, è lo stesso. Enrico dice: buon pomeriggio ragazzi, il primo gioco da tavolo che mi hanno regalato? Beh, si va nella preistoria, era la Perla di Labuan, ho capito? Una versione di Sandokan.
1: Sì, era un qualcosa legato, credo, a Sandokan.
0: Che era Labuan o Labuan, non mi ricordo più.
1: Io conosco
0: come accento.
1: Il Labubu.
0: E poi abbiamo anche il Risico. Il Risico è tanto gettonato. Bello, il Risico ti prende ore e ore.
1: Ma
0: dicono.
1: Non ci vivrei.
0: No, non ci vivrei nemmeno io il Risico, anche perché si parla di guerra, quindi è sempre meglio evitare.
1: Quindi insomma, bene o male, qualcosina stiamo comunque vivendo.
0: Eccolo qua.
1: 393-7366-170, qual è stato il primo gioco di società che ti hanno regalato?
2: Radio Bella e Monella.

0: Bandit, benvenuti in paradiso qui su Radio Bella e Monella. Signori, stiamo parlando di giochi da tavolo. Qual è stato il primo gioco di società che vi hanno regalato?
1: Memory.
0: Memory?
1: Ce lo dice la nostra ascoltatrice.
0: Ah, dici?
1: Memory, sì, l'ha detto lei, c'è scritto.
0: Memory. Insomma, mi sembrava. Pensavo il tuo.
1: Io stavo rispondendo come hanno risposto gli ascoltatori.
0: E il tuo qual era? Scusa?
1: Ho detto che non me lo ricordo, ho perso la memory.
2: Ciao, Bella Monella.
1: Ciao.
2: Io mi chiamo Emma.
1: Ciao,
2: e
1: Emma.
2: Vengo da Verona. Il mio primo gioco di società erano i pacchi, cioè affari tuoi.
1: Bello,
2: ciao,
1: bello, meraviglioso, ci ho giocato anch'io, allora, da morire da ridere, perché allora all'interno di questo gioco ci sono delle piccole scatolette, proprio come il programma,
0: okay.
1: E tu devi sostenere dei ruoli sostanzialmente. Hai il ruolo del conduttore, questo? Hai il ruolo del dottore, hai il ruolo anche del pacchista.
0: Che è quello unico che gioca, quindi in tutto questi.
1: No, perché è da uno a tanti giocatori, perché tu puoi avere anche tante persone che possono fare i pacchisti.
0: Come, capisci? Ma stai scherzando?
1: Quelli che aprono il pacco, tipo le Marche, il Friuli Venezia Giulia, è meraviglioso.
0: A me ricorda tanto quando tipo avevi il cuginetto piccolo, o eri tu il cuginetto piccolo, sì. Andavi a giocare a casa appunto del cugino e ti faceva tenere il joystick senza collegarlo, tipo delle
1: ma no, poi ovviamente
0: o quant'altro.
1: Turni e
0: certo,
1: le cose.
0: Turni, perché sennò non fai nulla.
1: Poi mal che vada.
0: Bello, per carità. Bellissimo. Però. Scelgo le Marche. Alzi, a posto, tutto gioco è finito. Adesso stai
1: sì, cioè,
0: un'ora
1: certo.
0: E mezza ad aspettare.
1: Come fanno anche nel programma televisivo, eh?
3: Radio Bella e Monella.

0: Ti dedico tutto. In conclusione del nostro argomento, chiudiamo. Qual è stato il primo gioco di società che vi hanno regalato?
1: È arrivato Giancarlo, sentiamolo. Dai.
2: Belli Ammonelli, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Il primo gioco di società, io, essendo gemello,
1: sì,
2: mi hanno regalato un pallone con cui con mio fratello era un gioco di società. Giocavamo sempre, pure dentro casa, nella strada.
1: Sì.
2: Quello era il nostro gioco di società.
0: Ciao, potremmo ciao. Aprire la parentesi, il pallone, un gioco di società, oppure. In realtà sì, se ci pensi. È un gioco che crea della società.
1: È uno sport, però. Ma comunque non importa, non voglio aprire
0: lo sport. Nello sport ci sono le società.
1: Però hai capito perché non andiamo più al mondiale?
0: Per
1: eh?
0: Il pezzotto.
1: Esatto, bravo,
0: sempre,
1: bravo,
0: sempre quello informato. Discorso.
1: C'è anche Adriana, vai.
0: Dica.
3: Allora, il mio primo gioco di società,
1: sì,
3: forse voi non l'avete neanche mai sentito nominare.
1: Correva l'anno.
3: Si chiamava Le Pulci.
1: Le Pulci.
3: Avevamo un plettro e delle pedine rotonde, piatte. Dovevamo giocare sopra una coperta e con il plettro dovevamo, schiacciando la piedina, farla saltare per arrivare ad un certo traguardo.
1: Ma era
3: bellissimo.

0: Samurai J con Ossessione su Belle Monella chiude le nostre due ore insieme, per quanto mi riguarda invece sono tre. Ci risentiamo domani dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con anche Andrea.
1: E io vado avanti un'altra oretta fino alle 19 insieme a voi qui su Radio Belle Monella.
0: Come canta Lionel Richie All Night Long.
1: Salutiamo anche i replicanti.
0: Ciao.
1: Buonanotte.
0: Amici, andate a dormire o andate a lavorare, insomma fate quello che volete.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
2: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Bella e Monella, tutta da

0: La musica italiana tutta da cantare, 5 minuti dopo le 13 e c'è Gaia con Bossa Nostra.
1: Di cosa parliamo oggi, caro Dami?
0: Allora, oggi parliamo di una cosa che è successa a tutti. Ne ho parlato anche ieri, ne abbiamo parlato in realtà anche nel fuori onda,
1: sì.
0: Poi nel box Instagram, sui social, dove abbiamo parlato di chiamate di numeri sconosciuti. È presente quando ti chiamano dei numeri? Ma non che c'è scritto sconosciuto, cioè
1: no,
0: dei numeri che non hai salvato in rubrica.
1: Che proprio iniziano anche con 347.
0: Esatto.
1: 342. Zero, addirittura 0423.
0: Esatto.
1: Quindi ci sarà qualcuno.
0: E c'è più ansia quando è un numero fisso.
1: Sì.
0: Cosa vogliono da me? Ecco, allora, noi vogliamo capire come vi comportate in quei casi. Allora, se vi chiama un numero, lo cercate su internet per vedere chi è, se magari, che ne so, un ospedale, un'agenzia delle entrate, se è un numero di telefono, magari salvate la foto WhatsApp, cioè salvate il numero su WhatsApp per vedere, no, la foto e dire, ah, ok, questo, oh, forse sì, è quella persona che avevo conosciuto 2 settimane fa, o magari anche la foto profilo può dir tutto, no?
1: Certo, ci sono tante modalità per capire chi ci sta chiamando, soprattutto anche per un cellulare. 393 7366 170. Vediamo un pochettino voi che fate, se li salvate anche in un modo particolare. Ora ci ascoltiamo Zucchero con Vedo Nero.

0: trovate in rubrica i numeri che vi chiamano, a cui non rispondete. 393-736-6170, c'è il messaggio di Sofia che dice: chi sei? Seguito da numeri 1, 2, 3, in base a quanti a quante persone mi chiamano.
1: Sì.
0: È arrivata a 79 al momento. A chi sei 79?
1: Incredibile.
0: C'è Stefano che ci ha mandato uno screen delle chiamate che ha ricevuto, però vedi, lui non li salva. Noi diciamo, li salvate nella rubrica per poi andare a vedere la foto WhatsApp o magari li cercate su internet.
1: Allora, parlando per la mia esperienza, intanto guardo la provenienza del numero.
0: Sì.
1: Allora, se vedo Treviso, Montebelluna, Castelfranco, insomma, posti qui intorno, lo salvo per capire chi è. Invece c'è qualcuno che dice il classico boh, seguito da vari numeri.
0: Quindi boh,
1: boh. Uno, anch'io faccio così, boh uno, boh due, boh tre.
0: A me piace tanto il messaggio di Davide che dice giorno, mese, anno. Cioè lui si salva quel numero e dice 1 dicembre 2024, mi ha chiamato quel numero
1: là. Ma che senso ha?
0: Non lo so, per quello fa ridere. Radio Bella e Monella.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk qui su Belle Monella si parla di come salvate i numeri che vi chiamano nella rubrica telefonica per poi andare un po' a spiare la foto profilo, certo, WhatsApp per capire chi vi ha chiamati.
1: Ci scrive Giulia che dice: io lo salvo come sconosciuto e la data della chiamata, tipo oggi sconosciuto 21 maggio 2026.
0: Beh, bel metodo. Io comunque scrivo who are you.
1: abbiamo riso molto. Who are you? Quanti ne hai in rubrica?
0: Ne ho tantissimi, però anche chi sei, devo dire, copio un po' l'idea degli altri.
1: Io vado anche a periodi, faccio boh, quindi boh 1, boh 2, boh 3.
0: Boh è molto gettonato.
1: Non lo so, chi sarà mai. Anche una volta ho salvato qualcuno. Dovremmo fare una cernita a una certa della rubrica, chissà quanti ne abbiamo salvati.
0: Altra cosa che secondo me va un po' a differenziare, cambia in base all'età. I più grandi, secondo me, rispondono e basta, cioè siamo noi giovani che ci facciamo le paranoie.
1: Pronto? No, non mi serve niente, grazie.
0: Ha sbagliato numero. Shut up!

0: Da Vinci con Per sempre sì qui su Bella e Monella. Riprendo un po', anzi riprendiamo il messaggio di Simona, perché abbiamo detto cambia per l'età, no? Se si è più grandi si risponde più facilmente al telefono, se si è più piccoli ci si fa più paranoie. Perché secondo te questa cosa? Cioè, perché noi effettivamente, se ci arriva una chiamata da un numero sconosciuto che non abbiamo in rubrica, caos.
1: Secondo me perché abbiamo qualcosa da nascondere.
0: Quello è, volevo arrivare lì. C'è sempre l'idea, magari mi sta chiamando quello a cui gli devo dare, no. O magari quello del lavoro che mi sono,
1: o quello del finanziamento che non ho ancora pagato,
0: esatto. Invece magari i nostri genitori o comunque le persone più adulte sono pronte lì. Che volete? Mi state cercando? No, guardi, ha sbagliato numero, non lo conosco. Damiano Mendola, non so chi sia.
1: Ma è il suo numero, ma a me non interessa niente. Oppure se fate questo lavoro sappiate che può arrivarvi una telefonata per farvi uno scherzo telefonico.
0: Deve essere uno stress alto anche per le persone che lavorano poi in questi call center, che si sentono sempre presi a parole.
1: Ma ieri ho risposto male a una di una telefonia perché mi hanno rotto.
0: Ma sta facendo il suo lavoro.
1: Ho capito, ma se ti dico no una volta può bastare?
0: Può bastare.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti. No.

0: Il mio nome è la versione remix, canzone del 2023.
1: Allora, ci scrive Roberta al 393-7366-170 dicendo: io non rispondo, poi controllo su internet.
0: Ok.
1: Ok. Oppure richiamo, se da numero inesistente è uno spam, lo blocco.
0: Ah,
1: sapete, sapete cosa fanno? Mm. Allora, la prima volta che vi chiamano non risponderà mai nessuno, perché sono dei numeri fasulli che controllano se il vostro numero è effettivamente attivo. Bella e Monella,
2: tutta da cantare. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine, tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
6: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
9: Solo un poco di zucchero, la spilla va giù.
10: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Antonello Cerri con Italiamo, tre canzoni, c'erano tanta bella gente, c'erano
1: sì, Pinguini Tattici Nucleari con Giovani Wannabe, Groove Soldiers con O Surdato Innamorato e all'inizio Fred De Palma con Ecstasy. Grazie.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Sentivo e leggevo i pinguini tattici nucleari, però non mi sembravano loro.
1: Perché è stato scritto Pinguini TN.
0: No, per quello, perché la musica era un mashup, no?
1: Certo.
0: Quindi suonava strano. Comunque, si parla di come salvate i numeri che vi chiamano in rubrica. Dobbiamo anche dire che le chiamate spam, i numeri sconosciuti, sono aumentati tantissimo.
1: Molto.
0: Negli ultimi anni, e secondo diverse segnalazioni online di siti specializzati, ogni giorno migliaia di italiani ricevono telefonate da numeri non salvati, spesso legati, come abbiamo detto prima, ai call center.
1: Sì, se c'è qualche napoletano all'ascolto si direbbe: ci avete scassato, non continuiamo.
0: Vabbè, ugazzo,
1: ugazzo. Ecco, mi fa troppo ridere.
0: Chi c'è?
1: Allora, dicono: guarda, io i numeri sconosciuti li salvo solamente dopo la terza chiamata. Se insistono vuol dire che o è importante, appunto, o è un call center. Solito scrivo sconosciuto 1, 2, 3 in base a quanti mi chiamano. Chiamo Luca da Treviso.
0: Anche quello è importante, quante volte mi chiamano, perché se mi chiama diverse volte vuol dire che proprio mi vuole, cioè che non mi ha chiamato per sbaglio, e quindi la cosa diventa interessante. Va bene, c'è Annalisa con Canzone Estiva qui su Radio Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella, tutta da casa.

0: Condamianamente, la Dallan, si parla di nomi, dei nomi che salvate in rubrica, persone che vi chiamano, va bene.
1: Abbiamo capito, ma soprattutto c'è chi dice, ma io di solito non è che rispondo, ma adesso lo faccio sempre, perché una volta, non avendo risposto, mi sono persa un colloquio di lavoro, adesso non si salta mai.
2: Sto chiedendomi quanto vale ciò che non sto facendo, se non sarebbe meglio partire, non perdere tempo.

0: Car Mirage e la Luna sono da queste parti su Belle Monella, la vostra radio italiana tutta da cantare, dove abbiamo parlato un po' con voi, abbiamo capito quelli che sono i nomignoli per le varie chiamate che vi arrivano, ecco.
1: C'è Lucia che dice: mio padre salva tutti i numeri sconosciuti con la città, tipo sconosciuto Treviso, sconosciuto Castelfranco.
0: Poi in una base volta, al prefisso.
1: Sì, okay. E una volta ha scritto truffa, truffa 1, truffa 2, truffa 3, ma noi ci mettiamo in testa che tutti quelli che ci chiamano con i numeri sconosciuti
0: vogliono fregarci.
1: Tutti ci vogliono fregare.

0: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
1: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
2: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
3: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Bella e Monella, tutto.

0: differenza tra bugie e formalità, tra il lavoro e la vacanza, tra l'attesa e la speranza, ho finito la pazienza.
1: È una vita, oh!
2: Fulminacci, maledetto me, suona qui su Bella e Monella 5 minuti dopo le 14 nel nostro giovedì, nella nostra pausa pranzo, Paciarotte e Scrocchiarella.
3: Come va? Tutto bene? Avete digerito? Avete bevuto il caffettino? Se qualcuno sta mangiando adesso, buon appetito.
2: Sì.
3: Beh, sappiate che ogni tanto noi andiamo anche a vedere l'ambito immobiliare.
2: Sì, perché sono uscite dei dati interessanti per quanto riguarda le vendite al metro quadrato. Provo a indovinare un po' chi c'è in lista. Su come città più costosa.
3: Boh, la Costiera Amalfitana, Napoli.
2: Capri.
3: Tu
2: pensa.
3: Sei stato a Capri?
2: Io sono stato a Capri, molto molto bella. Io l'abbino sempre a Venezia, nel senso per la quantità immensa di gente che c'è. Una cosa indescrivibile. Cioè, non puoi camminare.
3: È costosa come Venezia?
2: Ho pagato 2 granite al limone 16 euro.

0: musica italiana. Quando sento questa canzone mi viene sempre in mente quel video dove Rocco si è esibito all'interno dello spogliatoio della nazionale italiana. C'era ancora Luciano Spalletti e beh, non ha portato benissimo, ecco.
1: No. Ma noi non andiamo a piangere sul latte versato.
0: Brava.
1: Anzi, andiamo a piangere sui metri quadri,
0: esatto,
1: versati, perché Capri si conferma il simbolo del lusso immobiliare italiano. Nel 2026 l'Isola Azzurra ha mantenuto il primato nazionale dei prezzi delle case, quotazioni che sfiorano gli 8.900 euro al metro quadrato.
0: Sono tantissimi, 8.900 euro. Va bene, tra poco approfondiamo perché c'è anche la campagna nella top 5, ma adesso è tempo di cantare.
1: 393-7366-170, c'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: The Colors con Rolling Stones su Radio Bella Monella. Stiamo parlando del peso del mercato immobiliare. Abbiamo appunto citato una bella città, un bel paesino della costiera a Capri. Adesso andiamo anche ad Ischia.
1: Andiamo ad Ischia perché si trova in quarta posizione dopo la Campania che avevamo citato prima, che fa parte anche lei nella top 5. Allora, un'abitazione, pensate, richiede mediamente 3.550 euro al metro quadro. Beh, molto meno rispetto a Capri.
0: Beh,
1: comunque
0: sì.
1: È già da prendere un po' più in mano, seguita a brevissima distanza da Procida con 3.524 euro al metro quadro.
0: Qui saliamo, veniamo dalle nostre parti perché siamo a Burano, dai Buranei.
1: Ciao amici di Burano.
0: Ciao, la perla colorata della Laguna Veneta, un posto stupendo, dove i valori immobiliari superano di poco i 2.300 euro al metro quadro.
1: Sai, io pensavo molto di più. Se uno mi avesse fatto una domanda.
0: A Burano?
1: Beh, comunque sei vicino a Venezia, sei in un'isola. È un po' particolare, pensavo i prezzi fossero un pochino più alle stelle. Comunque, dato che rispetto ad altre destinazioni di pregio, evidenzia come ci sia una frenata significativa nel mercato locale, no?
0: Beh, guarda, io ci ho lavorato un po' nel mercato immobiliare. Comunque, se i dindini non li hai, non compri proprio una mazza.
2: Radio Bella e Monella.

0: bella, tutta da cantare.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Burano, direttamente in Sardegna. Arriviamo a Cagliari perché è lei che traina i rincari nel settore immobiliare, perché pensate, arrivano fino a 2700 euro al metro quadro. Ovviamente si parla di case.
1: Tra i capoluoghi storici tipo Nuoro, Sassari, Oristano, restano però le città più accessibili, cioè non è che costi tanto, 1200-1400,
0: sempre al metro quadro.
1: Certo. Cagliari appunto è quella che costa un po' di più, come hai detto tu.
0: Anche qui pensavo un pochino di più. Sembra poco, no? Cioè comunque sì. Sei in Sardegna.
1: Vince Capri, vince Ischia.
0: Beh, in realtà la classifica non è ancora finita, perché
1: no?
0: È la più economica di tutte.
1: No,
0: non è Castelfranco. Secondo te.
1: Città grande?
0: Regione grande, la più grande d'Italia.
1: Lombardia.

0: Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
1: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
1: Prenota subito una prova.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso
6: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da...

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Pillolina niente male, tre canzoni, una più bella dell'altra. La prima era quella dei Pooh, Pensiero.
2: Max Pezzali con Sei fantastica, grazie Max, lo so. E Pino Daniele con Che mare c'è.
1: Grazie come sempre alla pillola degli anni.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta, le 14:40 più o meno, ultima mezz'oretta insieme. Si parlava di queste case al metro quadro e abbiamo detto che l'ultima località, la regione più grande d'Italia, ovviamente si parlava della Sicilia. Lì i prezzi sono i più bassi in tutto lo stivale.
2: Eh sì, si conferma quindi la regione più conveniente tra quelle che abbiamo visto. Insomma, Caltanissetta, prezzo medio secondo te, metro quadro?
1: 1.000 euro.
2: No, meno.
1: Beh, però chi ci deve andare a Caltanissetta? Cioè, tra tutte le città belle che ci sono in Sicilia,
2: allora,
1: andare a Caltanissetta.
2: Intanto salutiamo tutti quelli di Caltanissetta,
1: certo,
2: che ci stanno ascoltando.
1: Ciao.
2: E loro sapranno che costa 665 euro al metro quadro. Agrigento.
1: Vabbè, Agrigento è già più bella.
2: Bella, Enna.
1: Enna anche.
2: Trapani.
1: Cioè, a Enna, chi ci deve andare a Enna?
2: Non lo so, andiamo a fare un giro. Ci sono dei buoni vini ad Enna.

0: una vita in vacanza. Magari suona qui su Bella e Monella. Abbiamo fatto questa classifica delle città più costose al metro quadro, in realtà delle regioni, ma adesso vi ricordiamo una cosa importante.
1: Domenica 31 maggio arriva senz'altro la radio in piazza a Curtaloro, Curtaloro, in occasione della Sportivando Run, una mattinata tutta da vivere insieme a Radio Bella e Monella, tra musica, animazione, comicità e divertimento dal vivo.
0: Gli impianti sportivi di via Kennedy, mi raccomando, non mancate. Dalle ore 8 DJ set animazione con Monica Morgan ed Mbeat DJ per iniziare la giornata con energia, musica e tante sorprese.
1: Dalle ore 10 sul palco arriva la comicità irresistibile di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Un evento speciale all'interno della Sportivando Run tra sport, spettacolo e voglia di stare insieme.
2: Radio Bella e Monella.

0: Altra cosa importante da ricordarvi è quella che oggi uscirà la quarta parola per il gioco di questa settimana Caccia all'Estate. Quindi mi raccomando, sempre pronti, ve l'abbiamo detto, su Instagram, sul gruppo Telegram, sulla nostra applicazione e in diretta ovviamente sulla nostra radio, tutta da cantare.
1: Due notti, due fantastiche notti al camping Union Lido, magari con il vostro amore, la vostra fidanzata o anche con l'amante.
0: Sembrava un discorso motivazionale. Due notti
1: di amore.
0: Era Vasco Rossi con Ridere di te, brano del 1987. Da musica a musica si va nel 2026 con Madame Marrakesh.
1: Volevo capire. Radio Bella e Monella.

0: preannunciato, madame, insieme a Marrakesh con Volevo Capire. Si conclude qua la nostra pausa pranzo, paciarotta e scrocchierella. Però domani torniamo dalle 12.
1: Ah, è vero, anche perché domani è venerdì, è finita la settimana e noi vi alleggeriamo un pochettino queste tre ore. Dalla Dall'Anne, Damiano Menta è tutto, vi lasciamo con Alvise. Un besito, a domani.
0: Ciao!

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
2: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
1: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
2: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
1: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.

0: Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Buongiorno, un ca di venerdì!
1: È già venerdì!
0: Ebbene sì, è volata.
1: Oddio,
0: via.
1: Un sacco di cose da fare. Ciao a tutti, vi lascio!
0: Mi sembravi il bianconiglio in questo momento.
1: È tardi, sai!
0: Esatto, si una fa. Cosa del genere. Buongiorno e benvenuti, subito dopo le 5 del mattino parte l'anteprima di Buongiorno, un ca.
1: Paolo, buongiorno.
0: Buongiorno Elisa, come va? Come è andata la giornata di ieri? Tutto positivo?
1: Un delirio ragazzi. Ma detto questo, ricapitoliamo quello che è capitato nella giornata di ieri.
0: Cosa hai messo nel caffè?
1: Meglio non saperlo.
0: Meglio non saperlo, ma soprattutto di caffè abbiamo parlato. Perché esistono due tipologie di persone, ovvero quelle che bevono il caffè subito,
1: sì,
0: cioè che hanno bisogno del caffè immediatamente all'inizio della giornata, e quelle che invece lo prendono dopo. Io sono uno di quelli che le prende dopo, ad esempio, perché mi piace arrivare qui con calma e bermi il mio caffettino. Altri invece non vivono se non si fanno tipo una moca di caffè da quattro tutta quanta insieme.
1: Io variabile.
0: Vedi, lì dipende.
1: Se c'è lo prendo, se non c'è non lo prendo.
0: Se non c'è non lo prendo. Ma abbiamo indagato su questo, sulle abitudini e le modalità con cui i nostri ascoltatori al mattino presto usufruiscono di questa bevanda. Sai che l'84% degli italiani beve il caffè?
1: Beh, sì.
0: Sono tantissimi praticamente. Siamo una nazione di bevitori di caffè, per questo siamo tutti nervosi.
2: Ma no, io no, guarda, stamattina fresca, ho finito le cialde di caffè al lavoro, la prima cosa che faccio al lavoro è accendere il forno e bermi un buon caffè. Ho finito le cialde di caffè, ho acceso il forno, sono tornato a casa, ho bevuto il caffè, sono tornato qui. Senza caffè non si vive.
3: Buongiorno Ka. Allora, io non sono caffeinomane, quindi che ci sia il caffè o no non mi interessa. Al massimo bevo un macchiato d'orzo quando arrivo al lavoro e niente, io la mattina faccio colazione con lo yogurt e i muesli, niente caffè. Quindi ciao
4: Radio Bella e Monella.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
1: Ma

0: Eccoci qua nell'anteprima di Buongiorno Unca. Ieri, parlando dalle 7 alle 8, abbiamo scombinato tutti i piani, sì, perché avevamo un argomento, abbiamo deciso di farne un altro.
1: Ma noi facciamo
0: parlato.
1: Così. Noi facciamo così, sì. La redazione che lavora con noi ogni volta ci manda a quel paese perché noi gli tariamo tutti le cose.
0: Ignoriamo.
1: Sì, assolutamente. Allora, mi raccomando, ragazzi, abbiamo preparato delle notizie molto interessanti per voi questa giornata. Dovete portarle. Noi no, facciamo un po' a modo nostro. D'altronde prima o poi ci cacceranno, ma insomma vabbè.
0: Abbiamo parlato d'amore ieri e ci siamo chiesti se sia possibile amare contemporaneamente due persone diverse, e parliamo di partner,
1: sì,
0: non di
1: sì,
0: altre
1: sì, non di figli, non di cugini, non di altre cose, cioè se fosse possibile, attenzione, non come abbiamo parlato l'altro giorno del poliamore, ma all'interno della coppia amare anche qualcun altro, cioè insomma avere un amante che si ama nella stessa maniera, diciamolo chiaramente, è così il ne sono venute fuori di cotte e di crude.
0: Sì,
1: direbbe.
0: Si è acceso il dibattito.
1: E sono arrivati decine e decine di messaggi, non siamo riusciti a metterli in onda tutti quanti, ma qualcuno lo vogliamo risentire insieme a voi questa mattina.
2: Allora, se fosse una cosa di chiesa non ci ho mai pensato, perché io sono gelosissima, e pensare che il mio uomo possa amare un'altra donna, no, non andarci a letto con un'altra donna, fare con un'altra donna quello che fa con me, con la passione, no, sarei, impazzirei, no, no, no, no, no. E lo stesso per me, per un uomo, per il mio uomo, cioè, sì, vedo un bel uomo, magari mi piace, magari dico beh, carino, però no, non posso dare a un altro uomo quello che provo per il mio, anche proprio a livello di sesso, di amore fisico. Buona giornata.
3: Buongiorno Unca, volevo dire la mia anche io. Stavo pensando, andando a lavoro, metti che veramente esista l'amore poliamoroso, che quindi una persona ami due persone, ma vista in proiezione futura, quindi di progettare una famiglia, di andare a vivere insieme e tutto quanto, non è detto che queste due persone amate poi si amino a loro volta? Che casino viene fuori, raga? Anche no, dai. Buongiorno anche a tutti.
4: Radio Bella e Monella.

0: scattare una foto.
1: E visto che eravamo a parlare di amore, non potevamo che convolare a giuste nozze.
2: Matrimonio quanto mi costa?
1: Ai. Siamo partiti dalla notizia che i matrimoni inesorabilmente, ancora una volta, secondo l'Istat, per il, che ne so, quindicesimo anno consecutivo, sono in drastico calo. Ma è la ragione quella che conta, non il perché.
2: Perché è aumentato tutto quanto. Sì. Più o meno si stima un 10% in più rispetto allo scorso anno.
1: Cioè, tu capisci? Se hai deciso di... hai detto rimandiamo di un anno il matrimonio, svra!
2: Beh, anche perché magari uno lo decide un anno prima di sposarsi l'anno dopo per i preparativi.
1: Io l'avevo deciso tipo 5 anni prima, poi rimandavamo sempre. Già, sì, no, facciamo il prossimo. Sì, dai, facciamo il prossimo. Sì, sì, ci sposiamo, ma...
2: Però sì, i costi cambiano nel corso del tempo, poi il fotografo, il trucco e parrucco, gli abiti, il ristorante, tutte queste cose qui hanno dei costi che lievitano alla sol parola matrimonio.
1: Esatto, per cui ci siamo chiesti anche insieme a voi se la ragione del calo del matrimonio fosse effettivamente che la gente ci crede di meno, o fosse semplicemente per dire vabbè ragazzi sti 20.000, 30.000, 40.000, anche perché queste sono le cifre che abbiamo sentito dai messaggi dei nostri ascoltatori.
2: Più di 33.000 euro.
1: Capito? Uno dice: vabbè, sai che faccio? Sti soldi me li tengo in tasca, me li mangio in viaggi, alle Maldive vado.
2: Ecco, il problema può subentrare quando uno ha dei figli.
1: Sì, ma lì ci sono tutte le cose civili che puoi fare. Firmi una cartina, sei a posto, vai in comune, 5 minuti.
2: Sì, uno vuole magari il matrimonio coronare la cosa, almeno con le persone più strette.
1: E allora paga.
3: Radio Bella e Monella.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: c'è una cosa dalla quale dissociarsi la mattina e sono le previsioni del nostro oroscopista di fiducia.
1: Assolutamente. E anche perché, Paolo, abbiamo un grosso problema.
0: Qual è il grosso problema di oggi?
1: Oggi c'è l'oroscopo hot.
0: Ovvero quello. Vi diamo di solitamente i quattro segni che durante il fine settimana.
1: Dovete aspettare le 7:40.
0: Come dovete aspettare le 7:40?
1: Sì, Giuseppe Chiet si è preso addormentato.
0: Ma come? Ma Elisa, c'è un lavoro.
1: Cosa doveva fare? Niente.
0: Lavoro da fare. Inventiamocelo, ce lo so. Il segno che avrà
1: più hot. Dovrebbe essere il tuo.
0: No, perché avrò da fare questo weekend, per cui forse è meglio di no. Perché nel senso che se sono hot e poi alla fine devo fare un trasloco, mi risulta difficile, a meno che non si possa fare sulla scrivania che stai per spostare.
1: Per salutare l'ufficio vecchio.
0: Sì, bilancia e scorpione sono i segni fortunati della giornata, che sono il mio e quello di mia moglie. Sulla scrivania dell'ufficio.
1: L'oroscopo vero lo trovate alle 7:40. Se Giuseppe Chet si sveglia.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: eccoci qua, siamo arrivati alla fine dell'anteprima di Buongiorno Uncama. La puntata si deve aprire totalmente, quindi voi inviate i vostri messaggi al 393 7366 170.
1: Manca tutta una mattinata di notizie, di cose, di frizzi, lazzi, sollazzi e puttanezzi
0: e cotillon.
1: Ecco, vedi, io dico puttanezzi, lei dice cotillon, si capisce qui chi c'ha la cultura e chi no. Ci risentiamo fra qualche minuto.
0: A fra poco.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Chiedo scusa a chi ho tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinco, che io perda, è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita, ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia e in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca.

fine, ma non sarà la fine. E come ogni volta da aspettare, fare mille file con il tuo numero in mano e su di te un primo piano, come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo ogni volta allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti

0: dalle 5 alle 6 Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in Italia.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Pronti alle 5.57.
3: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi, avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shadowdax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizi a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Shadowdax, l'eleganza dal 1948.
3: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
4: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
3: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
4: Prenota subito una prova.
3: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
0: Delex.it.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone. Pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Tutto è pronto, belli, svegli, pimpanti, freschi. Buongiorno, anzi, buongiorno un ca...

detto un sacco di volte, non si può fare, anche se c'hai quella vocina nella testa, non si può fare. Bisogna lavorare, bisogna darsi da fare, perché siamo poveri. E di conseguenza eccoci qua ancora una volta. Buon mattino a tutti, oggi è il 22 maggio del 2026. Così tenete bene a mente questa data. No, tenete in mente che ho detto che è il 22 maggio 2026, perché dopo le 7 avremo modo di chiacchierare di una cosa estremamente interessante. Ma insomma, butto là il sasso, tolgo la mano e vi dico ben arrivati a Buongiorno Unca, la mattinata di Bella e Monella. Io sono come sempre Paolo Zippo e sono pronto ad accogliervi per le prossime tre ore, fra vabbè qualche notizia, fra chiacchiere, fra i vostri messaggi, la vostra partecipazione. Voi lo sapete, è sempre fondamentale, oltre che richiesta, per far sì che questa trasmissione venga fuori al 100%. Io mi auguro veramente che si inizi questo fine settimana alla grande. Noi iniziamo come sempre, come tradizione vuole, dalla sigla. Un giorno sono

0: Epiloghiamo un po' tutto quello che è successo nella giornata di ieri, ma giriamo pagina completamente. Ben arrivati amici, voi lo sapete che il numero per raggiungere Buongiorno Unca è sempre lo stesso, 393 7366 170. Ci attendiamo i vostri buongiorno, ci attendiamo i vostri sono qui, ce la posso fare, ho tanto sonno, ma ci attendiamo anche che partecipiate un po' alle varie discussioni che vi proporremo, che cerchiamo di così buttare là nel corso della mattinata. Pare, non è provato scientificamente, ecco questo no, sai che ogni tanto vado a pescare le cose provate scientificamente al 100%, no, pare che il mattino per moltissimi sia il momento più stressante della giornata. Io questa è una cosa che non condivido sinceramente, cioè io, per me il mattino è il momento d'inizio, le rotture di balle arrivano dopo, cioè io vengo qui alla radio e sono felice, contento di stare con voi, di aprire la trasmissione, poi man mano che la giornata va avanti arrivano le rotture di balle, per cui per me il mattino non è un momento stressante. Però c'è un'altra cosa che le ricerche sulle abitudini mattutine dicono, ovvero che molti italiani, noi, cioè io, voi e tutti quelli che ci stanno, buona parte di quelli che ci sta ascoltando ovviamente, si preparano sempre sul filo. Cioè, cerchiamo di svegliarci sempre all'ultimo minuto, tra sveglie rimandate, cose dimenticate, corse all'ultimo secondo, in modo da arrivare a quello che dobbiamo fare, che sia una cosa di lavoro o che ne so, portare a scuola i figli, sempre praticamente all'ultimo istante. Per cui oggi cercheremo di aprire i grandi sondaggi di Buongiorno Unca proprio così, chiedendovi, siete di quelli che escono di casa con calma? Io ad esempio sono uno di quelli, cioè a me piace arrivare con qui ad esempio con calma, tranquillità, devo farmi le mie cose, sistemare qua tutte le cose, controllare che sia tutto a posto, quindi non arrivo mai all'ultimo minuto, però ci sono colleghi qui, vedo nelle radio, che riescono e poi rendono al 100% lo stesso, che arrivano all'ultimo secondo e partono perfetti. Voi siete di quelli, mattina con calma, mattina sospirata, mattina da affrontare con tranquillità, o siete di quelli che faccio tutto ma lo faccio all'ultimo secondo? Ecco qua, questo è il tema di questo venerdì mattina. Tipo il tema dico, mi sembra di essere a scuola, no, la scuola no, cominciamo così. Buongiorno Unca,
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: questa potrebbe essere già una canzone sotto la doccia, anche se la canzone sotto la doccia, come sempre, come tradizione vuole di venerdì, sarà qualcosa di estremamente particolare, ma arriverà come sempre, ovviamente, dopo le 6:30. Buongiorno.
1: Buongiorno Zippo. Oggi ti saluto così. Da Cri.
0: Ci sta, Cri, buongiorno. Ma tipi da sveglia e tutto all'ultimo minuto, o tipi da sveglia e faccio le cose con calma?
1: Buongiorno Anca. No, io sono tra quelli mattina con calma e tranquillità.
0: Dei miei.
1: Non posso incominciare già agitata, già nervosa e già di corsa, che poi sarà già tutta una corsa quando finisco di lavorare. Quindi tranquillità, faccio le mie cose fatte bene, arrivo a lavoro in anticipo, infatti vabbè, e faccio tutte le mie cose per bene. Buongiorno anche a Samu.
0: Perché abbiamo scoperto che gli italiani sono divisi in due, come spesso capita per molte cose, anzi quasi per tutte. Siamo un popolo così diviso a metà per scelte, per idee, per opinioni, però è bello, c'è una certa discussione fra di noi. Quelli che la mattina rimandano, per cui fanno tutto l'ultimo minuto, arrivano tipo al lavoro devono cominciare a lavorare alle 7, arrivano alle 6, 59 minuti e 30 secondi, alle volte anche alle 7, 2 minuti e 40 secondi, e quelli che invece devono fare necessariamente le cose con calma. Ho detto, io sono uno di quelli che deve arrivare tipo 20 minuti prima per preparare tutto. Un saluto necessario va alla camionista pazza che dice: buongiorno Unca, se la mattina vedi l'alba e partiamo con una cosa molto romantica, non sei romantico, ma povero come la merda, mandi la camionista pazza. E anche qui c'è un fondo di assoluta verità, a meno che tu non scelga di vedere l'alba in vacanza in un paese tropicale.
2: Radio Bella Molesta, tutta da cantare.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Buongiorno K Paolo. Oggi sveglia 2:20.
1: Aia.
0: 3:10 già in magazzino, preparare il carico perché ieri sera due coglioni. Dopo 14 ore me ne sono andato a casa e ho detto basta, finirò domani mattina. E che purtroppo stamattina sono partito con 1 ora e un quarto di ritardo. Quindi arriverò a Jesolo, adesso devo fare Conegliano, San Donà, poi Jesolo, Carlo, arriverò a Jesolo ben oltre le 8, che vuol dire traffico della Madonna.
1: Ottimo presupposto.
0: Tanto risugno e porta via il lavoro, è giù da cane. Se trovo uno che mi porta via il lavoro, lo baso in bocca con la lingua.
1: Con la lingua? Va pezzo. Allora, torniamo per un attimo a così. L'argomento. Non è neanche un argomento. È una cosa che volevo discutere con voi stamattina per capire se siete quelli che escono di casa con calma, che hanno bisogno di prendersi il loro tempo, oppure se siete quelli dell'ultimo secondo, quelli che magari escono di casa e poi si sono resi conto di essersi dimenticati il telefono a casa, di essersi dimenticati le chiavi, di essersi dimenticati il portafoglio e tutte quelle cose là, per cui si ritrovano puntualmente, anche quando dicono no, no, ce la faccio, arrivo perfettamente in tempo, si ritrovano all'ultimo secondo. Buongiorno un cap. Io la mattina, dice questo messaggio, mi sveglio con calma, faccio i miei esercizi per la schiena, il nervo sciatico, tutti gli stretching, le cose, dovrei farli anch'io, però significherebbe svegliarsi altra mezz'ora prima, non ce la faccio, faccio colazione con calma e poi parto con calma per il lavoro, altrimenti se faccio tutto di corsa, arrivo al lavoro che sono più stressato e rotto i coglioni. E quello ci sta assolutamente, quello che dicevo prima, no? Alle volte fare le cose con calma, però dipende dai caratteri delle persone, ve l'assicuro. Io conosco persone che, pur di non svegliarsi prima, cioè sono disposte veramente a organizzare la loro vita, cioè tutto pronto, tutto perfetto, tutto, sanno già esattamente l'ora in cui prendere il caffè, l'ora in cui mangiare la brioche, l'ora in cui uscire di casa, l'ora in cui prendere l'autobus o qualcosa del genere, cioè sono organizzate alla grande. E voi siete tipi da faccio tutto con calma oppure faccio tutto all'ultimo minuto? Dai, raccontatecelo qui a Buongiorno 393 7366 170.
2: Radio Bella e Moneta.

0: Sventato del mattino, tanta gente che ci sta scrivendo, che tipa da ultimo minuto, vedo il messaggio di Loredana che dice: io mi organizzo in maniera da arrivare al lavoro alle 7:59 minuti e 30 secondi, se immagino tutti i giorni sarà la stessa cosa. Restate con noi, tra pochissimo c'è anche la canzone sotto la doccia, non mancatela stamattina, eh?
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
3: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: È quando suona la sveglia che esordisci con
6: Buongiorno Unca!
7: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
8: Non potete perdervelo!
9: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sul ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

tranquilli, non è quello dietro di voi, siamo noi che stiamo cercando di catturare la vostra attenzione, i famosi ganci auditivi. Sono le 6:37 del mattino, stiamo parlando del mattino, il momento più stressante della giornata, secondo taluni Angelo dalla provincia di Trieste. Scrive: io sono quello dell'ultimo secondo, arrivo al lavoro puntualmente in ritardo. Beato te che lo puoi fare qua, ragazzi, io devo andare in diretta la mattina, non posso arrivare in ritardo. Poi tanti altri amici che invece scelgono di uscire di casa con calma perché hanno più piacere a fare le cose tranquillamente e arrivare così meno stressati al lavoro. Le ricerche comunque sull'abitudine mattutina, ve lo dico là, poi partiamo con la canzone sotto la doccia, dicono che la maggioranza degli italiani si prepara sul filo del rasoio, cioè calcola esattamente i tempi per arrivare al lavoro all'ultimo momento, cioè un attimo prima di iniziare, in modo che purtroppo però se succede qualcosa, un piccolo imprevisto, una dimenticanza, il ritardo è là dietro l'angolo.

più folle in assoluto tra quelle che affrontiamo qui nella canzone Sotto la doccia e quella in cui ci dilettiamo a cantare cose talvolta improponibili anche alla radio, ma a noi di Buongiorno Unca piace fare così e a voi sembra piace partecipare assolutamente a questa follia quotidiana delle 6:40 quando andiamo puntualmente a cantare. È la prima volta nella storia, credo, della radiofonia, della radiologia, direbbe qualcuno, che la gente canta alle 6:40 del mattino in questa maniera, ma questo ci fa piacere. E allora, anche stamattina sto per mettere in onda una canzone. Oggi sarà una canzone abbastanza breve, per cui avete meno di 3 minuti per cantarla. Come di consueto, non dovete far altro che, durante la canzone, inviare un messaggio vocale al 393-7366-170 cantandocene un pezzettino, poche parole, il pezzo di una strofa, il ritornello, che qui è veramente molto ma molto ma molto semplice, per cui mi aspetto come sempre una grande partecipazione. Il venerdì, abbiamo detto, è una giornata un po' folle, un po' diversa dal solito. Questa canzone l'avevamo messa subito dopo Sanremo, quindi stiamo parlando di 3 mesi fa circa, perché le bambole di Pezza l'avevano fatta sul palco con la protagonista nella serata delle cover. E allora vi ho detto tutto stamattina alla canzone Sotto la doccia. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh, occhi di gatto. 393 7366 170, da adesso meno di 3 minuti.

0: messaggio che è arrivato stasera non è un messaggio vocale, ma va letto necessariamente, perché è un avviso ai naviganti. Se per Montebelluna vedete uno scuolabus con occhi di gatto a tutto volume, non fateci caso, non è una cosa anormale. Meraviglioso. Guarda, io vorrei essere lì in questo momento a bordo di quello scuolabus che spara a tutto volume occhi di gatto. Che meraviglia, che meraviglia!
1: Ma che bellissime! Tre sorelle fighissime,
0: sì,
1: sopra le labbra agilissime, molto agilissime.
0: Vai,
1: furbizia e furbizia. Che poi, un poco
0: mi piace perché vi impegnate con le strofe, che sono più difficili.
1: E nel nulla sparire.
0: Perché era più facile fare
2: occhi di gatto.
0: Sì.
2: Occhi di gatto.
0: Piccola Ketty, lissime. Sì, vai.
1: Lissime.
0: Vai con lissime, vai.
1: Lissime.
0: Ve l'ho detto.
1: Buongiorno.
0: Un ca.
1: Pizia. E sparire.
0: Sì.
1: E non sparire.
0: Sì. Sì. Ancora un po'.
1: Archi di gatto.
0: Perfetto. Qui cosa succede?
2: Occhi di gatto. Occhi di gatto. Io sono fatto.
0: Fantastico. Guarda, uno dietro l'altro in velocità.
1: Occhi di gatto, occhi di gatto.
0: E ancora!
2: Occhi al pupazzo.
0: No.
2: Occhi al pupazzo.
0: Non so se è la versione originale questa.
1: Occhi di gatto, occhi di gatto. E questo è il nome del trio compatto. Sono tre sorelle che hanno fatto un patto. Occhi di gatto, un altro colpo è stato fatto.
0: E qui c'è del
1: buon weekend a tutti.
0: Grazie, altrettanto c'è del professionismo, qui si è sentito.
2: Occhi di gatto,
0: sì.
2: Occhi di gatto.
0: L'appuntamento con la canzone sotto la doccia vi aspetta lunedì.

0: riposa mai, mai.
1: Non ci avete dato notizia del pullman dello Scuolabus, anzi perso per le vie di Monte Belluna con occhi di gatto a tutto volume. Nel frattempo comunque continuano ad arrivare messaggi, anche video, attenzione. Senti che
2: occhi di gatto.
1: Sì. Alla grande, ragazze e ragazzi del mattino di Buongiorno Unca, mi siete unici veramente, perché fasse robe alla mattina molto presto, è complicato, io lo capisco. Mancano pochi minuti al termine di questa nostra prima ora insieme, quella in cui, vabbè, il nostro piccolo club del mattino si diletta a chiacchierare di cose futili. Beh, meno male, ci mancherebbe che cominciassimo a parlare di massimi sistemi dell'universo. La domanda che ho fatto stamattina è: siete tra quelli che escono di casa con calma, che quindi organizzano tutto e vogliono fare le cose con calma, oppure siete quelli dell'ultimo secondo? Perché statistiche dicono che le ricerche sulle abitudini mattutine dicono che molti italiani si preparano sempre sul filo del rasoio, cioè sveglie rimandate, cose dimenticate, corse dell'ultimo minuto, cioè siamo quelli a cui piace fare le cose, diciamo così, di fretta, ma molto di fretta, soprattutto quando si tratta di andare al lavoro. E ovviamente abbiamo tempo ancora per un paio di messaggi, se lo volete, il numero è sempre quello, 393 7366 170.
3: Radio Bella e

0: da Paolo Moreno. No, io di solito mi alzo presto, organizzo, mi preparo con calma, 5:15 la sveglia, mi preparo e parto sempre tutto organizzato, sempre pronto, perché apro gli occhi, tac, come se fosse mezzogiorno. Una buona giornata da Moreno. Ciao,
1: grazie,
0: a tutti.
1: Grazie, grazie Moreno, buongiorno, un canker.
2: Ciao, io e mia mamma siamo quelle dell'ultimo secondo. Infatti adesso dovrei, cioè mia mamma mi sta accompagnando alla fermata dell'autobus, ma siamo leggermente in ritardo. Aia. Ciao, aia. A casa da Monfalcone.
1: Ciao, ciao, ciao amici di Monfalcone, buongiorno. Ah, qui siamo occhi di gatto ancora però.
3: Ma scusate.
1: Sì.
3: La Chiara di Montecchio si è persa col scuolabus. Dov'è che mi preoccupa
1: sta
3: la donna?
1: Cantando
3: dov'è?
1: Occhi di gatto ancora di là, scusa.
4: Buongiorno Unca, buongiorno picciotti.
1: Vincenzo!
4: E buon venerdì a tutti. Dai, che sei arrivati al weekend. No, io sono il tipo che pom pim pum pum, certe volte torno indietro perché ho dimenticato delle cose.
1: Vedi?
4: No, non riesco, anche se la sera li organizzo, però la mattina fulmine, flash, oh oh.
1: Sì, sì.
4: Okay, e via. Vabbè, come al solito, buongiorno Unca da Vincenzo, buongiorno Picciotti, un bacione a tutti gli ascoltatori. Zippo! Mi raccomando, birra gogo, fai bravo! Ciao Picciotti! E un buon weekend a tutti!
1: Guarda, questo weekend sarà Zippo traslocatore! Una roba. Devo pubblicare qualche foto, qualche stories sul mio profilo Instagram, perché veramente, cioè, sono uno spettacolo io a fare i lavori casalinghi, robe, bucare muri, sistemare, portare via le robe. Proprio adatto a quelle robe là. Vabbè, d'accordo, ce la facciamo con un messaggio velocissimo.
5: Buongiorno Unca.
1: Ciao.
5: Allora, a me piace alzarmi al mattino presto e fare tutto con calma.
1: Ah, dei nostri.
5: Mi faccio, mi doccia, mi metto le mie creme,
1: sì,
5: mi trucco.
1: Sì.
5: Mi faccio i frullati.
1: Sì.
5: Mi vado a prendere le brioche.
1: Sì.
5: Per compartire con i colleghi, non tutti i giorni, ogni tanto. Ma mi piace fare con calma.
1: Con molta calma.
6: Radio Bella e Monella. Buongiorno. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
9: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
7: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
10: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
11: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: cosa.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
2: Ora. Sono le 7:01.
3: Radio Bella e Monella, traffico.
4: Ben trovati con l'informazione. In questo momento sulla 50 tangenziale ovest di Milano si registrano 4 km di coda a causa di un incidente sulla 8 Milano-Varese, perdita di carico tra svincolo Busto Arsizio e svincolo Castellanza in direzione Milano, con conseguenti rallentamenti sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti causa traffico intenso tra svincolo Dalmine e svincolo Trezzo in direzione di Milano. Per ora è tutto, vi auguriamo una buona giornata.
5: Pronti per ordinare?
6: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
7: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops.
9: Ops.
10: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
12: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
13: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Mi sento

0: certezza.
1: Ricordo te cadove morire.
0: Buongiorno Paolo, buongiorno anche a tutti.
1: Ricordo
0: te. Ricordo. E che caspita, aspetterò la mia ora, no?
1: Mamma mia.
0: Per ora sono qua.
1: Eccolo qua, finalmente arrivato.
0: Perché sta facendo tutto questo sproloquio il signor Paolo Zippo? Semplicemente perché nuovamente,
1: abbiamo la data. Abbiamo
0: che ogni tanto sparano
1: data,
0: qualche data della
1: data.
0: Fine del mondo, ma non lo sappiamo se sarà vero o non sarà
1: abbiamo
0: vero,
1: la data, però possiamo approfittarne.
0: Sì.
1: Cioè, diciamo,
0: dato
1: no.
0: È un venerdì 13.
1: Venerdì 13! E cosa direi io di venerdì 13?
0: Non lo so.
1: Ricordati!
0: Ah. Allora, venerdì 13 novembre, la fine del mondo.
1: Attenzione, 13 novembre 2026, cioè dietro l'angolo.
0: Per cui... fortuna ci fa godere l'estate, passare l'estate, le vacanze.
1: Esatto, esatto. Infatti se era 13 agosto sarebbe stato peggio, perché io sarei stato in vacanza, anche se una morte lì sull'isoletta greca
0: sì,
1: ci stava. Cioè è meglio che in centro città Milano, insomma, non è caso.
0: Eh sì, questa data non salta fuori in questi ultimi giorni,
1: no,
0: ma in realtà...
1: Vecchia, roba vecchia.
0: Sì, è roba vecchia. Uno studio che è stato pubblicato negli anni 60 su una rivista, la rivista Science,
1: che è una rivista serissima, fra l'altro, cioè una rivista. Allora, questo studio ha un, diciamo così, una base di verità, cioè una base scientifica che è stata fatta, perché è uno studio serio, paradossalmente, nonostante quello che io stia facendo, ovvero stia facendo il cretino, che mi riesce benissimo, ma lo studio è serio, perché faceva un calcolo incentrato sul rapporto tra la crescita del numero di esseri umani e la disponibilità di risorse,
0: e che è già finita anche per questo 2026.
1: Per quest'anno. Per cui questo scienziato, questo un fisico austriaco, Heinz von Förster,
0: sì,
1: si chiama così.
0: Va bene. Questo fisico ha detto: guardate ragazzi, che

0: anni 60 abbiano sì. già decretato neanche non
1: beh ma c'era la guerra fredda quel periodo là, c'erano tensioni fra anche Stati Uniti e Russia, le si minacciavano reciprocamente di lanciarsi le bombe atomiche, per cui insomma non che adesso siamo molto
0: però,
1: meglio,
0: però di questo non parla lo studio perché parla proprio del rapporto tra la crescita esponenziale di esseri umani e il fatto che le risorse naturali non siano sufficienti per soddisfare tutto questo. Però abbiamo la data 13 novembre, facciamo finta che il 13 novembre accada sul serio
1: noi
0: fine
1: siamo,
0: del mondo.
1: Siamo molto terra a terra amici, per cui insomma il vostro apporto, il vostro supporto stamattina sarà fondamentale nel raccontarci come occupiamo giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre.
0: Ma faccio una vacanza prolungata, mi licenzio subito.
1: Abbiamo 5 mesi in cui mangiarci tutti i risparmi
0: sì.
1: e non pagare più il mutuo, non pagare le tasse, che adesso bisogna pagare le tasse pure adesso fra pochissimo, e abbiamo tutto questo tempo per fare questa cosa qua. Voi cosa fareste in 5
0: mesi? Magari il datore di lavoro però non ti paga più lo stipendio.
1: Vabbè, 5 mesi ce l'avrai questi 1000 euro da parte, te li mangi tutti, poi il 13 novembre finito. Cosa fai il 13 novembre se c'hai 16 milioni di euro in banca?
0: Insomma, voi cosa fate? 393 7366 170
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Allora, ci sarà qualcosa che non avete fatto nella vita e che vorreste fare in attesa della fine del mondo, datata 13 novembre del 2026, secondo questa illustre ricerca di un fisico? Io ad esempio, sì, partirei probabilmente.
1: Io farei il giro del mondo, visto che non l'ho visto.
0: Sì, potrebbe essere, ma c'è 5 mesi, non è male fare l'idea di fare il giro. Io invece mi ritirerei sull'isoletta. Andrei là, andrei, aspetterei là. Sì, sì, sì, aspetterei la fine del mondo sull'isoletta, pescando pesce.
1: Vabbè.
0: E vivendo del latte delle capre. È così, una vita monastica, ascetica quasi.
1: Ho
0: cioè,
1: capito.
0: Per prepararmi alla fine del mondo. No, vabbè, io.
1: No, farei il giro del mondo, poi se proprio devo aspettare la fine del mondo, torno a casa mia.
0: Ok, d'accordo.
1: Sulla mia collina.
0: Sì, sulla lì ad aspettare la fine del mondo.
1: Sì.
0: Però non è detto come.

0: Come arriverà, se ci sarà l'asteroide, se ci sarà niente.
1: Non importa, non io l'aspetto di così.
0: Va bene, amici all'ascolto. Allora, la domanda è molto semplice. Ovviamente si scherza, si gioca, si ride. Non è una roba seria questa che stiamo affrontando, ma insomma è una cosa.
1: Speriamo, perché altrimenti mancano pochi mesi.
0: Esatto, no. Cioè, però, se questa notizia avesse un fondamento di verità, voi come impegnereste questo tempo? C'è una domanda abbastanza classica,
1: sì,
0: tutto sommato.
1: Smettereste di pagare tutte le tasse,
0: sì,
1: tutte le cose. Non so, vi comprereste la macchina del secolo, perché? Perché vorreste fare un giro, non so, in Ferrari,
0: vi
1: Porsche,
0: concedereste delle avventure con uomini e donne sconosciute, che potrebbe anche essere una cosa. Uno ci dice,
1: sì,
0: mi do la pazza gioia, faccio tutto con tutti.
1: Oppure non fareste assolutamente niente.
0: Raccontatecelo al 393-736-6170. Noi siamo qua ad aspettare i vostri messaggi, abbastanza impazienti anche, mm-hmm, perché siamo curiosi di capire cosa fareste voi in questi 5 mesi che ci separano dalla fine del mondo.

0: I nostri ascoltatori stamattina hanno perso la voce. Cioè, sono arrivati molti messaggi, tutti iscritti.
1: Va bene, dai, diamo voce noi.
0: Beh, allora. No, ragazzi, anche qualche messaggio vocale, perché quelli iscritti facciamo fatica a leggerli. Facciamo, cioè, qui invece quelli vocali, pum pum pum.
1: Allora, il 13 novembre 2026 sì. È stimata la data della fine del mondo. Facciamo finta che sia reale tutta questa cosa qui. Come impieghereste da oggi al 13 novembre questo tempo?
0: Attenzione, questo ascoltatore che non nomina, cioè lui si firma, però siccome Luigi sei a rischio, te lo dico, sei a rischio, non dico il tuo nome vero, tu ti chiami Arcibaldo, cioè non si chiamava neanche Luigi, però Arcibaldo mi piace di più.
1: Perché scrive, io farei le corna a mia moglie, tanto se manca poco alla fine almeno me la godo.
0: Ecco, caro Arcibaldo, sei a rischio, attenzione, ho capito perché non ha mandato il messaggio vocale, se no lo sgamava subito e pum, poi randella.
1: In realtà si è fermato col suo nome, eh?
0: Ma no, noi che siamo delle persone serie, soprattutto io che difendo la maschia posizione.
1: Santo cielo.
0: Dai, andiamo. Cri è un più regolare, dice.
1: No, è brava. Lei dice sì. Io viaggerei, poi quel giorno starei con le mie sorelle, i nipoti, i miei figli e spenderei tutto il mio TFR.
0: Dipende quanto TFR hai, cioè nel senso.
1: Comunque
0: che se
1: so... il marito non l'ha messo. Lei dice starei con sorelle, nipoti, con
0: marito,
1: i figli,
0: ciaone.
1: Chi se ne frega.
0: Marito, ciao, c'è la fine del mondo, ti ho sopportato anche troppo.
1: Gianni sta già soffrendo alla notizia, dice ma che peccato per il vino, perché l'annata promette bene, a settembre c'è la vendemmia, però riusciamo a bere qualcosa.
0: Il novello, dai. No, non credo,
1: non
0: perché
1: so,
0: non
1: è
0: lasciato.
1: A novembre, vero?
0: No, non
1: la
0: lo
1: fine
0: so,
1: del
0: sì.
1: mondo.
0: Beh,
1: quindi.
0: Insomma un giorno, due, una ciocca prima della fine del mondo, ecco, potremmo prendercela,
1: sì,
0: però potrebbe essere una
1: sì,
0: bella
1: sì.
0: idea aspettare la fine del mondo lì con la bottiglia in mano.
1: Aspetta, Cristina ha detto ma sì, anche il mio compagno.
0: Arriva fine del mondo, arriva, che chi se ne frega, fatemi fare ancora un goccino per favore.
1: Allora ragazzi, finisce il mondo il 13 novembre, come occupiamo questo tempo in attesa della fine?
2: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: L'amore. Ma l'amore non mi basta su Radio Bella Monella. Stiamo parlando della fine del mondo che avverrà secondo questo scienziato che ha predetto addirittura negli anni 60.
1: Pensa
0: fine
1: te,
0: del
1: so.
0: Mondo, data 13 novembre del 2000.
1: Poi sarà di venerdì, una sfiga galattica, cioè venerdì 13 è la fine del mondo. Anche no, raga, non si può fare sta roba qua, però no, cioè non ci sto. Cioè, fatemela finire di lunedì il mondo, di domenica sera.
0: È di venerdì.
1: Cioè ci fai l'ultimo weekend, spritz, aperitivi, cicchettini, via, patatine come non vi fossero domani, tanto non hai problema della dieta.
0: Ma noi non vi diamo il weekend.
1: No, vi diamo 5 mesi.
0: Esattamente, cosa facciamo da qui fino al 13 novembre?
1: Sentiamo qualche messaggio, a uno almeno.
2: Ciao a tutti. Io farei sicuramente tanti viaggi e mi comprerei la casa dei miei sogni. La farei a perfezione, tanto la userò poco. Se la uso.
0: Sì, ma non ti conviene la casa.
1: Esatto, la domanda che ci siamo fatti io e Elisa è: ma che senso ha farsi la casa? Cioè la vendo e mi mangio pure quei soldi là.
0: Sì.
1: Continuate a mandare i vostri messaggi, abbiamo ancora mezz'oretta per discutere di cosa fare in questi 5 mesi in attesa della fine del mondo. Ovviamente ironici, simpatici, divertenti, fateci sapere quali sono i vostri programmi, i vostri progetti. A fra poco.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
10: È permesso?
11: Ah, proprio lei!
10: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
11: Infatti.
12: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
10: E risparmia sulla bolletta.
12: Posso metterlo io?
10: È meglio applicato da un professionista.
12: Come lei?
10: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
14: Da Carrefour 96 ore scontate.

0: se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
0: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Aceti Rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Aceti o rifiuti da Deguarti Arretri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti?
6: Rifiuto.
5: Puoi gestire registri, formulari o mood con pochi clic?
6: Rifiuto.
5: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione?
6: Rifiuto.
5: Colpo di scena, rifiuta tutto.
6: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, video sorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: ci sta, oggi buona domenica, possiamo anche dirlo, insomma, manca poco, c'è un weekend da affrontare adesso.
1: È venerdì!
0: Esatto, ma venerdì 13 novembre del 2026 arriverà la fine del mondo.
1: Così dice questo scienziato, l'ha detto negli anni 60.
0: Ti ricordi che c'era la profezia dei Maya? Cos'era? 2001 la profezia
1: no,
0: dei Maya?
1: No, 2012. Quella 2001, dei Maya, sì. E Nostradamus. Mamma mia, finirà quando deve finire.
0: Ce la prendiamo così sul filosofeggiare.
1: Cosa dobbiamo fare?
0: Ma sì, ma assolutamente. Però mi fa da ridere che ogni tanto ritorna ciclicamente, no? Questa storia qua del finirà il mondo, la fine, la data della fine del mondo, eccetera. Diciamo che se l'uomo non ci si mette di buzzo buono sarà difficile, insomma, che noi lo vediamo. Ma l'uomo è imprevedibile.
1: Direi di sì.
0: Ma
1: detto questo, ragazzi, noi stiamo giocando.
0: Sì, sta scherzando.
1: È chiaro che probabilmente, molto probabilmente, il 14 di novembre
0: saremo tutti qua, qui.
1: Tutti qui.
0: Buongiorno Unca, la mattina sarà in onda puntualmente come tutti i giorni, ma
1: no, perché sarà di sabato.
0: Ah, allora niente, non saremo in onda.
1: Vabbè,
0: è vero, se venerdì 13 il 14, beh, però insomma lunedì saremo in onda normalmente. Ma i nostri ascoltatori cosa ci hanno raccontato a proposito della fine del mondo? Qualcosa di interessante,
1: cioè,
0: è arrivato?
1: Stiamo chiedendo come occupiamo questi 5 mesi.
0: Sì.
1: Cioè, c'è qualcosa che non avete fatto e che vorreste assolutamente fare nella vita? Tipo, non so, salire in moto, fare il giro del mondo, o magari lanciarsi col bungee jump.
0: Sì, il paracadute, magari un lancio col paracadute,
1: sì,
0: sarebbe
1: sì,
0: una cosa meravigliosa, secondo me.
1: Sentiamo.
2: La fine del mondo a novembre.
0: Sì.
2: Che bello! Comincio a viaggiare, che non mi sono mai spostata da sto paese di cazzo.
0: Ok.
2: Bene, bene, dai, domani parto!
0: Vai!
2: Sono a casa. Ho già speso tutto.
1: Mamma mia, in un
2: che
1: giorno.
2: Con la sfiga che c'ho.
1: Sì,
2: arrivo
1: vabbè,
2: il 12 di novembre e dicono ops,
0: no,
2: abbiamo
0: sbagliato
2: il calcolo,
0: ma qui siamo
2: non
0: sicuri.
2: È vero niente, quindi
0: no,
2: mi incappetto
0: siamo
2: ancora di più, di come sto.
0: C'è l'ipotesi, che noi stiamo presupponendo è che sia vera questa cosa qua, no? Per questo vi chiedo, cioè no, non è che il 14 ci svegliamo e siamo senza soldi.
1: Vera dice, mi licenzierei subito, mi godrei gli ultimi mesi trasferendomi in montagna e facendo vacanza fino alla fine.
0: Un po' come
1: e
0: me.
1: E siccome sono buona, porto anche mio marito.
0: Ma sì, come giocattolino per divertirsi.
3: Radio Bella e Monella, tutto.

0: ci è dato ancora sapere, l'ora non ce l'hanno data esatta, ma il giorno sì, 13 novembre 2026.
1: Abbiamo chi scrive: buongiorno Unca, io direi a mia moglie, alla moglie del mio amante, che suo marito è una testa di
0: ca. Come buongiorno, un ca, insomma, grazie amici per la compagnia che ogni mattina si ha. Allora, aspetta, però, allora, alla moglie del tuo amante, che suo marito, cioè, però, allora, lui è una testa di, però tu lo usi ancora come amante?
1: Ah, non lo so.
0: E andresti a dire alla moglie che...
1: Ma perché vuoi rovinare la vita anche alla moglie? Scusa, è la fine del mondo per tutti, lascia questo qua che consideri...
0: State tutti
1: in
0: insieme!
1: Tale maniera. Ma che state tutti insieme?
0: Sì, abbiamo parlato di poliamore, apritevi a nuove esperienze per questi ultimi mesi d'esistenza del mondo, dai, datevi da fare.
1: A proposito di questo...
2: Buongiorno Manilini, buongiorno Luca, sono Svetlana. Allora, adesso devo impegnarmi per trovare un bel moroso, bell'attivo, sportivo, che canta, balla e sexy anche. E così non perdiamo il tempo se saremo chiusi a casa. Buona giornata ragazzi, intanto andiamo a lavorare.
0: Esatto, Svetlana sì, che si sa divertire, sì!
1: Anna scrive: mi rilasserei e riderei, perché anche i poveri ridono.
0: Sì, d'altronde se siamo qui a quest'ora ragazzi ad ascoltare la radio è perché siamo poveri, lo diciamo praticamente tutti i giorni, tantissimi messaggi scritti stamattina, mamma mia quanti messaggi.
3: Buongiorno Luca. Io questi mesi li userei per viaggiare il più possibile. Buona giornata.
0: Io mi ritirerei sull'isoletta invece, siccome ho già viaggiato abbastanza nella vita. Cioè dovessi, già, ma voglio ancora viaggiare tanto, però dovessi arrivare alla fine del mondo preferirei una cosa tranquilla.
1: Ho capito.
0: C'è una casetta lì in riva al mare.
1: Voi cosa fareste? Sì, il
0: ti
1: mare.
0: È piaciuto il rumore del mare?
1: Sì, sì.
0: Ah, vabbè, se è una trasmissione povera c'ho gli effetti a bocca, che
1: ma
0: devo fare?
1: Ma c'hai 3000 effetti, non c'hai quello del mare?
0: Non c'ho quello del mare!

0: mondo. Adesso ogni canzone la trasforma in fine del mondo. Questa è più dolcina di Biasonacci. Vabbè,
1: cosa farebbero, cosa fanno i nostri ascoltatori a partire dalla giornata di oggi fino a venerdì 13 novembre, data della fine del mondo? Possono spaziare un sacco di attività. Sentiamo lei.
2: Buongiorno, un cada Jessica. Se dovesse arrivare la fine del mondo, le ultime cose che farei sarebbe ingozzarmi, mangiare
0: hai ragione,
2: quello che ho voglia di mangiare, perché tanto chi se ne frega di mantenere la linea se arriva alla fine del mondo. Giusto. Perciò approfitterei per mangiare tutto quello che mi passa per l'anticamera del cervello, grassi, carboidrati, qualsiasi cosa, a dismisura proprio.
1: Come se non ci fosse un domani.
0: Sì, sono d'accordo con te, lo farei anch'io lì sull'isoletta, lì mangerei anche.
1: Sì.
0: Allora, buongiorno Luca. Il problema è che una volta che mi sono dato la pazza gioia sperperando tutto, se il fisico ma il fisico non c'è, noi ne abbiamo dato per stanza. Ovviamente ragazzi, stiamo scherzando, non è una roba seria quella che stiamo facendo, lo ripetiamo dall'inizio della trasmissione, cioè dando per scontato che il 13 finisce il mondo, cioè in assoluto, proprio provato scientificamente, no?
1: Lei è pronta, già se il mondo dovesse finire domani, lei sarebbe e si immagina in uno scenario davvero bellissimo.
0: Sentiamolo.
3: Buongiorno Ka, se il mondo dovesse finire domani, io prenderei la mia famiglia, qualche amico, non tutti, qualche, una bella cassa di prosecco e andrei al mare.
0: Sì.
3: Perché adesso siamo sempre tutti a lavorare, corri di qua, corri di là, famiglia, sport, figli, mariti, cioè veramente ma se dobbiamo morire domani, ma vaffanculo, andiamo al mare.
1: Lei è già partita a prendere a cassa di prosecco.
0: Fai bene.
1: È pronta.
0: Attenzione, perché il venerdì c'è l'oroscopo hot, ovvero le previsioni astrologiche non sono concentrate sulla giornata, ma su tutto il vostro weekend erotico.
1: Mamma mia.
0: I quattro segni fortunati, coloro che godranno veramente degli auspici di Eros, il dio dell'amore.
1: Quarta posizione. Mamma mia, proprio per il
0: tuo segno.
1: Non capita mai.
0: Pesci. Quando sorridi mentre ti avvicini, il partner non capisce se rilassarsi o lasciarsi andare del tutto.
1: Addirittura.
0: Fai grr.
1: Perché c'è il sorriso enigmatico di Mona Lisa, capito?
0: Sì,
1: uguale.
0: Prova a fare grr.
1: Grr.
0: Sì, insomma, puoi migliorare. La grr.
1: Ma aspetta, devo avvicinarmi al partner.
0: Ah, okay, vero, adesso ci avvicino meno, quale grr puoi fare?
1: Aiuto. Terza posizione, vergine.
0: La cura con cui osserva ogni reazione del partner lo porta a sentirti desiderato in modo quasi disarmante.
1: Seconda posizione per il cancro.
0: Uno sguardo trattenuto troppo lungo dice molto più di quello che si vorrebbe nascondere. Non ho capito, questa non l'ho capita, ma va bene, ok, ma io sono tordo.
1: Perché uno guarda fisso quella persona. O è perché non ci vede, perché è miope e quindi sta strizzando l'occhio, ma probabilmente quello sguardo misterioso.
0: Vabbè, andiamo avanti, ma vogliamo scoprire che cazzate. Vabbè, vogliamo scoprire il segno più fortunato in assoluto.
1: Al primo posto il toro.
0: Un semplice movimento delle mani, non quello a cui state pensando, diventa un invito che l'altro percepisce subito.
1: Ma chi ha scritto sto
0: te l'ho detto io prima.
4: Radio Bella e Monella. Tutta

0: di Francesca Michelin.
1: Bello,
0: una
1: bello.
0: Non può,
1: Francesca sì. Michelin, passa a trovarci, che tanto abiti vicino.
0: È vero.
1: Cioè, si fa, ti offriamo
0: passare una volta.
1: Uno spritz, cara la mia Franceschina.
0: Ma se viene la mattina portiamo anche le brioche.
1: Ma sì, ma se viene verso mezzogiorno andiamo a farci l'aperitivo insieme.
0: Anche la pizza.
1: Sul,
0: sì,
1: sul ponte di Bassano andiamo tutti insieme.
0: Beh, è un po' scomodo da qui, eh.
1: Ah, boh, cosa sarà, un'oretta di strada per un aperitivo con la Franceschina? Dai.
0: Allora, lui scrive: io mi sposo il 14 novembre, contando che il 13 dice è la fine del mondo.
1: Fai così.
0: Come faremo?
1: Prenoti tutto, non paghi niente, dici pago dopo.
0: Ah sì?
1: Cioè fai pago, non si preoccupi, pago dopo, pagherò. Pagherò come fa qualche cliente.
0: Sai qual è il problema? Che ci sono tantissimi settori. Comunque, qualora tutti smettessero, non so, di fare
1: casino,
0: il ristoratore,
1: sì,
0: di fare l'albergatore,
1: sì,
0: di garantire il carburante, saremmo tutti bloccati a casa.
1: Ma noi di Buongiorno Unca non vogliamo essere logici. Siamo andati completamente fuori con la testa con questo argomento. Torniamo con i piedi per terra.
0: Con questo argomento, sempre direi.
1: Beh, sì, abbastanza. Anche nella prossima ora, sì. Preparatevi.
2: Radio Bella Monella. Buongiorno.
3: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Vortersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
4: Prenota ora la tua vacanza su vortersee.com.
5: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
7: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Il buongiorno si vede dal mattino.
9: Buongiorno Unca!
6: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
9: Non potete perdervelo!
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
11: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Stella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora 8:02.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza, rilasciati dal governo israeliano. Hanno raccontato di torture e molestie. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir. Il vice premier Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. Ultimi per crescita economica e primi per debito pubblico, secondo le previsioni di primavera della Commissione europea. La crescita del PIL italiano dello 0,6% nel 2027 sarà la peggiore tra gli stati europei, sotto l'1% come Belgio e Germania, entrambi allo 0,9%. Il ministro Giorgetti ottimista sull'ipotesi che Bruxelles accetti le deroghe al patto di stabilità. Nuova visita della premier Meloni ieri a Niscemi, la località siciliana colpita dalla frana a gennaio. Nel Consiglio dei Ministri di oggi saranno licenziati due programmi ciascuno, da 75 milioni, il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area. Ieri nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei. È morto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Aveva 76 anni ed è deceduto nella sua casa di Bra, in provincia di Cuneo, sua città d'origine. È stato anche cofondatore delle comunità Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco. Calcio, sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire questa sera l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Giro d'Italia, si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non
6: sì, ma la nostra qualità.
7: No, diciamo,
6: beh, ma i nostri controlli.
7: No,
6: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line,
6: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line!
6: Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
6: Ops.
2: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: buongiorno Nunca in questa terza ora, buongiorno Paolo.
1: Buongiorno Elisa di nuovo, ma abbiamo abbandonato la fine del mondo, l'abbiamo lasciata dietro le spalle, non ci sarà la fine del mondo il 13 novembre.
0: Andiamo a fare la spesa.
1: O perlomeno speriamo che non ci sarà.
0: Dai, prima o poi capiterà che tocchi a noi, che tocchi a quelli che vengono dopo di noi.
1: Beh, speriamo quelli che vengono dopo. Cioè no, adesso non per essere egoista così, però insomma, diciamo, cioè, passati i figli dei figli, sì, allora potrà capitare.
0: Esatto.
1: Vabbè, ma nell'ultima ora invece ti spiegherò, cara Elisa, siccome tu vorresti diventare una brava donna di casa, ma non lo sei ancora, ti spiegherò il metodo 5-4-3-2-1.
0: Ok.
1: Che non è un metodo strano.
0: Cioè, mi stai dicendo che sai contare dall'1 al 5, dal 5 all'1?
1: Brava, è una cosa che ho imparato nell'ultima settimana. So anche farlo in greco, se vuoi.
0: Sì.
1: Ena diotria. Tessera, pende. Ok, basta. Però
0: e dal 5 all'1?
1: Pende, tessera, tria, dio, ena.
0: Bravo.
1: Ok, vabbè, d'accordo. Allora, no, c'è un metodo per fare la spesa. 5, 4, 3, 2, 1 è un metodo per fare la spesa.
0: Sì.
1: L'ha creato questo signore, non so come si chiami. Insomma, fatto sta che quando vai a fare la spesa tu dovresti prendere 5 tipologie diverse di verdure.
0: Di stagione,
1: Sì, di stagione, possibilmente. Non le fragole a dicembre, diciamo così, non è. 4 tipologie di frutta.
0: Sì.
1: E già là mi sono svenato fra 5 verdure e 4 frutta. Cioè, 3 fonti di proteine, che possono essere legumi, carne, pesce, uova, latticini. 2 fonti di carboidrati.
0: Sì.
1: Pasta, pane, i suoi derivati, riso, bla bla bla. E uno sfizio, uno snack o un altro alimento di cui sia voglia o desiderio.
0: Vabbè, uno però. In una confezione magari ce ne sono tanti,
1: quindi... No, uno sfizio, non una confezione da 46.
0: Uno sfizio,
1: cioè uno per la settimana. No,
0: ma
1: ragazzi,
0: se ti vendono la confezione, uno sfizio può essere i biscotti, dentro il pacco ce ne sono tanti, sei a posto per una settimana.
1: Ma non puoi scofanarti 46 biscotti qui in questa dieta meravigliosa.
0: Intanto... questo lo dici tu.
1: Ci arriveremmo comunque senza nessun problema.
0: Ma
1: per questa
0: sì.
1: cosa qua. Chissà, tu hai un metodo per fare la spesa?
0: No.
1: Ah, cioè vai anche tu come me?
0: Sì.
1: Cioè prendo quello che capita.
0: Ma prendo quello che capita. So quello che c'è in frigo, so quello che potrebbe mancare. Allora sì, prendo della verdura. Adesso non sono magari 5 tipologie, ma sono un pochino meno. Prendo un po' di frutta, quella che viene mangiata, e quella sufficiente. Magari vado anche 2 volte alla settimana a fare la spesa. Proteine, legumi, carne, pesce, uova, latticini. Prendo, perché un paio di volte alla settimana ho il pesce, la carne.
1: Aspetto che arrivi allo sfizio.
0: 2 fonti di carboidrati.
1: Sì, vabbè, pasta, sì.
0: Lo sfizio, sì, possono essere anche le patatine in sacchetto.
1: Buone,
0: che sono una droga.
1: Allora, avete capito che in
0: però
1: questa
0: però non è che ne prendo una,
1: ultima ora
0: ne prendo 2 che sai mai
1: e non c'è 2 senza 3, 4 vien da sé.
2: La più bella è Monella. Buongiorno.

0: creduto in questi metodi per fare la spesa. Io non so se tra i nostri ascoltatori c'è qualcuno che ha un metodo particolare con cui fa la spesa, se sono quelli bravi che vanno con la lista e prendono esattamente quello che c'è scritto sulla lista, non una cosa di più, oppure si lasciano andare. Io ho sempre fatto la spesa un po' così.
1: Beh, ma anche perché 5 o 6 tipologie di frutta, di verdura, sì, 4 cioè, comincia di frutta.
0: Allora dai, proviamo.
1: Tante, dipende anche quanto proviamo a fare una spesa. In famiglia.
0: Proviamo a fare una spesa. Due persone, 5 tipologie di allora, insalata,
1: zucchine. Non so, peperoni, pomodori, i finocchi. Ecco, sono già 5.
0: Sono già 5, 4 tipologie di frutta.
1: Non so, mele. Kiwi, le mele, adesso
0: kiwi qui costano come l'oro, però, cioè adesso un kiwi dici buongiorno, le lascio la fede del matrimonio in cambio di un kiwi.
1: È così.
0: Ma perché i kiwi costano così tanto?
1: Non lo so. Se qualcuno lo sa, se qualcuno ha il corrente del perché i kiwi costano tantissimo, ci sappia, ci dia delle informazioni.
0: Forse perché arrivano da lontano, devono metterli sulle barche, le barche vanno a gasolio, carosene, quelle robe là, il carosene è caro perché c'è la storia di Hormuz.
1: Ma le banane costano tanto.
0: Le banane costano tanto, non le coltivano in pianura padana le banane.
1: Sì, ho capito, ma costano tanto perché costano meno secondo me rispetto ai kiwi.
0: Forse i kiwi sono più difficili da coltivare. C'è qualcuno che coltiva kiwi, ci può aiutare per favore? Un coltivatore di kiwi della Neozelanda che ci ascolta in streaming in questo momento. Please help us!
1: Allora, 4 tipologie di frutta abbiamo detto, sì. I kiwi, le mele e poi possiamo fare le banane.
0: Ok,
1: poi ci mettiamo le pesche, iniziano le pesche. Adesso.
0: Sì, adesso le pesche, anche quelle
1: costano. Le fragole.
0: Le fragole. Dai. 2 fonti di carboidrati, 3 proteine, fagioli, petto di pollo, un tonno.
1: Vabbè, lì hai molta scelta. E delle uova che tornano sempre bene anche per fare le torte.
0: Carboidrati, pasta e pane, va bene?
1: Sì.
0: E lo sfizio, le patatine. Patatine!
1: Sì!
0: Patatine come non vi fosse un domani!
1: Beh, sacchetto grande formato famiglia.
0: Assolutamente, solo per me!
2: Radio Bella e Molesta.

0: Mahmood con soldi stanno arrivando. A proposito di fare la spesa, dei messaggi, per esempio, c'è la Steffi che dice: adesso vi faccio ridere. Non so se c'entra con il vostro sondaggio, ma c'entra.
1: Ma no, ma c'entra tutto. Qui possiamo mettere di tutto.
0: Una domenica sera mio marito si è inventato di fare la pizza. Non avevamo il lievito di birra. È andato all'ipermercato, ha preso un cubetto di lievito di birra, costo 20 centesimi.
1: Sì.
0: Quando è andato alla cassa, la commessa l'ha guardato sicuramente male e gli ha detto: ma solo questo? E lui, con tutta la sua tranquillità, le ha detto sì. Perché mio marito, quando va a fare la spesa, prende effettivamente soltanto quello che serve. Invece, quando vado io, da una cosa vengo fuori con 20 cose.
1: Ok, ciao, buona giornata a tutti che alleviate le nostre giornate tristi, ma no, speriamo che non siano così tristi. Allora, ci sono molte persone che ci stanno scrivendo che i kiwi si coltivano anche qui. Però allora perché quando vado al supermercato c'è provenienza Spagna?
0: Allora lei dice: chiedono molta irrigazione, molta manutenzione e piante femminili, piante maschili che non producono niente.
1: Cioè, scusa un attimo, la pianta femminile produce, la pianta maschile non produce niente?
0: No,
1: cioè non servono a niente gli uomini, i maschi, quindi anche qui.
0: No, ci possono essere delle piante. No, non so come funziona, ma sta scrivendo.
1: Ok, adesso meno male, magari ci
0: illustra. Per fortuna siete. Esatto,
1: cioè quindi le piante femminili producono, le piante maschili non servono a niente. Donne, imparate dai kiwi.
0: Sì.
1: Che brutto.
0: Uomini, non imparate dai kiwi.
1: Uomini, non imparate dai kiwi. No, ma non servono a niente, non è che non fanno niente. Cioè, la pianta maschile servirà a mettere il semino nella pianta femminile.
0: Sì, e basta, però.
1: Vabbè, già qualcosa, però. Scusa.
0: A proposito di patatine in sacchetto.
2: Sì, buongiorno, ciao belli, sono la Marica. No, le patatine grandi, formato famiglia, no, ti prego. Noi siamo in 5 e dammene un po', e poi mi trovo a mangiarne sempre due.
1: È vero.
2: Pacchetto patatine a formato piccolino, tutto per me, e guaringhio a chi mi dice: me ne dai una.
1: Hai ragione, dovrebbe essere letto anche durante il cerimoniale del matrimonio, quando ti dicono in ricchezza, in povertà, in salute, in malattia, ma non con le patatine.
0: Sì.
1: Quelle non si dividono.
0: Non divisione di patatine.
1: Anche è bello quando a uno piace un tipo di patatina, a uno piace l'altro, ne prendi allora due sacchetti.
0: Eh sì, certo, per accontentare i gusti.
1: Bisogna.

0: canzone di Mida.
1: Un bel casino. Anche quando vai a fare la spesa e ti concedi non uno snack, non due, no, ma tre, quattro.
0: 14 pacchetti di patatine. Io prendo le patatine, i popcorn e i ciupiti, quelli, non so come si chiamano, i cornetti al formaggio.
1: Buonissimi. Quelli,
0: ah.
1: Se non ti lecchi le dita, godi solo a metà.
0: Ma non quelli, anche quegli altri, quelli semplici. Anche quelli. Cioè, io potrei fare la spesa solo di quelle schifezze là, praticamente.
1: Ti capisco, in fondo.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve.
6: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
7: Che forte Cystiset Forte.
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro fino al 31 maggio, solo da ogni euro.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
3: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
4: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
7: Ageo!
6: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
8: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
9: Tu lascia fare, sempre polemico.
10: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. La
12: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
14: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
15: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

0: nell'ultima mezz'ora di Buongiorno un Ca per questa settimana. Insomma, questa settimana.
1: Guarda, mi è venuta fame. Perché e parla di diete, parla di cibo, e parla di amore, un po' di amore. È stata una settimana complicatissima.
0: Guarda, tantissimi
1: questa.
0: Messaggi. Questo dice Buongiorno un Ca, meno male che c'è il mio lui a fare la spesa, altrimenti io comprerei di tutto. Succedeva così quando ero da sola, frigo pieno, e purtroppo certe cose scadevano. Ma è vero, sai che l'aumento dei prezzi, secondo me, ci ha portato a essere più bravi da quel punto di vista. Io ho scoperto che adesso noi a casa nostra, ad esempio, una volta facevo così, perché andavo io vado a fare la spesa, compravo, invece adesso siamo bravissimi, consumiamo tutto, o quasi tutto, insomma, buttiamo via pochissimo.
1: Ma a casa mia siamo sempre stati bravi sotto questo punto
0: di vista. No, a me succedeva di dover buttare via, che ne so, compravi la carne, non avevi voglia, passano due settimane e la butti via, no? Invece adesso non succede più sta roba qua.
1: Beh, bellissimo questa cosa, nel senso che c'è una attenzione maggiore a quello che è lo spreco.
0: Bisogna.
1: Si spreca tantissimo cibo, tra l'altro.
0: Dobbiamo,
1: a volte basta poco. Cioè, se uno si fa la lista più o meno di quello, poi più o meno mangiamo sempre le stesse cose.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Quindi più o meno compriamo sempre le stesse cose. Basta gestirsi e organizzarsi anche con la quantità.
0: Vi voglio parlare di Sportivando Run. Domenica 31 maggio dalle 8 a Curtarolo, in provincia di Padova.
1: Eh sì, ci siamo anche noi. Intanto dalla mattina si parte alle ore 8 con l'animazione di Monica Morgan e MBDJ per iniziare la giornata con un bel po' di energia, musica, tante sorprese. Poi dalle ore 10 sul palco arriva anche la comicità irresistibile di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Un evento davvero speciale. Poi se siete sportivi o comunque se volete partecipare, chiaramente c'è tutta la corsa,
0: io ci vado,
1: camminata.
0: Io ho deciso che ci vado. Domenica 31 maggio a partire dalle 8 a Curtarolo, Padova, ci siamo anche noi di Belle Monella.
1: Adesso io non so se daranno un premio al primo che arriva. Guai se non lo prendi.
0: Ma dai, insomma, qualcosa mi daranno, un panino, una banana, un kiwi.
1: Devo

0: il rumorazzo.
1: Eccoci qua, pronti in questo venerdì per Paolo Zippo sta già pensando, l'ho fatto difficile, non indovinerà nessuno, ma io so che siete bravi. Quindi fra pochissimo, fra qualche istante vi facciamo sentire un rumore e voi al 393-7366-170 dovete individuare esattamente di che cosa si tratta. In palio, come sempre e per tutto il weekend,
2: è grande roba, la gloria eterna.
1: Certo.
2: No, allora questa questo venerdì ho deciso di farlo un po' difficilino perché insomma è da settimane ormai che indovinano subito al primo colpo, attacca al primo messaggio, che no, al primo no, ma il secondo, terzo messaggio che arriva qualcuno ci azzecca. E allora ho deciso che oggi il rumorazzo avrebbe dovuto essere qualcosa di difficile, così ce lo portiamo fino a lunedì e io non devo pensare, cogitare tutto il weekend a che rumorazzo proporre lunedì, capito? È tutta una scusa per cercare di lavorare il meno possibile.
1: Allora, prima di parlare facciamo sentire il rumorazzo.
2: Sì, mi sembra una buona idea.
1: E poi vediamo come vanno le cose, perché non puoi cantare vittoria prima del previsto.
2: Ok, vabbè, ma io sono convinto che sia difficile. Se, vai pure, facciamolo sentire sto. È difficile. È difficile. Dillo che è difficile. Dai, è un po' difficile. Senti bene?

0: non è facile.
1: Oh, meno male, l'ha detto anche lei. Da adesso in poi potete mandare i vostri messaggi al 393-7366-170. Diteci di che rumorazzo dobbiamo campare oggi.
0: Sì.
1: Non dobbiamo perire, una delle due.
0: Allora ragazzi, si stanno arrivando diverse, vedo diversi messaggi. Lo scopriremo solo vedendo. Intanto sbizzarritevi al 393-7366-170.

0: manca per questa settimana. Dimmi che ci sono buone notizie, Elisa.
1: Ci sono buone notizie, sì.
0: Dimmi che nessuno ha indovinato.
1: Allora non ci sono buone notizie.
0: Ma perché? Ma perché qualcuno ha indovinato? Perché?
1: Perché sono bravi, si applicano. Ma sentiamo qualche ipotesi.
0: Dai, sentiamole.
2: Ciao Radio Bella Munenda. Il rumazzo di oggi è il rumore del badile che raspa per terra la sabbia o il ghiaino.
0: Eravamo lontani. Acqua, direbbe qualcuno.
3: Secondo me è il rumore di una fila spade.
4: Buongiorno Anca. Secondo me è una spatola. Stanno spatolando sul muro.
0: No, dalla spatola siamo lontani, siamo tornati nell'acqua.
5: Il rumore
0: profonda
5: di oggi sembra un affilatore. Andrea da Canziano Vicentino. Ciao.
0: Poteva essere, diciamo che il rumore avrebbe potuto essere simile, ma non lo era esattamente.
6: Ciao a tutti belli e monelli, sono Flavia da 90. Ciao. Sembra che tu stia affilando una falce. Ciao a tutti.
1: No, un utensile da orto che viene affilato con la pietra.
0: Allora, sull'affilamento forse ci si poteva stare, cioè il rumore era molto simile, ma non era il rumore esatto.
1: Neanche il badile che raccoglie e mescola gli impasti per gli animali.
0: No, non eravamo neanche là. Affilare coltelli o altro, no. Abbiamo detto affilato, no. Mettere degli utensili nel cassetto della cucina, no. Ma c'è tra tutti quanti anche chi mi ha rovinato il weekend. No, volevo dire, rovinato il weekend.
1: Guarda, cioè, è stata bravissima.
0: Mi hai rovinato, io avrei potuto oziare tutto il fine settimana, invece sarò là a scervellarmi su che rumorazzo proporre lunedì. Niente.
1: Renata ha indovinato e questa è la soluzione.
7: È un rumore delle spade, quando ci sono i spadaccini che praticamente si esibiscono. Ok, Renata da Vicenza. Ciao,
0: bravissima. Bravissima, però mi tocca lavorare qui il weekend anche adesso.
1: Vabbè, non importa, lei intanto per il weekend goderà. Si è aggiudicata la gloria eterna.
0: Brava, ma sappi che hai rovinato il mio weekend.
1: Trovo io rumorato.
0: Facciamola sentire un po' in colpa. Facciamola sentire un po' in colpa.
8: Radio Bella e Monella. Buon

0: stavo dicendo, tutti trasgressivi, tutti con i tatuaggi dappertutto, poi fanno la canzone, dice mamma son tanto felice quando ritorno da te.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Vabbè, vabbè.
1: Vabbè, Rosa Chemical, l'affezionata alla mamma come tutti quanti.
0: Beh,
1: la mamma è sempre
0: tutti,
1: la mamma,
0: insomma,
1: come
0: esatto.
1: Si suol dire. Siamo arrivati alla fine.
0: Già.
1: E adesso mando Paolo a trovare il prossimo rumorazzo per la prossima settimana. Intanto rimango perché tra poco arriva Monica.
0: Non lo voglio trovare, non lo voglio trovare il rumorazzo, non lo voglio trovare. Ciao a tutti, ci risentiamo lunedì mattina.
1: Sì.
0: Alle 6. Non lo voglio trovare il rumorazzo. Non lo trovo il rumorazzo io. No, faccio i capricci.
1: Che
0: ciao.
1: Cattivo che sei.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi! Avete studiato?
4: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
7: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
9: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
8: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato. Tutto incluso.
9: Contratti flessibili, da breve a lungo termine. Zero preoccupazioni.
8: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
10: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.

0: tutta da cantare.
1: Ora 9:03.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Una buona giornata da Virginia Giacomin. È morto ieri sera nella sua casa di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, 76 anni. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto. È stato anche cofondatore delle comunità Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco. Racconti shock degli attivisti della Global Sumud Flotilla rilasciati da Israele. Rientrati gli italiani. Il ministro degli esteri Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro Ben-Gvir, che ha postato un video in cui deride gli attivisti. Nuova visita della premier Meloni ieri a Niscemi, la località siciliana colpita dalla frana a gennaio. Nel Consiglio dei Ministri di oggi saranno licenziati due programmi, ciascuno da 75 milioni. Il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area. Ieri nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei. SpaceX, rinviato per motivi tecnici il test di volo della nuova Starship di Elon Musk. Nella base di lancio Starbase a Boca Chica, in Texas, il conto alla rovescia si è fermato a 40 secondi dal lancio. Oggi previsto un nuovo tentativo. Calcio, Fiorentina-Atalanta alle 20:45 apre l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Giro d'Italia, si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non
4: sì, ma la nostra qualità.
5: No,
4: eh beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line,
4: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line!
4: Maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Matinale. Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
1: perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Andiamo a fare le guide?
1: E ti ha rovinato la prima, diciamo, serata estiva. Sì. Poi fa in tempo a cambiare il tempo altre 27.000 volte. Però, insomma, ci godiamo questo periodo. Anzi, il meteo, gli esperti ci dicono che questo fine settimana sarà caldo come a luglio praticamente. Quindi però, saranno delle giornate, sì, si arriva a 30-32.

0: Monica Morgan con voi. Che fate in questo weekend che si preannuncia essere anche dal punto di vista meteo bello caldo e bello come il sole?
1: Sentiamo lei.
2: Ciao, sono Valentina. Domani festeggerò i 50 anni, quindi il mio weekend sarà all'insegna del festeggiamento con mio amore Cristiano e la mia cagnetta Nine. Ciao!
0: Ciao, auguri, auguri! Anna, non si può prima. Buona festa, buona festa! Scusa, buona festa!
1: Adesso le hai portato sfortuna.
0: No, l'ho detto, non l'avete sentito.
1: Sandra da Eraclea dice: io e mio marito e mia figlia siamo in direzione Cinque Terre. Che bello!
0: Destinazione stupenda in primavera, sì. Poi col bel tempo, spero abbiate il costume e l'asciugamano, io quella volta li ho comprati là sul posto.
1: Poi c'è chi è pronto per la festa delle rane a Santa Lucia di Piave, quindi in provincia di Treviso. È già ora, sì.
0: Sì, ma soprattutto ragazzi, tra poco vi diremo dove va la signora Nadai, perché questa sera, cosa sì. Io sono sconvolta.
1: No,
0: cosa
1: questa sera.
0: Io non ho parole, questa ragazza la conosco da molti anni, ma dei giorni e ci vivo insieme, vedo più lei che i miei genitori, i miei figli, il mio amoroso, e delle volte la guardo e dico non la conosco. Chi è? Chi è questa donna?
1: Questa che hai a fianco.
0: Voi intanto mandateci la canzone che fa.
1: È arrivato il vostro momento al 393-7366-170, visto che è venerdì, visto che è una bella giornata, vogliamo sentire le vostre voci, cantate un pezzettino della canzone italiana bella carica che volete ascoltare.
3: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: schilla la testa e gira gente che andrà a ballare.
1: Sì, esattamente.
0: Sì, anche io. Beh, io vado.
1: Vai a ballare?
0: No, lavoro. Cioè, lavoro dove la gente balla.
1: Ok.
0: Guardo la gente che balla.
1: Sì,
0: che fai?
1: Potresti ballare anche tu?
0: No, niente. Sai che vado a lavorare in un posto che ha diverse sale e in una fanno latino, no? E ogni volta che c'è tutto il vetro che li vedi, ogni volta che passo li guardo e dico: com'è che fanno andare a tempo sti qua? Io ogni volta rimango molto colpita. Sì.
1: Sono bravi.
0: E fanno anche
1: sì.
0: I corsi, gli altri.
1: Che bello. Ronzi. Sabato devo andare ad un pranzo che farei, a cui farei molto volentieri a meno.
0: Aia.
1: Con gente che non ho mai visto e due che farei volentieri a meno di vedere.
0: Eh certo.
1: Però dice mio marito ci tiene, quindi.
0: Vabbè, là dai, tappati le orecchie e gli occhi, fai finta di niente, tieni duro, magari si mangia bene.
1: Beh, probabilmente sì, buttati sull'alcol.
0: Elisa. Dopo vi dico dove va questa qua.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao ragazzi, sono Marta e vorrei sentire quella canzone che fa. Funky Gallo, come sono bella questa mattina. Ciao, un bacione e buon weekend a tutti.
0: Anche a te.

0: Island è questo weekend, ve lo racconterò tra pochissimo.
1: Ma non penso che tutti vogliano sapere i miei affari.
0: Preparatevi ragazzi, che voi la vedete, questa va a presentare le rassegne di musica classica.
1: Certo, sì.
0: L'opera, sì. La lirica,
1: sì.
0: Le rassegne in chiesa,
1: sì.
0: L'orchestra sinfonica di tutto quanto il mondo. Ma stasera questa ragazza, ve lo dico dopo.
2: Radio Bella e Monella.
3: Tutta da cantare.
2: Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: 1, 2, 3.
4: Perché
3: 4,
4: fermarsi?
3: 5, 6.
4: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza.
5: Carrefour. In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro. Fino al 4 giugno solo da ogni euro.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta, Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
11: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
12: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
13: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
14: Ageo!
13: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
15: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
16: Tu lascia fare, sempre polemico.
17: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
18: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
19: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
20: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
21: La cassa.
22: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
23: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
3: Italiamo. La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: L'appuntamento con la pillola di Italiamo. Quattro canzoni oggi. Eva sente che è venerdì, anche Antonello Cerri, Nike lascia che io sia, Elisa con Luce, Giorgia la cura per me, Vasco Rossi con Domenica Lunatica.
1: Bravo, bravo. Antonello Cerri ha lavorato
0: minuti.
1: Un sacco.
0: Bravo, bravo Antonellino.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ma torniamo a noi, che fate in questo weekend? Allora, quando tu lavori con una persona, no? E tu ci lavori da un sacco di tempo ed è una brava persona e tu dici
1: siamo andate anche in vacanza,
0: siamo andate anche in vacanza, sì, insieme, la conosco come le mie tasche. Adesso è venuto il regista del telegiornale, ha detto ma Elisa tra quanto tempo, gli do 3 secondi e quella porta si aprirà, e 3 secondi la porta si è aperta, gli metto la conosci bene, ho detto no, perché stamattina questa ragazza mi ha detto io
1: questa sera
0: vado, andrò a vedere un concerto di musica
1: metal.
0: No, dillo bene.
1: Porno metal. Si chiamano i Cavalieri dell'Empio, sono ad una sagra vicino a casa mia. E ho detto, ma sai che c'è in compagnia con gli amici? Vado a sentirli anch'io.
0: Il porno metal.
1: Sì.
3: 393 73 66 170.

0: Gemelli diversi con musica, gente che si è capottata da ridere per Elisa che va a vedere il concerto di porno metal stasera. Ricordatevi quando vedrete in giro sulle chiese attaccate le locandine con presenta Elisa Nadai, che quella lì con gli occhi azzurri, vestita bene, carina, che vedete anche nel telegiornale. Sì. Questa ragazza va a vedere i concerti di porno metal.
1: E perché bisogna essere aperti a tutti gli stili musicali.
0: Sei anche parente del cantante, Elisa. Adesso io non mi sentirei di andare avanti con i discorsi.
1: No, basta. Così. Allora, Davide d'Arcade dice: io domenica ho la prima comunione di mia nipote, perciò si mangia e si beve. Quindi tanta roba questa. Penso più di bere con questo caldo.
0: Che è sempre una bella cosa. Salutiamo tutti quelli impegnati in comunioni, cresime, battesimi, matrimoni.
1: Eh sì, è il periodo giusto.
0: Sì, esatto. Che soprattutto quelle che soffriranno con i tacchi alti.
1: Raga, il caldo.
0: Mettetevi le ciabatte in macchina, voilà.
1: Sì. O la sneakers.
0: Sì, qualcosa di comodo.
1: Stasera si inizia con la festa di pensionamento di un amico, domani pomeriggio a Paese per Curivo, poi
0: ci siamo anche noi.
1: Domenica a Gorgo al Monticano per la marcia di Sant'Antonio, domenica pomeriggio a casa a stirare.
0: Quindi un fine settimana con la fine meno carina del resto, però il resto vale. Voi che fate?
2: Salvati questo numero 393

0: ti voglio tanto bene. In questa puntata del venerdì vi abbiamo chiesto: che fate in questo weekend?
1: Un bel weekend, ci scrivono, così mi potrò godere la visita al vintage in una villa a Colle Umberto, quindi siamo vicino a Vittorio Veneto, provincia di Treviso. Dice: adoro.
0: Bello, sì, bello stare all'aperto, mercatini, cose. Ci sono tanti appuntamenti in questo weekend che arrivano, anche tanti incontri importanti. Lui per esempio ne ha uno tutto suo.
2: Ciao a tutte da Moreno, io questa sera per la prima volta presenterò il mio libro che ho scritto e sono super emozionato e super contento. Mi piaceva condividerlo con voi. Ciao a tutte!
0: Ma allora, sì, ma diciamolo, il libro sì. Si chiama Saggi come la terra, istanti di vita in un ricordo, detti, usanze, memorie nella tradizione contadina veneta.
1: E lo presenta proprio questa sera alle 20:30 alla sala consiliare nel comune di Cavazzo del Tomba, quindi in bocca al lupo!
0: Moreno, in bocca al lupo!
3: 393 73 66 170 e

0: trio che nessuno avrebbe mai detto, May, Salm e Colapesce insieme in Cattive Abitudini. Con questo chiudiamo la nostra puntata del venerdì. Ma
1: sì, vuoi sentire questo messaggio? Certo. Che ci fa molto molto molta invidia.
0: Certo.
2: Ciao Luca da Morsano al Tagliamento, noi andiamo in Sardegna 4 giorni, approfittando di andare ad ascoltare Francesco Gabbani, e così prendiamo 2 piccioni con una fava, ascoltiamo un bel concerto e visitiamo un bel posto. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, ma la Sardegna poi con questo weekend sì, caldo sarà una super meraviglia, ragazzi.
1: Buon viaggio.
0: Che spettacolo. Ciao Eileen.
1: Ciao.
3: Radio Bella e Moneta, tutta da cantare.
4: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
5: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at. È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
6: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delex.it.
5: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
6: Delex.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
5: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
7: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi, avete studiato?
1: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.

0: Molto bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: le 10 e 2 minuti.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno. Nel Trevigiano grande successo per l'inaugurazione della rinnovata piazza Aldo Moro a Carità di Villorba. I lavori di riqualificazione del valore di oltre un milione realizzati con fondi del comune di Villorba hanno permesso il rifacimento complessivo della pavimentazione delle aree verdi con una riorganizzazione e miglioramento complessivo degli spazi e la piantumazione di 40 alberi ad alto fusto. La settima edizione del Salone Nautico in programma all'Arsenale di Venezia da mercoledì 27 a domenica 31 maggio avrà una serie di convegni che si concentreranno sui temi legati alla cultura del mare, con attenzione alle principali sfide in termini di ricerca e innovazione, transizione ecologica ed energetica, porti turistici e ambienti, studi e ricerche per la pulizia delle acque e il recupero della plastica, sostenibilità dei nuovi materiali, regolamenti per la navigazione in laguna.
7: Arriva il via libera dalla conferenza Stato-Regioni a due documenti che puntano a rafforzare la prevenzione e incentivare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Novità arrivano anche rispetto alla carenza di infermieri. Si pongono le basi per l'arrivo di infermieri indiani. Per l'attuazione del piano sono destinati alle regioni 200 milioni di euro annui, a cui si aggiungono ulteriori 50 milioni per quest'anno dedicati alla prevenzione territoriale.
6: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.

0: L'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: È permesso?
2: Prego.
4: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
2: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
4: Glielo consigliato io?
2: No, il manutentore è anche carino, sa?
4: Pure.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler, applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
6: Ops.
2: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
9: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
10: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
11: Bella e Monella, tutto.

0: salutiamo anche tutti quelli che sono in partenza, dicevamo prima, partenti weekend meravigliosi, anche quelli che lavoreranno in questo weekend, ma che ci stanno comunque sempre ascoltando anche tutto il sabato e la domenica, perché ricordatevi che noi vi facciamo compagnia 24 su 24, ci siamo sempre. Siamo pronti con un'altra oretta delle cose da raccontarvi, il vero o falso di oggi, ma c'è anche la canzone che fa, quindi approfittiamone subito adesso per mandare i vostri messaggi vocali via WhatsApp o via Telegram, come andate meglio, in cui cantate un pezzettino di quella canzone che oggi avete voglia di sentire. Fatelo anche adesso, cantatemi la canzone al 393 7366 170, poi ve la facciamo sentire.
1: 393 73 66 170.

Se bruciano gli occhi è la felicità. Io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità.

0: nasce il bambino, quello per capire di che sesso è il bambino. In Italia pare che, secondo una recente ricerca, siano in aumento le feste di divorzio, che in realtà però in altri paesi ci sono già da molto tempo. Per esempio negli Stati Uniti è una roba abbastanza frequente che si facciano questi divorce party. Sono le feste che si fanno quando tu concludi il divorzio, no? Magari vai a stare in una casa nuova, ricominci un po' una vita sostanzialmente, quindi festeggi un po' quella roba lì che ti dà un nuovo inizio sostanzialmente, no? Che hai sistemato le cose e cominci un pezzo di vita nuova. Ma essendo molti gli americani che vivono anche in Italia, pare che per esempio a Roma molte agenzie raccontino che tante persone chiedano di organizzare la loro festa di divorzio. Non solo americani, ma anche inglesi, russi, francesi, italiani, molto molto meno. Qualcuno la fa, ma insomma principalmente sono le persone che vengono da altre culture a fare questo tipo di festa. Come si organizza? Perché ci sono delle regole, tra poco ve lo racconto.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: normale. Ma sono
1: forse male. Neanche sta roba qua delle feste e i divorzi, ma chi può dirlo, ragazzi? Allora, la nuova tendenza per le agenzie italiane di eventi è fare la festa di divorzio. La fanno soprattutto con clienti stranieri che magari sono già un po' avvezzi a questa roba qui, ma anche gli italiani cominciano a chiedere questo tipo di servizio. Per esempio, raccontava in un'intervista una signora di un'agenzia romana che una cliente sua, una donna italiana, appena concluso il divorzio, ha organizzato un evento in una villa fuori Roma. Lei indossava delle grandi ali bianche, dice, come simbolo di libertà. Un modo, dice questa organizzatrice di eventi, per esorcizzare il dolore in maniera creativa. Ma quali sono le regole di queste feste? Allora, si scelgono generalmente ville, come fai per il matrimonio, scenografia, anche i dress code a volte, tipo le feste a tema, sai, anni 80, figli dei fiori, queste robe qua. Di solito non è un pranzo seduto come matrimonio, ma è più una roba buffet un po' più easy, capito? Open bar a bomba, DJ set sempre. Viene a costare fino quasi a 100-150 euro a persona, quindi per ogni invitato, per chi organizza, no? Quindi ti costa parecchio. Tutto all'insegna della trasgressione e del divertimento. Tanta gente rimane anche a dormire nella location, tanto non è che domani vadano in, nessuno andrà, no? In viaggio di nozze. La regola dice che il numero degli invitati dovrebbe essere lo stesso di quello del matrimonio. Quindi al tuo matrimonio hai invitato 300 persone, alla festa di divorzio dovresti invitare lo stesso 300 persone, insomma, vedi tu.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Per sentire quella canzone che fa. Sto bene al mare, al mare. Sto bene al mare. Ciao, da Lord Billuno.

0: polso.
1: Radio Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
1: Bella e Monella. Tutta da cantare.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Grande novità al Prix.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
14: Ed ora mantichiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
15: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
16: Perché Nova del gusto.
17: I segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
18: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
19: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
21: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Il nostro Matteo Monti, chiamato in causa, che ha scelto per noi New Trolls con Quella carezza della sera, Lucio Battisti con Il nastro rosa, Cocchi Renato con E la vita, le bella, basta avere il sole sopra la testa.
2: Bella e Monella.
1: Allora era così, va bene. Allora giochiamo insieme.

0: vera, due false, una falsa, due vere. Dovete indovinare anche la sequenza corretta delle risposte. Vado con la sigla. Prego, maestro. C'è l'orchestra, Notizia numero uno, parliamo di Marrakesh, il suo capolavoro Persona, uscito nel 2019, è diventato il disco più venduto dell'anno successivo in Italia, è stato anche il primo album rap della storia a vincere il premio Strega per la saggistica sonora. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due, andiamo allo sport. Novak Djokovic, per via della sua straordinaria capacità fisica che lo porta quasi a farla spaccata sulla terra battuta, i media serbi lo hanno soprannominato The Incredible Man. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3, parliamo di grandi imprenditori. Leonardo Del Vecchio aprì il colosso mondiale Luxottica ad Agordo perché vinse un bando del comune bellunese che regalava un terreno gratuito a chiunque aprisse un'attività legata alla lavorazione del metallo per gli occhiali. Sarà vero, sarà falso?
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: con Italiani Mambo su Radio Bella Monella, tutta da cantare. Allora ragazzi, qual era la soluzione di oggi? In tanti si sono cimentati nel tentare di indovinare come va oggi.
1: Ciao, sentiamo. Belle Monelli, ciao. Secondo me è vero, vero, falso. Francesco da Pordenone.
0: Ciao Francesco, no, non è questa.
2: Buongiorno, per me è vero, falso, vero. Ciao, ciao.
0: Ciao, neanche questa.
3: Prima è vera, seconda falsa, terza vera, Michela.
0: No, Michela, neanche questa.
4: Ciao, per me è vero, falso, vero. Un saluto a Dennis.
0: Ciao, ciao, ciao. Dennis. Nemmeno queste, ragazzi. Andiamo a vedere quali erano le risposte corrette di oggi. Allora, la numero uno, Marrakesh ha effettivamente stracciato ogni record di vendita con il suo capolavoro Persona, ma il premio Strega non è mai stato dato ad un album, non esiste la categoria saggistica sonora. Lui però ha vinto la targa Tenco nel 2022 per Noi Loro Gli Altri come miglior album in assoluto. Oggi fa 47 anni, auguri, auguri a Marra. Poi Novak Djokovic lo chiamano non The Incredible Man ma The Rubber Man, quindi falso, perché ha questa flessibilità muscolare e articolare fuori dal comune grazie a molti anni di stretching, yoga e ginnastica fin da piccolo. Oggi fa 39 anni ed è il tennista più vincente di tutti i tempi con 24 titoli del Grande Slam. La terza, Leonardo Del Vecchio fece proprio così nel 61, cercava un luogo per mettersi in proprio dopo essere stato per anni a fare l'operaio a Milano, accettò l'offerta della comunità montana di Agordo che offriva appunto la possibilità di piantare lì un'azienda e così ragazzi ha creato l'impero che tutti conosciamo. La sequenza corretta è falso, falso, vero, il primo, ma in tanti hanno indovinato. Il primo a indovinare è stato Emilio della provincia di Brescia ed è lui che vince la nostra maglietta di oggi.
5: Radio Bella e Monella.

0: FM, bravi tutti ragazzi, perché siete sempre super super veloci e super precisi, ma ce n'è sempre soltanto uno o una che vince, il primo che arriva come sempre. Tra poco arriva Paola per Sorelle d'Italia.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica, tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta, partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
4: Il buongiorno si vede dal mattino.
5: Buongiorno Unca!
6: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
7: Non potete perdervelo!
8: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
9: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
10: La cassa.
8: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
1: Radio Bella e Monella.
13: Vuoi portarti al mare alle 4 di notte quando tutti dormono tranne le onde.
1: Radio Bella e Monella.
13: C'è sempre quel piccolo particolare. Avrei voluto tradire.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: le 11:03.
14: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
15: Buongiorno. Marco Sgarbi è stato eletto come 24esimo rettore dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Nato a Mantova, 43 anni, è il più giovane ad assumere la carica nell'Ateneo veneziano. «Non voglio un'università che rincorra il futuro», afferma Sgarbi, «ma un'università che è capace di costruirlo».
16: La città metropolitana di Venezia ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale lungo la strada provinciale 17 in via Padova nel territorio comunale di Vigonovo. L'intervento, del valore complessivo di circa 1 milione, è destinato a migliorare in modo significativo i collegamenti tra la frazione di Tombelle e il centro di Vigonovo lungo una delle direttrici più trafficate dell'area.
15: Nuovo rapporto nazionale sul disagio giovanile realizzato dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo. Il 38% degli adolescenti intervistati dichiara di aver subito almeno una volta episodi di bullismo, un dato in crescita rispetto al 34% dello scorso anno. Parallelamente aumentano ansia e insicurezze personali ed il 31% dei ragazzi afferma di sentirsi più compreso dall'intelligenza artificiale che dalle persone. Era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione, l'appuntamento con le news torna più tardi.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.

0: belle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Eccoci qua, ragazzi. Buongiorno. Nell'ultima attesissima puntata della settimana, il programma più amato del mondo.
2: Attesissima.
1: Sì.
2: Anche perché è l'ultima della settimana. No, dai, si scherza. Buongiorno, disagiati e disagiate. Amarcord del governatore del Veneto, nel liceo dove ha studiato, parliamo di lui, questo gran bello omino che è stato anche da noi intervistato lunedì,
1: qualche giorno fa,
2: dai ragazzi. Beh, ieri è tornato sul luogo del delitto, nel senso 15 anni dopo essersi diplomato. Il presidente della regione, il signor Alberto Stefani, ha fatto visita a questa scuola, l'Istituto di Istruzione Superiore Newton Pertini. Siamo a Campo San Piero, in provincia di Padova. Lì lui si è diplomato nel 2011 al liceo scientifico e dicono anche con ottimi voti.
1: E la prof ha detto bravo, bravissimo, il latino aveva 10, dico 10, latino materia molto difficile, la prof tutta contenta. Anche quella di matematica ha detto bravissimo, non copiava, ma dice era uno che lasciava copiare i compagni.
2: Vedi,
1: cioè, è stato gentile.
2: C'è motivo che è diventato governatore.
1: Ha tirato su un po' di voti. Tu pensi, oh, mi passava sempre matematica, faccio votare tutta la famiglia.
2: Beh, ma anch'io l'avrei votato, c'è cioè, uno che mi lascia copiare. E allora,
1: bravo presidente.
2: Bravo Alberto. Noi invece facciamo un po' un refresh della scuola, delle superiori. Raccontateci con un messaggio vocale WhatsApp. Voi eravate più tipi copiavo o non copiavo o lasciavo copiare?
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: prima al nostro collega il caffè.
1: Sì, me lo ridai. Vabbè, non entriamo in discorsi di carenze affettive, secondo me è quello, no, che poi mi fa uscire quest'oro dalla bocca.
0: Infatti.
1: Stiamo parlando del giro delle scuole che ha fatto ieri il presidente Alberto Stefani, no? Ha visitato anche il suo liceo,
0: sì.
1: Ha ritrovato delle prof che avranno una certa, perché insomma,
0: no,
1: sarà,
0: ma è giovane,
1: sarà,
0: il presidente è giovane.
1: Vabbè, ma le prof avranno 60.
0: C'ha 30,
1: sì, ok, ma le prof
0: anni
1: che ha ritrovato saranno under 70 anni.
0: Beh,
1: no?
0: Sì, sono ancora in servizio. No?
1: Esatto, e hanno detto era bravo, prendeva 10, soprattutto era uno che lasciava copiare i compagni.
0: Altri.
1: Che non è una cosa scontata. Quindi vi stiamo chiedendo: avete ricordi di quella compagna, il compagno, voi stessi? Copiavate, non copiavate, lasciavate copiare? Stefania da Corezzola dice: io copiavo dalla mia amica. Se parlo di lei o devo presentarla a qualcuno, ancora adesso dico sempre: lei mi faceva copiare i compiti. E tipo su matematica mi diceva: questa è sbagliata, non copiarla, perché altrimenti la prof ci sgama e capisce.
0: Okay.
1: Siamo ancora amiche.
0: Normale.
1: Abbiamo fatto asilo, elementari e medie insieme e post scriptum, se diventasse presidentessa la voterei.
0: Anche noi,
1: anche noi.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.

0: Bella.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: quando tu eri l'ultimo che eravamo fidanzati,
1: sì,
0: poi
1: cosa?
0: Vi siete lasciati, lui ti ha scritto questa roba qua, sbrocchi ma sei romantica.
1: Sbrocchi ma sei romantica, è vero, poteva essere di ispirazione,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Esatto, ma molto romantica.
0: Però
1: allora,
0: se fosse stata per te avrebbe detto dimentichi la piastra in macchina.
1: Esatto. Ma all'epoca non mi piastravo, li lasciavo così mossi.
0: Naturale.
1: Natura. Allora, stiamo parlando di reminiscenze scolastiche, che è bello ritrovare i compagni, le scuole, le superiori, fare un giro, come si è trasformata la tua scuola, ma soprattutto copiavi, non copiavi o lasciavi copiare? Sentiamo da Trebaseleghe e Roberta.
0: Vai, Roberta.
2: Io facevo copiare, mi ricordo che sono riuscita a far copiare anche la verifica di matematica anche durante la prova d'esame di terza media.
1: Che brava!
2: Ai miei compagni di classe che erano un po' in difficoltà, sono riuscita a fargliela passare.
1: Che brava.
2: E mi dicono sempre, quando li incontro, se non c'eri tu magari rischiavamo di rimanere bocciati, quindi sì, ho fatto copiare e mi faceva piacere anche far copiare, aiutare chi magari in quel momento era un po' in difficoltà. Ciao, buona giornata a tutti, sono Roberta.
1: Allora la menzioniamo al presidentone,
0: brava,
1: che la prenda come assessora.
0: Sì, un bel encomio.
1: Ha questo spirito,
0: sì,
1: di mettersi
0: generoso
1: in gioco, anche perché rischi, voglio dire, no? All'esame far copiare,
0: certo,
1: cioè sono cazzi ragazzi.
0: Brava.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi
4: o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: bene, Paola Cavinato.
1: Allora, c'è scritto un amministratore, quindi persona
0: delegato,
1: personcina seria, okay, di un comune.
0: Sentiamo.
1: Grazie Roby per questa tua testimonianza, perché l'ha scritta molto bene. Roberto, okay, d'Altavilla Vicentina.
0: Ciao Roby.
1: Dice: mi sono diplomato come elettrotecnico e ho ricordi bellissimi di quegli anni. Ho sempre fatto il mediano come Uriali.
0: Che bel esempio.
1: Mi mettevo a disposizione, davo una mano a tutti senza stare sotto i riflettori. Quella scuola mi ha formato come persona prima ancora che come tecnico.
0: Ma che bravo.
1: E i risultati li vedo anche adesso. Gli ex compagni, quando ci si trova, c'è un'autentica gioia. E nella vita ho guadagnato la stima delle persone che mi circondano, comprese quelle del comune dove sono amministratore. Quindi cosa fa l'assessore? Cos'è
0: non
1: che
0: lo
1: fa?
0: So, farà qualche
1: cosa. Cosa fai,
0: cosa?
1: Roberto?
0: Dici anche che comune, cioè, Roberto, però bravo.
1: Cioè, bravo, bravo, sembra un po'.
0: Veramente.
1: Quei bei discorsi, sì, da comizio.
0: Io lo voto, io lo voto.
1: Io voto Roberto, sì, d'Altavilla.
2: Sorelle d'Italia, ritorna tra poco su Bella e Monella.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte, Cystiset Forte!
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Bella e Monella, ovvio!
14: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
12: Delex.it.
14: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
12: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
14: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
12: Prenota subito una prova.
14: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
12: Delex.it.
14: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
14: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
15: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
16: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
17: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
16: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
17: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
16: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci.
18: il tuo ufficio è qui.
19: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
20: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
21: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
20: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
22: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
23: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
24: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco si zucchero la fila là.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: manifesto culturale nostro,
1: sì,
0: capito?
1: Barbarona
0: D'Urso e Cristiano Malgioglio.
1: Sì.
0: Edoardo Bennato con Viva la Mamma e Caterina Caselli con Sono Bugiarda. Tutte e tre canzoni che parlano un po' di te, un po' di,
1: esatto,
0: me, un po' di tutte noi.
1: Questa volta ha dato il meglio.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Ritorniamo a noi, l'argomento di oggi: reminiscenze da scuola superiore. Eravate gente che non copiava, che copiava oppure che lasciava copiare gli altri. Nicolò da Camponogara ci saluta, ciao Nicolò. Dice: una volta io, dopo aver fatto copiare alle medie, la professoressa ha deciso di mettere un brutto voto a me che avevo studiato e ha dato un bel voto al mio compagno che aveva copiato.
0: Aia.
1: E allora da lì in poi ho imparato la lezione, lasciavo in bianco le cose che non sapevo, così gli altri, aggiungo io, così gli altri non copiavano.
0: Hai capito che furbo il Nicolò da Camponogara.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.

0: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi
1: o registra un vocale su WhatsApp o Telegram
0: al 393-7366-170.
2: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: ce n'era com'è straordinaria la vita, sì. Sono che belle monella di casa.
1: Prima di leggere questo messaggio, volevo dire che ci sono persone che ti danno l'aiuto nel momento giusto e ti svoltano la vita, perché magari quell'aiuto ti servirà per crearti una professione.
0: Sentiamo.
1: Sì, ve lo dico perché Sonia da Piove di Sacco ci dice questo. Io ho risolto il quiz per la patente ad un amico dopo che era stato bocciato 2 volte.
0: Ok.
1: E in compenso lui piccolo all'esame pratico, visto che quel giorno pioveva a dirotto, venne a prendermi in 500, aveva il foglio rosa. Ci riferiamo agli anni 84-85.
0: Okay.
1: Lui è del mio paese tuttora, un anno più di me, e fa il camionista. Ogni tanto ce lo ricordiamo sto fatto qua. Se non lo avessi aiutato, farebbe ancora la teoria. Gli
0: chiaro.
1: Ha smontato. Come si chiama sto tuo amico,
0: ha
1: Sonia?
0: Ha fatto poi una carriera sulla patente.
1: Eh sì,
0: anche,
1: perché insomma ha cominciato con la macchina, poi avrà preso quella del camion. Cioè,
0: se
1: non c'eri
0: tu, Sonia,
1: esatto,
0: un altro lavoro. Che bello.
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi.

0: Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.
1: Siamo arrivati alla fine di questa settimanella,
2: sì,
1: insieme.
2: Allora, sì, volevo dirvi che c'è a Piove di Sacco uno che si chiama un grande camionaro, sì, che si chiama Pino, che ci sta ascoltando.
1: Ciao Pino!
2: Ce l'ha detto la tua amica Sonia che ti ha aiutato a prendere la patente.
1: La teoria,
2: quindi,
1: della patente.
2: Esatto, cena di pesce, forse gliel'avrà già offerta, sì, perché dai, insomma sono passati così tanti anni.
1: Tanti anni.
2: E poi chiudiamo con Emiliano da Bovolenta, siamo in provincia di Padova, a lui l'hanno sempre aiutato, senti qua.
3: Volevo solo dire che io ringrazio ancora tutt'oggi,
2: bravo,
3: quelli che sia alle medie che a quei due anni professionali che ho fatto,
2: sì,
3: mi hanno fatto copiare per tutti gli anni.
2: Beata sincerità, bravo, eri Naccio Fecca, ma copiando ce l'hai fatta anche tu,
1: bravi,
2: complimentoni,
1: bravi,
2: genio.
1: Ciao Topolini, buon
2: grazie
1: weekend
2: a tutti.
4: Con Monica e Paola, da lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
5: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
6: Prenota ora la tua vacanza su wörthersee.com.
7: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
8: Deve essere mirata sulla tua zona.
7: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
8: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
7: Ma bravi! Avete studiato?
8: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
7: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
9: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
10: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
13: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
16: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
17: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

0: tutta da cantare.
1: Ora. Le 12 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buona giornata da Mattia Venini. La polizia inglese indaga sull'ex principe Andrea per presunti reati sessuali nella residenza reale. L'inchiesta è partita dalla denuncia ai media di una donna che ora gli investigatori vogliono sentire insieme ad altre potenziali vittime. L'ex duca è già indagato per i suoi rapporti con Epstein. È mancato nella notte nella sua bra Carlo Petrini, giornalista, gastronomo, scrittore e fondatore di Slow Food. Aveva 76 anni. Il ricordo di Mattarella lascia un grande vuoto nell'intera società, non solo in Italia. Ha generato una nuova consapevolezza nella cultura del cibo. A mezzanotte e mezza ore italiane è previsto un nuovo tentativo di lancio della Starship V3, il nuovo veicolo spaziale di SpaceX per le missioni sulla Luna e su Marte. Il primo volo è stato interrotto da un problema al perno idraulico. Calcio: Fiorentina-Atalanta inaugura stasera l'ultima giornata di campionato che decreterà le ultime due squadre che andranno in Champions e chi resterà in Serie A fra Lecce e Cremonese. Fra poco la partenza della 13ª tappa del Giro d'Italia, 189 chilometri da Alessandria a Verbania. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No, certo.
6: Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line,
6: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line!
6: Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Da Carrefour, 96 ore scontate.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Bella e Monella, tutto.

0: nuovo dramma si titola Cabana. Buon venerdì, c'è la pausa pranzo.
1: Paciarotta e scrocchiarella.
2: Dalle 12 alle 15 su Belle e Monella. La pausa pranzo è
3: Paciarotta e scrocchiarella.
4: Paciarotta e scrocchiarella.
0: Paciarotta e scrocchiarella. Ciao amici, buon venerdì 22 di maggio, 12.15, le nostre tre ore insieme con Damiano Venta e la Dallan.
1: Sono piena di allergia.
0: Sì, non passarmi niente.
1: Non ce la farò fino alle 15, dovrei parlare più tu che io oggi.
0: Va bene, faremo questo enorme sforzo. Va bene, oggi ricordo che regaleremo il super soggiorno a Union Lido, quindi mi raccomando, pronti dopo la pubblicità a giocare con noi e veloci soprattutto per indovinare la parola misteriosa. Ci tengo a precisare che le parole non verranno ovviamente ripetute, quindi oggi diremo la quinta e poi le altre dovevate segnarle insomma da qualche parte. Mi raccomando, da quando daremo il via non scrivete prima, non mettetevi in difficoltà da soli, facciamo le cose come si deve.
1: Esatto, fate bene. 393 7366 170, Radio Bella Monella, la radio tutta da cantare. Andiamo nel 1996 con Gianni Morandi, la regina dell'ultimo tango.
5: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Bella la voce di Elisa, la canzone si intitola Amore.
1: Bellissima. 393-7366-170. Vi ricordiamo che tra poco giocheremo al gioco della parola misteriosa in palio il weekend al Camping Union Lido. Allora, io sto pensando già se potessi vincere questo weekend. Penso che mi svolterebbe l'anno.
0: Beh, poi è difficile anche decidere con chi andare. Quella poi è la difficoltà.
1: A chi fai il torto?
0: E lo dici a tutti o te lo tieni per te?
1: Io non lo direi a nessuno.
0: Va bene, si può anche cantare con la canzone che fa quindi fuori la voce. 393-7366-170, cantate la vostra canzone italiana preferita.
1: C'è Jovanotti dal 97 con Bella.

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: tanti messaggi di approvazione per il nuovo dei pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
1: Noi non badiamo alle ciance. Non mi veniva il modo di dire. Ascoltiamo la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Volano farfalle, non sto più nella pelle. Ho perso le emozioni, me le ricordi tu. Buona giornata.

0: A colpi di fulmine finisce la prima mezz'ora. Avete cantato, bella la richiesta musicale, ma tra poco si gioca e scopriremo i vincitori di questo super premio.
1: 393-7366-170. Bella e Monella,
2: tutta da cantare. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops.
9: Ops.
10: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
13: Sabato 23 maggio, mille, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per mille.
14: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
15: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
12: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
16: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: La cassa.
19: Radio Bella e Monella è anche in video.
20: Musica.
19: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
21: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo.
1: solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monelli, Bella e Monelli, Bella e Monelli. La pillolina di Matteo Monti, tre canzoni, una più bella dell'altra. L'ultima, quella di Takagi e Ketra, Lorenzo Fragola, Risa, L'esercito del selfie.
1: Poi abbiamo ascoltato anche Riccardo Zara con L'uomo tigre e Lucio Battisti con Si viaggiare.
0: Bella e Monelli. Ed ora su Bella e Monelli. Bella e Monelli. Si gioca,
2: ragazzi. Abbiamo giocato tutta la settimana. Ogni giorno è uscita una parola. Spero che le abbiate raggruppate, perché oggi esce la quinta e si dà al via alle vostre risposte.
1: È arrivato il gran finale della nostra caccia all'estate insieme a Union Lidomare, che ringraziamo. Durante appunto tutta la settimana vi siete segnati sul telefono, sui pezzi di carta, insomma tutte le paroline. E noi oggi abbiamo l'onore di dire l'ultima, finalmente, giustamente, per regalarvi questo bellissimo weekend. 393 73 66 170.
2: La parola. Quinta parola è stile. Va bene, quindi lo ripetiamo: 393 73 66 170. Per vincere questo strepitoso premio vince il più veloce.
1: Due più veloci.
2: I due più veloci.
0: 393 73 66 170 e il

0: 393-7366-170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: L'estate arriva quando mi rubi il cuore e mani.

0: Abbiamo giocato tutta la settimana per regalarvi questo strepitoso premio, un weekend a Union Lido, il primo campeggio 5 stelle in Italia nel cuore di Cavallino Tre Porti, proprio tra la laguna e il mare.
1: L'esperienza che ti aspetta è molto più di una semplice vacanza. Union Lido è un villaggio vacanze d'eccellenza immerso nella natura, con servizi pensati per ogni tipo di ospite, quindi famiglie, gruppi di amici o coppie in cerca di relax.
0: Alloggerete in questa moderna casa mobile per 4 persone, attrezzata con ogni comfort e immersa nel verde, e il soggiorno include un sacco di cose.
1: L'accesso alla spiaggia privata e quella libera, ingresso a ben 2 parchi acquatici spettacolari, anche con piscine riscaldate, scivoli, giochi d'acqua e zone relax, tante attività di animazione per grandi e piccoli ogni giorno.
0: Quindi davvero complimenti ai vincitori di quest'oggi, tra poco li sveleremo, anzi abbiamo anche un audio di un vincitore dell'anno scorso, sentiamo.
2: Allora, sono uno dei 2 vincitori dell'anno scorso, mia esperienza, allora, incredibile, cioè, pulitissimo, bellissimo, 2 aree piscine incredibili, ristoranti dove si mangia benissimo a un prezzo onestissimo, l'area serale anche per i bambini, mini golf, non ho parole, veramente bellissimo.
0: Grazie Fausto. Ragazzi, tra poco daremo i nomi dei 2 vincitori per questo strepitoso premio di Union Lido. Radio Bella e

0: donne lo sanno, chissà quante donne sapevano la parola misteriosa di oggi. Abbiamo giocato tutta la settimana, intanto grazie anche ovviamente.
1: Sì, bravissimi.
0: Avete dimostrato come sempre un super affetto nei nostri confronti e anche insomma impegno per essersi segnati tutte le parole ogni giorno.
1: Esatto, vuol dire che siete dei fedelissimi di Radio, di Radio Bella Monella. È arrivato il momento di annunciare non uno, ma i due vincitori che si portano a casa appunto questo bellissimo weekend a Union Lido. Tanti avete giocato, sì. Tanti avete anche indovinato, perché io ho messo anche il cuoricino a tutti quelli che hanno indovinato.
0: Avete giocato davvero tantissimi, raga. Grazie. Però l'abbiamo detto, sono solo due i vincitori. La prima è una donna, il suo nome è
1: Sonia!
0: Brava Sonia, ma non è l'unica, perché il secondo vincitore si chiama Emilio. Ma sentiamo un po' le loro voci.
1: Vai.
2: Non ci posso credere, grazie mille.
0: Prego.
3: Grazie mille, sono contentissima, non ci credo neanche.
2: Oddio.
3: Grazie.
0: Bravi ragazzi, siete i vincitori ufficiali di questo super campeggio Union Lido Mare a Cavallino Tre Porti.
1: Le parole erano segni, caro, dolce, forza e stile, non da segni di vita, il caro vita, la dolce vita, la forza della vita e lo stile di vita.
4: Radio Bella e Monella.

0: Sto chiedendo se anche tu in realtà non sia
1: triste come me.
2: Marrakesh, è finita la pace, ma in realtà è appena iniziata per i nostri ascoltatori che si sono portati a casa questo weekend a un Lion Lido.
3: Se è finito qualcosa è il nostro gioco, sì. Come sempre si ritorna lunedì a giocare insieme a voi al gioco ufficiale della parola misteriosa.
2: Ci prendiamo una piccola pausa, torniamo tra poco.
4: Bella e Monella, tutta da...
5: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
6: È quando suona la sveglia che esordisci con
7: Buongiorno Unca!
6: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
7: Non potete perdervelo!
8: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shadow Dax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizia a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Shadow Dax, l'eleganza dal 1948.
9: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
10: Deve essere mirata sulla tua zona.
9: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
10: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
9: Ma bravi! Avete studiato?
10: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
9: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
11: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: 4 minuti dopo le 13.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno. Perquisizioni a Roma, Milano, Brescia, Napoli e Cortina d'Ampezzo nell'ambito dell'inchiesta per la cabinovia Apollonio Socrepes che avrebbe dovuto entrare in funzione per i giochi invernali di Milano Cortina. L'impianto è al centro di un'indagine per turbata libertà di gara d'appalto. Indagato l'amministratore delegato di Simico. La procura di Belluno ha fatto sapere che insieme a Fabio Massimo Saldini sono indagate altre due persone. A Rialto ieri sera decine di persone hanno usato i loro corpi per mettere in scena l'immagine dei 400 membri della Global Sumud Flotilla fermati dall'esercito israeliano. Azione coordinata in tutta Italia dal movimento Global Sumud per esprimere il dissenso contro l'arresto e rapimento degli attivisti. In Italia con l'invecchiamento della popolazione cresce il rischio di demenza, ma fino al 45% dei casi è prevenibile con stili di vita adeguati. Per il professor Andrea Ungar, docente di geriatria all'Università di Firenze, coltivare lo stimolo a mantenersi attivi, seguire le proprie passioni e non perdere il senso di scopo è fondamentale per contrastare il declino emotivo e cognitivo che è poi all'origine di molte delle forme di demenza. È tutto!
4: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
5: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Radio Bella e Monella, per Italian People.
6: Pronti per ordinare?
7: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
8: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: pollici in su per Lazza e Tiziano Ferro, la canzone Perdono rivisitata, la prima canzone di questa nostra seconda ora insieme, 9 minuti dopo le 13.
1: Oggi su Bella Monella parliamo di un argomento che mi sta molto a cuore ed è la natalità in Italia, quindi il fatto di fare bambini è ai minimi storici, quindi nell'Italia con la natalità ai minimi storici stiamo parlando di 6,6 milioni di persone dichiarano di aver rinunciato ad avere i bambini che desiderano.
0: Al giorno d'oggi per un motivo o per l'altro è sempre più difficile, soprattutto anche per il costo della vita, ma tra poco approfondiamo. Intanto, brano del 2021, quello di Leo D, Vertigine.
2: Doveva ancora mattina

0: Ora boh, meglio di no.
1: Il nuovo di Mr. Rain, lunedì nero, su questa radio tutta da cantare, Radio Bella e Monella. Stiamo parlando di natalità, pensate che l'Istat ha segnalato come tra i 9,8 milioni di persone, cioè milioni, tra i 18 e i 49 anni esprimono l'intenzione di non avere figli in futuro. Solo una piccola parte affermi che i bambini non rientrano nel proprio progetto di vita, pensate il 5,5%.
2: Continuiamo a parlarne perché 3 su 10 hanno già i figli che desiderano, mentre la quota più ampia ha rinunciato ad avere i figli desiderati. Stiamo parlando di un 62% per che tipo di problematiche? Di varia natura, in realtà, a partire sia dalla sfera economico-lavorativa e poi anche per quanto riguarda le relazioni, che magari non sono durature, sono qualche dubbio di mezzo. È interessante.
1: Allora, sicuramente è importante capire i motivi. L'abbiamo detto, uno sicuramente quello economico, discorsi che abbiamo fatto mille volte, la vita costa di più. E da una parte è un bene forse che le persone un po' utilizzino la testa, dall'altra parte ovviamente è un disastro, perché sono i dati sono bassissimi.
2: Beh, in realtà comunque a livello globale siamo più di quelli che dovremmo essere.
1: Per colpa dei cinesi.
2: Questa è una cosa veramente proprio chiara e tonda. Quindi anche se non facciamo figli, forse è un lato positivo per il nostro ambiente.

0: tra i due sessi, quello che si fa magari un pochino più paranoia, ovviamente, visto ecco, che poi c'è tutta quella cosa del parto da fare, dolori comunque anche fisici, no? Anche dipende poi dal tipo di parto che si fa e poi anche dalla situazione lavorativa, devi dare la maternità, il datore di lavoro si arrabbia, ti senti in difetto, cioè certo. 1355 paranoie.
1: Certo, subiamo sempre un po' le conseguenze di questo, anche se è comunque la cosa più bella del mondo. E anche gli uomini ovviamente sono nati da una donna. Viene comunque visto come un problema nel lato lavorativo. Inutile stare a fare qua gli ipocriti. A me è capitato quando avevo 18-19 anni, ho fatto un colloquio di lavoro e mi avevano chiesto se avevo intenzione di diventare mamma.
0: Si sono portati avanti, hanno messo le mani avanti.
1: Sapete che è illegale chiedere fare questa domanda qui?
0: Farsi gli affaracci degli altri.
1: Non si fa, perché probabilmente non penso che agli uomini venga chiesto: mi scusi, ma lei intende di diventare padre?
0: Sì, l'hanno chiesto.
1: Guarda,
0: io quando sono arrivato qui in radio mi hanno chiesto: dammi, Sarini, ma vuoi diventare papà? Ho detto: guarda, ci sto pensando. Radio Bella e Monella.

0: Permesso? Che bel parquet!
1: Ha visto?
0: E che bel freschetto, condizionatore! Eh?
1: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
0: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
1: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
0: Ma che fa, mero bel mestiere!
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calori abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
1: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
4: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
5: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
6: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
7: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
8: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
9: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
12: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
13: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
14: Perché Nova del gusto è la prova.
15: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
16: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
15: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
16: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
15: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero alla pila.
20: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: quella di Rosaline Alfa, Snap, l'Italian version.
1: Poi c'era Fred De Palma con Ecstasy e Neck, Fatti Avanti Amore. Ma lo sai che secondo me a un concerto di Fred De Palma le canti tutte, non ti stanchi mai, ti diverti un botto.
0: Mio fratello.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Io l'avevo beccato a Gallipoli, numero uno, ma poi stupendo, un fra, cioè
1: un vero fra.
0: Poi non so se era così per esigenze di persone che ci circondavano, però era davvero amorevole.
1: Una hit dopo l'altra e non stancano mai. Ma non stiamo parlando di hit adesso a Radio Bella Monella, ma stiamo parlando di natalità. La rinuncia a fare un figlio per quasi 2,8 milioni di persone, cioè in realtà sono oltre 4 su 10 tra coloro che non intendono diventare genitori o avere altri figli.
0: Al 393 7366 170, dove potete dire la vostra. È bello il messaggio di Anna che dice: è impegnativo, ma l'amore che ti danno i figli non si può spiegare.
1: È vero, è soggettiva secondo me questa cosa. C'è chi dice che è rimasto a casa con loro facendo lavoretti mentre erano a scuola, ma uno stipendio da operaio riuscivano a vivere una volta. Adesso non ne bastano neanche due.
0: Adesso bisogna lavorare al 100% entrambi.
1: Sì, sì.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello. Troppo bello.
1: Per quanto riguarda chi si schiera dalla parte del non fare figli, c'è un messaggio che dice: io sto bene così, amo il mio lavoro, la mia indipendenza, il tempo che dedico a me stesso e alla mia relazione, e dice: non sento quel desiderio paterno che tutti raccontano.
2: Certo, beh, ripeto, è soggettivo, non tutti sono obbligati a fare figli, non tutti sono obbligati a diventare genitori, e secondo me più c'è consapevolezza di quello che si è, più è facile poi diventare mamma o papà.
1: C'è chi dice anche che tante persone lo vedono come il passo successivo di una relazione, cioè come se sia una cosa, una regola.
2: No, così no. Però se stai tantissimi anni con una persona e vuoi costruire qualcosa, beh, il pensiero sicuramente ti viene. Radio Bella e Monella.

0: o no ai figli, con questo messaggio che dice: i bimbi sono bellissimi, i bambini ti riempiono di felicità, ma ad esempio noi abbiamo capito che il nostro concetto vero di felicità è diverso. Dice: ci piace viaggiare all'improvviso, avere tempo libero, avere passioni e vivere rapporto di coppia senza sentirci incompleti. La cosa forse più difficile però è sempre accettare il giudizio degli altri, guarda genitori o parenti.
1: Io ho capito una cosa negli anni, che qualsiasi cosa tu faccia, le persone avranno sempre qualcosa da ridire, quindi fate quello che vi sentite, ovviamente nel rispetto degli altri, e vivetevi la vostra vita, perché appunto è solo vostra.

0: di lavoro, per alcuni di voi, non tutti, vi siamo vicini.
1: Noi salutiamo Eleonora e Christian che stanno ascoltando Radio Bella Monella tutta da cantare, e sto pensando all'orario aperitivo con quello sprizzetto in più mentre parte Samurai J con Ossessione.
0: E che si fa dopo?
1: Si muove il bacino.
0: E dopo?
1: Lo facciamo un po' lento.
0: Chi?
1: No.
0: Non io e te.
1: No.
2: Bella e Monella, tutta da caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
4: Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi, avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026, solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora, e su scarrabiliaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
8: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
11: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
12: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
13: Ageo!
12: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
14: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
15: Tu lascia fare, sempre polemico!
16: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
17: Radio Bella e Monella.
18: Messo un po'.
17: Radio Bella e Monella.
19: Giovane, perché dovrai cambiare adesso.
17: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: le 14 e un minuto.
20: Il segnale orario è in collaborazione con
21: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
22: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
23: FedEx Jesolo Women è pronto per accendere i motori il 23 maggio. Ospiti, incontri, confronti, ne parliamo e scopriamo tutti quanti i dettagli da Alessandro Sartor, direttore dell'evento.
24: Il progetto nasce ovviamente, fa parte della galassia FedEx ovviamente, e da qui nasce FedEx Women, ovvero un progetto interamente dedicato alle donne e anche un modo per appunto dar voce tendenzialmente a tematiche che normalmente sono vengono nascoste o che normalmente di cui si fa fatica a parlare. Abbiamo scelto di portare come tema dominante la parola domine, ovvero andremo a parlare di forza, fragilità e di scelta e coraggio da parte appunto di speaker che saranno totalmente femminili. La cosa che ci fa piacere è che saremo quest'anno, nel corso del 2026, ci saranno solo due eventi uomo in Italia, e uno sarà il nostro e l'altro sarà quello di Bologna, quindi questa cosa ci fa ancora più piacere.
23: 23 maggio domani, TEDx Jesel Women, un appuntamento da non perdere. Grazie Alessandro Sartor per essere stato con noi.
24: Grazie mille a voi.

0: italiane da cantare.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
7: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
8: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
7: Ma non ho nemmeno l'acqua.
8: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
7: Che forte Cistiset Forte!
8: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
9: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 14 sulla vostra radio, tutta da cantare, Radio Belle Monella, Damiano Menta e la Dallan. Volevamo anche parlare in realtà di questo super record, perché in 274 persone hanno scalato l'Everest in un solo giorno e hanno battuto un precedente record. Un po' la cosa mi viene naturale: perché si fanno queste cose qua? Cioè, perché dovete andare a rischiare la vita queste cose di adrenalina, che lo so, è forse la droga più potente della storia, però perché? Perché?
1: Ebbene, parlavamo nel fuori onda. Io ho questa teoria, ed è che le persone, l'umano, nella sua vita deve superare i propri limiti.
0: Push to the limit, il mio tatuaggio.
1: Esattamente.
0: Non a caso.
1: L'asticella. Ognuno di noi ha questa asticella, ma è a un livello diverso rispetto all'altro. Tipo, io magari, per esempio, voglio arrivare, non lo so, in una radio grandissima, più di questa, magari nel globo.
0: Stai ufficializzando le tue dimissioni?
1: No, qui ho detto, ma lasciami finire di parlare.

0: di questo nuovo record. Pensate che sono 8849 metri di quota.
1: Quanto ci hanno messo? Meno di 24 ore per arrivare sulla cima più alta del mondo. Questa spedizione ha effettuato la salita dal versante meridionale, quindi dalla parte del Nepal, e ha superato precedente record di 223 ascese, quindi salite, registrato nel 2019.
0: Diciamo che sono stati anche un po' fortunati, perché pare ci sia stato un super bel tempo e quindi sono riusciti a fare tutto nell'arco di un giorno, già dai campi ovviamente più bassi, sai, sì, che ci sono varie,
1: certo, poi
0: varie zone.
1: Dicono anche che la maggior parte degli alpinisti ha usato ossigeno supplementare, quindi si è fatto un po' accompagnare dalle persone locali che si chiamano Sherpa.
0: Gli Sherpa,
1: eh sì, caro mio, difficile,
0: molto difficile, cioè stavo proprio pensando, cioè immagina essere lì, adrenalina a mille, sì,
1: ma
0: però
1: che
0: ansia e che fatica. Comunque si canta per la canzone che fa.
1: 393-7366-170.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: buona domenica. In realtà non è ancora domenica, ma è venerdì. Sono le 14:22. Qualcuno di voi starà lavorando, qualcuno avrà anche già finito, ma tutti noi insieme che facciamo, Damiano?
1: Adesso hanno cantato in tanti, come sempre ne abbiamo scelto solo uno.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao belli e monelli, mi piacerebbe ascoltare quella canzone che fa. Mamma mai prega perché il mondo va più.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrice lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
11: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
12: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
13: HIT, Universal Fun.
12: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
14: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
15: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Eli, ma che facciamo stamattina?
17: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
16: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
18: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
19: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
20: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, bella e monella, bella e monella, bella e monella.
1: La pillola degli anni, firmata Matteo Monti. Abbiamo ascoltato Loredana Bertè con Maledetto, Luna Park, Jovanotti con Io No, Alan Sorrenti, Caldami.
2: Tu sei l'unica donna per me.
3: Bella e monella.
2: Noi torniamo in diretta, le 14.40, quindi poco più di 20 minuti insieme nel nostro venerdì. Abbiamo giocato, abbiamo cantato insieme a voi, abbiamo anche parlato di questi alpinisti. Uh-huh. In realtà ci siamo anche persi qualche messaggino, perché poi
1: per
2: dice
1: strada,
2: una cosa e l'altra. 3937366170. C'è qualche esperto che ci ha mandato un feedback e dice: beh, ad esempio, io faccio queste avventure in montagna per cercare nuove energie, anche per ricaricare le batterie. C'è
1: ma
2: chi magari si mette, che ne so, in una panchina a rilassarsi, a prendere il sole, e chi ha bisogno di andare oltre i limiti, come dicevamo prima.
1: Esattamente, esattamente. Era quello un po' il discorso che volevo fare. Poi, caro Dami, di solito non faccio queste cose, però ho saputo che domani mattina sono in onda dalle 8 alle 10.
2: Ah, bene.
1: Quindi
2: bene,
1: possiamo recuperare l'Alba Contest per chi era avvezzo stare con noi sabato mattina. E tu ci sei con Bella Disco, vero?
2: Io ci sono con Bella Disco, ovviamente, al pomeriggio con quel pazzo di Thomas Menegazzi.
0: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: Rockero così celeste, l'anno 1995, in questo venerdì 22 di maggio. Ma la domanda è, ma le piscine sono già aperte? Cioè, si può già fare il tuffetto o è troppo presto?
1: Ma no, ma certo.
0: Si può già fare?
1: Secondo me sì.
0: Perché secondo me, ne ho parlato oggi con un amico, dice, ma figurati, aprono a giugno. Ma secondo me sono già aperte.
1: No, anche secondo me. Beh, vabbè, le piscine coperte tutto l'anno, però quelle esterne, anche chi ce le ha a casa, che ha la fortuna, insomma, di avere una bella piscina, si sta già attrezzando.
0: I ricchi. Noi dobbiamo ricordarvi una cosa importante, perché domenica 31 maggio arriva senz'altro la radio in piazza a Curtarolo.
1: In occasione della Sportivando Run, una mattinata tutta da vivere insieme a Radio Bella e Monella, tra musica, animazione, comicità e divertimento dal vivo.
0: Agli impianti sportivi di via Kennedy, quindi segnate ovviamente il luogo, la data l'abbiamo detta, domenica 31 maggio, dalle ore 8 ci sarà il DJ set animazione con Monica Morgan ed Mbeat DJ.
1: Mentre dalle 10 sul palco arriva la comicità irresistibile di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, un evento speciale all'interno della Sportivando Run, tra sport, spettacolo e voglia di stare insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: confermo, sono uno della banda delle discine.
1: Uno dei ricchi.
0: Sto apprezzando, penso che fra oggi e domani dovrebbe essere completa.
1: Beato te.
0: Quindi domenica bagno, finito di lavorare, domenica ci si tuffa.
1: Beato te, vero ricco lui.
2: Ma non hai visto che ci ha appena invitato?
1: Ah, ci ha invitato?
2: Ma leggi. Siete invitati, Damila Dallan, domenica in piscina da me.
1: Vabbè, arriviamo ragazzi, tempo di prendere il costume, andiamo.

0: Ora, domani dalle 8 alle 10 ci sarà la Dall'Anna. Sì. Così la facciamo un po' lavorare. Nel pomeriggio.
1: Infatti, non sono mai qua, vero?
0: Non sei mai qua. Nel pomeriggio ci sarà ovviamente Bella Disco con sì. Thomas Menegazzi. E poi noi ci sentiremo domenica dalle 8 alle 12 come ogni sacro graal.
1: Comunque, volevo dirti che domenica sì. alla mattina andiamo da Vincenzo. Al pomeriggio andiamo da Paolo, perché guarda che foto che ci ha mandato.
0: Piscina?
1: Certo.
0: Però.
2: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
0: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
7: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
6: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dall'An, se si muove.
0: Ele, muoviti!
7: Arrivo!
8: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delex.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delex.it.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: tutta da cantare.
1: Ora, le 15.
2: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: È una realtà innovativa che trasforma un gesto quotidiano, come l'acquisto online, in un impatto sociale concreto, garantendo anche del risparmio. Si chiama Buy and Help e ce ne parla l'ideatore Alessio Reolonno.
4: Allora, Buy and Help nasce dal nostro desiderio di portare tanti bambini a fare volontariato. Noi da più di 10 anni facciamo progetti di volontariato con i bambini, li portiamo nei supermercati, dialoghiamo con loro, loro si sentono importanti, si divertono, raccolgono il cibo, si sentono valorizzati, e a un certo punto è nata la fondazione Tutti Contiamo, che ha proprio questo obiettivo di sostenere l'infanzia con progetti di volontariato in cui i bambini sono attivi, si sentono parte di qualcosa di speciale, si sentono importanti. Per autosostenerci abbiamo deciso di provare a creare una piattaforma che ci permettesse di non aver bisogno delle donazioni, del 5 per 1000, eccetera, eccetera, e abbiamo creato questo strumento solidale che si chiama Buy and Help. L'abbiamo creato e l'abbiamo pensato per noi. Poco dopo ci siamo resi conto che era uno strumento utile per qualunque organizzazione che avesse bisogno di un contributo per realizzare un progetto. Quindi una piccola associazione, piuttosto che una grande associazione, una piccola fondazione, una molto più strutturata, una scuola, un comune, un ospedale, una società sportiva. E abbiamo deciso di aprire gratuitamente la nostra piattaforma Buy and Help a qualunque progetto solidale in Italia a vita.
3: L'intervista completa è disponibile sul sito classe1.it alla sezione podcast.
2: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci.

0: fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: È permesso?
2: Ah, proprio lei!
1: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
2: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
1: E risparmia sulla bolletta.
2: Posso metterlo io?
1: È meglio applicato da un professionista.
2: Come lei?
1: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
5: 1, 2, 3,
6: perché
5: 4,
6: fermarsi?
5: 5, 6.
6: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
7: Bella e Monella, tu.

E ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, venerdì 22 maggio, siete su Bella Monella, 15 e 6 minuti. Io sono Alvise, fino alle 18 insieme, dalle 15 alle 16 in solitaria, come sempre, come al solito. Poi ovviamente dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Bisogna riequilibrarsi per questa ultima giornata. Magari qualcuno invece sta per iniziare la sua settimana, la giornata lavorativa, insomma, vedete un po' voi. Ma questo pomeriggio ha bisogno di riprendersi un attimino. Questi 3 minuti sono tutti quanti per voi, e quindi un bel respiro profondo, che si torna nel 1996 con gli Articolo 31 e mamma mia quanti ricordi!

Il nuovo singolo di Brescia da Dio su Radio Bella e Monella apre il capitolo legato alle nuove canzoni uscite in questo venerdì qui su Radio Bella e Monella, ovviamente in tutto il panorama musicale italiano. Prima parleremo delle canzoni singole, poi parleremo anche di quelli che sono i duetti, perché sono venute fuori un sacco di canzoni in questo venerdì. D'altronde si preparano a farci compagnia per l'estate. Abbiamo detto Brescia con il nuovo singolo da Dio, c'è il nuovo singolo di Mr. Rain che si intitola

0: nuovo singolo di Samurai J, Flamenco Paranoia. Tra poco vi racconto quali sono i duetti, perché sono veramente, veramente molto interessanti.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: diverto.
1: E certo, lo sono sempre loro, Fred De Palma, Anitta e Mischilla, La testa gira, uno dei singoli usciti da poco, uno che ce lo porteremo sicuramente per tutta l'estate. Stavamo parlando delle canzoni nuove uscite qui su Bella Monella, ma in tutto il panorama musicale. Continuiamo con i duetti, perché Ludwig si ripete, lo sapete, in questo inverno è venuto fuori un singolo, Milano Cortina, che è Il Pagante con Ludwig. In questo caso si invertono i ruoli, Ludwig con Il Pagante in Ti Soffro, molto molto bella come canzone, molto simpatica. Poi Jovanotti tira fuori una carta non da poco, perché si mette insieme ad Alfa con Buon Vento, anche questa è una canzone molto molto bella, e due ragazzi giovanissimi, bravissimi, che si mettono insieme per la prima volta, Clara e San Giovanni con Le Ragazze, un altro pezzo che sicuramente lo ascolteremo tanto in radio, e io la metto lì, soprattutto ai ragazzi più giovani. Fate attenzione, perché secondo me questa canzone entrerà nei trend di TikTok.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Sempre sì. Salda Vinci per sempre sì su Belle Manella chiude la nostra prima mezz'oretta insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa tempo poco e si torna con Antonello Cerri e poi giochiamo con il cruciverbami questo.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
9: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
10: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
11: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
12: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti livelli di abilità, tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
0: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
13: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
14: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
15: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
16: La cassa.
17: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
19: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero alla pila.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Eros Ramazzotti più bella cosa, Rossana Fratello con Settamo Tamo e Villa Banks con Papaya. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, adesso preparatevi perché come promesso su Bella e Monella si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare. Radio Bella e Monella.
2: Cruciverbami questo!
0: E parti ufficialmente il Cruciverbami questo. Oggi le abbiamo contate e ricontate le lettere delle parole in questione, quindi non ci saranno errori. Come funziona? Qui in mano ho un cruciverba cartaceo. Io vi andrò a dire due definizioni. Voi mi dovrete rispondere, ovviamente, con le due risposte corrette al 393-7366-170. Oggi cerchiamo una parola di 5 lettere e l'altra invece di 13. Nella prima risposta 5 lettere, nella seconda risposta 13 lettere. Ma quali sono le due definizioni in questione? Antico strumento per calcolare e la seconda è insieme di stelle visibili. Antico strumento per calcolare, 5 lettere, insieme di stelle visibili, 13 lettere. Quali sono le parole che stiamo cercando? 393-7366-170.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 1998, Luca Carboni con le ragazze su Radio Belle Monella. Abbiamo giocato con voi al Cruciverbami questo per regalarvi una maglietta della nostra radio. Le due definizioni erano antico strumento per calcolare e insieme di stelle visibili. Sentiamo che cosa ci avete risposto voi al 393-7366-170. Sentiamo di Cam.
1: Metro e costellazione.
0: Allora,
1: ciao,
0: no,
1: Giulia.
0: Non stavamo cercando metro, perché sennò avremmo detto antico strumento per misurare. Qua abbiamo detto per calcolare, ok? Sentiamo che cosa ci ha risposto Mattia, dica.
2: Abaco e costellazione. Ciao da Mattia.
0: Già più interessante.
3: Ciao, sono Alessandro.
0: Ciao Alessandro.
3: La prima parola è abaco, okay. La seconda è costellazione.
0: State andando tutti sul sicuro.
4: Abaco e costellazione. Antonella da Venezia.
0: Ed effettivamente stavamo cercando queste due parole, perché c'è anche chi ha detto pallottoliere, no? Perché noi stavamo cercando una parola da cinque lettere, un antico strumento per calcolare, cinque lettere, abaco, un insieme di stelle visibili, 13 lettere, costellazione. Facciamo comunque le congratulazioni a Raffaella da Treviso, che è stata la più veloce, che ha scritto abaco e costellazione. Quindi si è aggiudicata la nostra maglietta.
5: Radio Bella e Monella.

0: Tra l'altro, uno di voi che ci ha scritto al 393-7366-170 è anche il piccolo Lorenzo, che un giorno è venuto qui con la scuola e ha voluto l'autografo, e quindi lo voglio salutare. Un buon rientro a casa se stai tornando da scuola, e un buon pomeriggio. Beh, noi ci prendiamo una piccola pausa, tra poco fino alle 18 andiamo con Andrea Ferrara.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
4: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
5: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
4: Ele, muoviti!
5: Arrivo!
6: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
1: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
1: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
6: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
1: Prenota subito una prova.
6: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
1: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
1: Non devo cambiarmi, ma sono noto per questo. Giovane re, perché dovrai cambiare adesso.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: 16 in punto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Radio Bella e Monella, traffico.
6: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli. In direzione Milano, code a tratti tra il bivio A1 variante e Sasso Marconi Nord per traffico intenso. Sulla 22 Brennero-Modena, in direzione Modena, coda di 8 km tra Bolzano Sud e San Michele per incidente. È tutto.
7: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
8: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
9: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
10: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
11: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
10: Ma non ho nemmeno l'acqua.
11: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
10: Che forte Cistiset Forte.
11: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
12: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Bella e Monella.

0: The Colors, Rolling Stones su Radio Belle Monella aprono queste due ore insieme ad Andrea e Alvise.
1: Addirittura due ore, ma è una cosa veramente, ci hanno promosso, vedo.
0: Benvenuti nel saloon di Belle Monella.
1: No, non funziona in questo modo. Quello tra l'altro è un richiamo a qualcosa.

0: cominciare anche questo venerdì, ormai lo sapete, per noi è già weekend, sono le 16 fino alle 18 insieme, vi accompagniamo fino allo spritz, magari qualcuno ha già cominciato.
1: Eh sì, o anche alla cena, perché chi cena presto c'è, nel quotidiano.
0: Ragazzi, non so,
1: ragazzi,
0: sapevo fossimo...
1: 18:35 tutti a tavola, vi aspettiamo.
0: Sì. Più ascoltati nelle case di riposo, signori, con questa tua battuta.
1: Ma perché?
0: A 18:35 non si può mangiare.
1: Intanto
0: perdonami.
1: Piano, perché in casa di riposo alle 17:45 si cena, quindi
0: come
1: saresti già in ritardo.
0: Come in ospedale, dato si mangia veramente presto, però si fa anche colazione presto e pranzo presto, capito?
1: Certo, mi sembra anche giusto. Tante le cose da fare, tra poco ritornano i titoli di notizie casuali, prima però direi un inizio favoloso, tanto per far capire come andrà questo venerdì.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ciao ragazzi, confermo, mi chiamo Katia.
1: Ciao,
0: confermo
1: ciao Katia.
0: Quello che avete detto per la casa di riposo. Io gestisco un bar all'interno di una casa di riposo a Pomigliano.
1: Ok.
0: E tutto il giorno ascoltiamo, io faccio ascoltare a loro Radio Bellavonella.
1: Oh, grande, grande.
0: Mi dicono tutti che avete della musica eccezionale, siete bravissimi.
1: Ottimo.
0: Ed è vero.
1: Eccoci qua.
0: E sì, loro mangiano alle 17.40, 17.45.
2: Quindi con noi, vero? Capito?
1: Certo.
2: Ah, quindi alle 17.40 daremo il buon appetito.
1: Okay. Esatto, sì, dobbiamo ricordarcelo, dobbiamo segnarcelo qui.
2: Dov'è?
1: Sulla, lo segniamo dopo sulla scaletta.
2: Ottimo.
1: Comunque, gira immediatamente la ruota perché arrivano i titoli di Notizie Casuali. Attenzione, ed eccola qua la notizia numero 27.000.
2: Ma come 27.000?
1: 27.000.
2: Abbiamo 7 numeri davanti. Come...
1: No, no, no, sono 27.000 assolutamente.
2: Okay.
1: Chanel Totti, orgoglio di papà, ha vinto Pechino Express per merito, non perché raccomandata. È stata più forte di quanto credessi.
2: E...
1: orgoglio di papà.
2: Francesco, si chiamavano i raccomandati. Cioè, nel senso, non... loro stessi hanno detto, vabbè, dai.
1: Certo, certo, però lei poi l'ha vinto sul campo.
2: Certo, certo.
1: Non era...
2: Perché ha partecipato? Perdonami, come...
1: Ma questi sono altri dettagli,
2: altri
1: Andrea,
2: dettagli.
1: Adesso lei ha vinto per
2: grande,
1: meritocrazia.
2: Grande Erpupone,
1: non
2: grande.
1: Per raccomandazione.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: stata io.
1: Dito della piaga, che fastidio ad aprire un nuovo momento per la nostra ruota, perché adesso guarda, è ferma, vedi che è ferma?
2: Sì, meno male.
1: No, me lo vedi che è ferma,
2: se
1: no,
2: sì, lo vedo.
1: Se io invece giro da qui partendo e lancio, adesso non lo faccio, però se lancio comincia a girare.
2: Ma perché,
1: capito?
2: Stai spiegando come girare la ruota?
1: Ti vedevo confuso.
2: Io sono tranquillissimo.
1: Guardo verso l'alto.
2: Sono qui davanti.
1: Vabbè, comunque, siccome
2: gira,
1: abbiamo le nostre
2: ruote, basta!
1: Come abbiamo i nostri titoli di notizie casuali, allora io devo girare la ruota, hai capito?
2: Gira!
1: Compreso? Vai, giro. Hai visto che roba? Guarda come gira.
2: Non solo la ruota sta girando, Andrea.
1: Anche
2: non
1: la stacchetta
2: solo la
1: qui che senti. Tic, tic, tic,
2: sai dove te la metto quella stacchetta?
1: Sì.
2: Ma te la metto dopo.
1: Numero 32.
2: Esatto. Rebecca Staffelli, il nido d'amore con Alessandro Basile nel cuore di Milano.
1: Hai capito?
2: Il salone in parquet, la camera con soffitto spiovente e il giardino all'inglese.
1: Siamo rimasti in tema comunque, vedo. Vabbè,
2: per cosa?
1: Ci piace. No, abbiamo parlato prima nei Chanel Totti, poi siamo andati su Rebecca. Qui salutiamo una grande amica.
2: Certo, assolutamente. Questi sono i titoli che vengono fuori. Noi non possiamo farci niente.
1: Sappiamo che sono comunque due persone, Chanel e anche Rebecca, autoironiche assolutamente. La stessa Chanel si è presentata, Chanel sicuramente si è presentata dicendo che sono una raccomandata.
2: Ah, okay.
1: Quindi
2: no, io non mancherebbe altro personalmente, quindi non
1: Rebecca manco io, però comunque sono sicuro che sia così.
2: Non lo so, sembravi amico fraterno loro.
1: Sono sicuro sia così.
2: Sicurissimo. Radio Bella e Monella.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: piace tanto Safe a chiudere questa nostra primissima mezz'ora ed archiviare i titoli di notizie casuali.
1: Esattamente, ci prendiamo una piccola pausa e tra poco si chiacchiera con voi per arrivare fino alle 18 insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
9: Tutta da cantare.
8: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
9: Di Radio Bella e Monella.
8: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
10: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: La cassa.
13: Radio Bella e Monella è anche in video.
14: Musica.
13: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
17: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
18: Gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
19: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
18: Delex.it.
19: Spediamo gratis in tutta Italia.
18: Delex.it.
19: Delex, il tuo partner al lavoro.
20: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026, solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
21: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su Bella e Monella.
1: Grazie al nostro Matteo Montemarema. Ci ha fatto ascoltare Angelina Mango con Che to dico fa,
2: Giorgia con Girasole
1: e Biagio Antonacci, Taranai, Don Gio con Sognami.
2: Grazie mille al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
2: Amici, 16 e 40 minuti, siete su Radio Bella e Monella e parliamo adesso di un qualcosa legato agli incontri o magari alla socializzazione.
3: Yuppie.
2: Non serviva yuppie, assolutamente.
1: Yuppie. Socializzazione per forza, yuppie.
2: Questo
1: yuppie,
2: ma secondo una classifica discussa, ok? Dall'online, le persone che sono infastidite dall'incuria degli altri aumentano di anno in anno.
1: Per incuria cosa intendiamo?
2: Tutto quello che tendenzialmente è legato all'aspetto estetico, cioè il fatto di risultare un po' trasandato, un po' come si può dire, che non ti prendi cura di te stesso agli occhi degli altri. Cosa succede? Gli utenti sottolineano che il problema non è l'aspetto naturale, ma la trascuratezza percepita, la differenza è tra stile personale e mancanza di cura. Pensa che l'82% delle persone dichiara di essere infastidito dall'incuria personale rispetto al 75% dell'anno precedente. Quindi
1: cosa?
2: È salito del 7%.
1: Ecco. Siamo saliti quindi.
2: Certo, assolutamente.
1: Ma è abbastanza normale, cioè può essere fastidioso. Certo, quando ti colpisce direttamente. Cioè se uno ha i capelli non messi in piega.
2: Attenzione,
1: se invece puzza è un problema. No?
2: Noi non stiamo parlando di eventuali deformità o cose naturali. Stiamo parlando di mancanza di cura nei propri confronti.
1: Ok, quindi parliamo di, diciamo, un appuntamento.
2: Esatto, facciamo questo scenario.
1: Siete in un appuntamento, il primo appuntamento, cosa non sopportereste vedere?
2: 393 7366 170.
0: Radio Bella e Monella.

0: Gabri Ponte, tutta l'Italia su Radio Bella e Morella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 ad un appuntamento cosa non sopporteresti vedere legato all'incuria della persona che è davanti a te. Ad esempio, che ne so, magari c'è un uomo o una donna che magari ha dei peli lunghi che escono dal naso, magari non ti piace, te ne vai.
1: Pensa, è al sesto posto nella classifica delle cose di incuria estetica che infastidiscono di più, quello che hai appena detto, capito? I peli un po' così, che ci sono e ci non ci sono, che
0: sbucano. Io devo essere sincero, quelli che escono dal naso non mi piacciono particolarmente.
1: Come facciamo?
0: Ma soprattutto quelli dalle orecchie.
1: Chi è che c'ha nelle orecchie?
0: Io ti posso fare una sfilza di nomi che adesso ovviamente non farò.
1: È una tua. Lo vedi subito tu?
0: Lo vedo subito, sì, perché vedi il profilo delle orecchie e dopo vedi un cespuglietto.
1: Vabbè,
0: queste cose mi fanno un po' rabbrividire.
1: Ti posso dire il 15° posto di questa nostra classifica?
0: Prego,
1: però ci sono le labbra molto screpolate o segni di disidratazione estrema, ok?
0: Beh, poi dipende dove ti trovi, se sei appena stato sull'alta via numero 6.
1: Perdonami, hai le labbra screpolate. Ma ho appena scalato l'Everest, per favore.
0: Devi anche vedere un po' il contesto, cioè se la persona con le come si può dire, le orecchie folte, ok, mettiamole in questa maniera, è appena tornato da un viaggio chissà dove, allora dico vabbè, non c'è un problema, ti do una mano a depilarti.
1: Attenzione, diciamo la 14 e poi andiamo avanti. Vai. Odore di fumo molto impregnato nei vestiti.
0: In effetti quello non piace.
1: Anche tu però sei nella zona fumatori.
0: Non vai nella zona fumatori. 393-7366-170 ad un appuntamento cosa non sopporteresti vedere?
2: Radio Bella e Monella.

0: quella di Paola Iezzi, stessa direzione a chiudere questa nostra prima ora, e andiamo tutti nella stessa direzione.
1: Esatto, anche nella seconda, ad un appuntamento. Cosa non sopporteresti vedere con il tuo interlocutore? Peli che escono, naso arricciato all'insù, non lo so, ditecelo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia, amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
4: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Vortice Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
5: Prenota ora la tua vacanza su vortice.com.
6: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
7: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
5: Poi?
7: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
6: Ma bravi! Avete studiato?
7: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
6: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular, demoliamo per l'ambiente.
11: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
12: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
13: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: cosa.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 17:02.
3: Notizie di Radio Bella e Monella.
2: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. La vicenda dei sub italiani deceduti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive. Domani giungeranno all'aeroporto di Malpensa le salme di Monica Montefalcone, di Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri. Sarà disposta l'autopsia. Lunedì invece ci sarà quella di Gianluca Benedetti, capobarca 44enne originario di Padova, primo a essere rimpatriato. Un 66enne veneziano e un 49enne vicentino, entrambi incensurati, sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione e scambio di materiale pedopornografico. L'indagine è condotta dalla Procura della Repubblica di Venezia in collaborazione con il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Veneto della Polizia di Stato. Scoperti file su reti criptate. Domenica torna l'appuntamento con la giornata nazionale AZI, l'Associazione Dimore Storiche Italiane, l'evento annuale che si traduce nel più grande museo diffuso d'Italia. In occasione della 16ª edizione saranno accessibili al pubblico oltre 450 proprietà in tutto il territorio nazionale. Nel solo Veneto l'iniziativa coinvolgerà 42 residenze, visitabili gratuitamente. È tutto.
1: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
4: Per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tommaso Paradiso con i Romantici su Radio Bella e Monella apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise e al 393-7366-170. Stiamo parlando di questo studio che ha formato una classifica che l'82% delle persone dichiara di essere infastidito dall'incuria personale degli altri.
1: E quindi vi abbiamo domandato voi in un appuntamento cosa non sopportereste vedere. Ci scrive lei: odio l'uomo che viene a una festa o a un pranzo in estate, dice, con infradito e bermuda. Buon pomeriggio carissimi. Ora odia anche chi non si pettina e viene con i capelli disidratati, dice lei.
0: Mamma mia,
1: uomo disidratati, ma chi è che ti arriva con i capelli disidratati?
0: Beh, sai che di questi tempi vendono le banane disidratate, il kiwi disidratato, l'arancia disidratata,
1: però i capelli
0: magari li vendono disidratati.
1: Perché uno che vendere i capelli, scusa?
0: Perché uno che arriva e si sgranocchia dei capelli disidratati non è bello da vedere.
1: Ma che schifo,
0: vedi che dai ragione a lei.
1: Comunque d'inverno va bene andare in infradito e bermuda secondo lei, quindi non c'è problema.
0: Eh sì, stavamo analizzando proprio il messaggio e diceva: in estate non mi fa piacere vedere l'uomo in bermuda e in infradito. Evidentemente in inverno c'è un po' di ilarità nell'aria.
1: Eroico, vichingo.
0: Esatto. 393-7366-170. E tu, ad un appuntamento, cosa non sopporteresti vedere?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: porteresti vedere nella persona con cui stai interagendo.
1: Sentiamo lei, vai. Diga.
2: Io odio l'uomo che se mi arriva all'appuntamento con i sandali e i calzini.
1: Ma sandali e calzini.
2: Giro i tacchi e me
1: però,
2: ne vado.
1: Scusami, se, ah, se l'uomo con cui vai all'appuntamento è di Hannover, potrebbe essere che arrivi così.
0: Pensa che la prima volta in cui sono uscito con la mia attuale ragazza,
1: sandali e calzini,
0: assolutamente no, ero vestito in gingheri.
1: In gingheri?
0: Avevo una camicia con il colletto alla coreana. Avevo delle braghe di lino beige.
1: Mi parla francese il ragazzo.
0: Esatto. E incredibilmente non avevo messo le braghe corte.
1: E non avevi un mocassino, però.
0: Perdonami,
1: che non ti piace il mocassino.
0: Io ti ripeto, tirare fuori il mio piede, che poi sta da camembert, a me non piace.
1: Ma perché?
0: E quindi
1: Ma perché non devi mangiarlo il tuo piede, Alvise? Cioè,
0: no, è un'altra cosa, non è che se lo mangio sta da camembert.
1: Non devi nemmeno odorarlo.
0: Ho capito, però comunque dopo un po'.
1: E comunque esistono le docce, insomma, non preoccuparti.
0: Lo so,
1: togli il mocassino, lo butti via.
0: Il problema è che per come è conformato il mio piede, il sottobosco che si crea all'interno di un mocassino non è piacevole. Ok? E quindi evito, proprio per non rientrare nelle persone che non sono desiderate agli appuntamenti.
1: Comunque,
0: con gli altri
1: ci divertiamo, ma siamo entrambi abbastanza contro il mocassino.
0: No, non è che siamo contro, è che ci fa schifo. Cioè,
1: siamo contro al mocassino. Sì,
3: andiamo
1: sì.
3: A bruciare casa. Dobbiamo bruciare casa
1: per
3: nel
1: forza,
3: giro.
0: 3 7 3 6 6 1 7 0. Ad un appuntamento cosa non sopporteresti vedere?
4: Radio Bella e

0: Annalisa, amore è su Radio Bella e Bonella 393-7366170. Ad un appuntamento, cosa non sopporteresti vedere con il tuo interlocutore?
1: Allora, lei ci fa delle domande, Ivana. Ci dice: ma vuoi mettere l'uomo con il sandalo?
0: Io l'ho spesso indossato, aspetta, e mi sono trovato sempre bene.
1: Sì, ma non per Ivana. O con il sandalo e il calzino? O l'uomo che continua a tirare su con il naso? Allucinante.
0: Beh, diciamo, allora, sicuramente in due posti non andrà mai Ivana.
1: Dove?
0: In Germania, sono certo, tutti col sandalo e il calzino, e in Giappone, perché tutti tirano su col naso in Giappone.
1: Sì?
0: Eh sì, lì non puoi soffiarti il naso, non puoi starnutire, cioè è una mancanza di rispetto nelle persone con cui sei. E infatti sentirai tutto il tempo...
1: Ma no, adesso Ivana cambia radio.
0: Lo so, ha cambiato radio, però era per farle capire che in Giappone difficilmente potrà andare.
1: Ivana, non andare nemmeno in certe feste, perché lì è una cosa.
0: No, beh, se senti far così, non sono feste, anzi, chiama la polizia.
1: Esatto.
0: 393-7366-170.
1: Ad un appuntamento, cosa non sopportereste vedere?
2: Radio Bella e Monella.

0: missili tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento, su Radio Bella Monella chiudono anche questa mezz'ora insieme.
1: Chiudiamo anche nella prossima mezz'ora con l'appuntamento. Cosa non sopportereste vedere in un primo appuntamento?
0: 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Eli, ma che facciamo stamattina?
4: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
3: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
5: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
8: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
9: Prenota subito una prova.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. Jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
11: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
12: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
11: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
13: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
14: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
19: Antonello Cerri suona Italiamo.

ti voglio 4 minuti della mia vita indietro. To the hippie, the happy don't stop. Marrakesh è il king del rap, tutto, oh.

0: Grazie, grazie al nostro Antonellone Cerri, ci ha fatto ascoltare i Machete Crew con Gang, Marrakesh, il King del Rap, Alex B, Sophie and the Giants, Dire Fare.
1: Dire Fare, curare, baciare, lettera,
0: no, basta,
1: testamento.
0: Basta, era Dire Fare.
1: Ah, e basta, ok, va bene, grazie mille al nostro Antonello Cerri.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Signori, stiamo parlando di appuntamenti, ma non di appuntamenti finiti bene, appuntamenti e cosa non vorreste mai vedere ad un appuntamento.
1: Esatto, cioè quella incuria che magari ti si presenta davanti al primo appuntamento, a un appuntamento di lavoro, a qualsiasi tipologia di relazione nuova.
0: Ed è per questo che abbiamo una classifica delle 15 incurie estetiche più fastidiose per l'umanità, ok? Ne abbiamo già dette
1: adesso,
0: due.
1: Sì, ve le buttiamo così, veramente, tanto per farvi un po' anche di ribrezzo.
0: Tredicesima posizione, Alvise. Vai. Accumulo evidente di cerume o sporco visibile.
1: Ma che bello.
0: Brutto, eh?
1: Mamma
0: brutto.
1: Mia.
0: Tredicesimo, vestiti stropicciati in contesti dove ci si aspetta minima cura. E qui io c'ho un po' di parolacce da dire alla gente, perché basta con questo ferro da stiro. Ma non mi importa, questa è una lotta che porterò avanti fino alla fine, insomma. Undicesima, pelle molto trascurata. Questo okay. Dà molto fastidio alle volte. Però purtroppo può essere anche un problema.
1: Esatto, dipende anche dal momento in cui sta vivendo la persona.
0: 10, ecco. Alvise, barba o baffi lasciati a metà.
1: Esatto. Beh, ti ricordi che Tamberi aveva fatto metà barba?
0: Non in quel senso.
1: Non è così.
0: Cioè, poco curata, quello intendo.
1: Se ti finisce la carica del rasoio, molto spesso in casa sei così.
0: Dici?
1: Sì.
0: 9, scarpe molto sporche o rovinate senza apparente motivo.
1: Ma cioè,
0: se sei in mezzo a una pozza di fango, dici, ah, è per questo. Se invece tu arrivi in mezzo alla città con le scarpe completamente sporche, e ti dicono, ma perché?
1: Perché magari la pozza di fango era nella città precedente.
0: Ma io non lo posso sapere.
1: Ah, ok. Amici, ancora un po' di minuti per raccontarcelo al 393-7366-170. Ad un appuntamento, cosa non sopporteresti vedere?
2: Radio Bella e Bonella.

0: Ligabue dal 1990, non è tempo per noi su Belle Monella. Andiamo in conclusione dell'argomento ad un appuntamento: cosa non sopporteresti vedere?
1: E concludiamo anche la nostra classifica, quella delle incurie estetiche più fastidiose. Vai. Secondo il web, ok? Eravamo arrivati all'ottava posizione: denti molto sporchi o ingialliti.
0: Non okay? È bello,
1: no, questo
0: non è
1: purtroppo
0: bello.
1: Però magari uno ha fumato 30 anni e porta anche a questo, ragazzi, all'ingiallimento, dico, lo sporchi, basta lavarsi i denti. 7, forfora evidente sui vestiti.
0: Anche lì dipende molto dal periodo storico che sta passando la persona. Perché ci sono dei momenti dove c'è un accumulo di forfora per determinate situazioni.
1: 6 al viso, peli visibilmente trascurati, l'abbiamo già detto, no?
0: Ok, qui, ragazzi.
1: A quinto posto i vestiti sporchi o con odori persistenti.
0: Con odori persistenti, beh, un po' i mezzi pubblici ci raccontano queste cose.
1: Qui entriamo nell'ambito che mi dà fastidio, cioè un odore forte che ti colpisce tipo a schiaffo può essere fastidioso.
0: Ok.
1: 4, capello molto unto o palesemente non lavato.
0: Anche perché lo senti il capello non lavato. Se uno fa swish con la
1: fa
0: testa,
1: swish,
0: ti arriva uno schiaffo importantissimo.
1: 3, unghie sporche o molto trascurate. Anche
0: beh,
1: questo è visibile.
0: Le mie,
1: ragazzi,
0: sono molto trascurate. Io me le mangio dal nervoso.
1: Però
0: quelle cose
1: non esistono,
0: faccio,
1: praticamente, capito? Quindi non sono visibili troppo. Uno si concentra e dice: ah, ma tu ti mangi le unghie.
0: Certo.
1: Seconda posizione, medaglia d'argento per l'alito. Insomma, pensavo più su. Insomma, però va bene.
0: Due posizioni mancavano.
1: Lo so, perché il primo è cattivo odore corporeo. Forte, capito?
0: Là, però, dipende anche molto da che cosa mangi.
1: Sì, però, ragazzi, se alle 8:30 del mattino già questo problema, c'è qualcosa di che devi farti, insomma,
0: non capito, ma se hai fatto così una semplice colazione con un po' di caviale, un po' di champagnino, perdonami se...
1: Beh, caviale e champagnino non ti fa un odore così aggressivo.
0: Oddio, pesce e alcol la mattina non è che ti fanno un buon odore.
2: Balla e Monella, suona le novità.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Tanto acido da Prozac a concludere. Calma, sì. Però no, perché non volevo essere troppo agitato. Siamo in conclusione, dobbiamo finire. Ti vedevo tutto.
1: No, io tranquillissimo, sono assolutamente. Anche calmo. Perché abbiamo concluso, ci risentiamo domani dalle 12 alle 14 nelle belle monelle con Monica Morgan.
0: Ah, davvero?
1: Sì, allora.
0: Ma io torno fra due secondi perché faccio un'altra ora. Però domani mattina dalle 10 alle 12 ci sono comunque io.
1: Mamma mia, ragazzi, buona serata!
0: Ciao.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
4: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility Camps Group. Camps è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
3: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchine pulizia.it.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso.
7: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
9: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
10: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. Inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: con Marziani qui su Radio Bella e Monella e parliamo proprio di questo, cioè ci avviciniamo comunque al concetto, perché a quanto pare uno studio ha deciso di interrogarsi se fare un figlio nello spazio sia possibile o meno. Quindi marziani, rimaniamo, avete capito? Passaggio, vi è piaciuto? Bene, ok, andiamo avanti. Comunque, in questa news sotto sopra parliamo di questa ricerca. La ricerca ha studiato il comportamento delle cellule riproduttive maschili in microgravità, quindi in assenza di gravità effettiva, quella terrestre. Quindi continuano a muoversi, questo sì, però perdono la capacità di orientarsi, cioè praticamente non sanno più dove andare, ok? E questo è un problema. Cioè, devono andare in un punto, se non possono andarci è un problema, quindi diminuisce il successo nel raggiungere l'obiettivo nel percorso, insomma, che hanno simulato nella ricerca. Il progesterone potrebbe migliorare la situazione, però servono conferme. Però lo sviluppo iniziale degli embrioni mostra criticità nel tempo, quindi insomma ci sono un po' di problematiche. Ora mi direte, cosa serve questo studio? Serve, se vogliamo andare un po' nello spazio dobbiamo anche riuscire a continuare ad esserci nel corso delle ere, no? Una cosa del genere. Ecco, quindi è un bello studio. Andiamo avanti, vediamo in quanto tempo riusciamo a trovare una soluzione.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Copacabana qui su Radio Bella e Monella. Signori, andiamo avanti con le news sotto sopra. Abbiamo fatto uno studio prima, quello della procreazione, diciamo, nello spazio. Adesso invece parliamo di piccante, sempre rimanendo in campo scientifico però, perché a quanto pare esiste una pianta con una sostanza molto più potente del piccante dei peperoncini. Questa cosa è stata studiata, il composto si chiama resiniferatossina, è una tossina comunque, giusto per ricordarvelo, ed è presente in alcune euforbie africane, che non, insomma, è un delle piante per intenderci, ok? E è migliaia di volte più intenso della capsaicina, che è quella che è contenuta nei peperoncini, quindi è una cosa devastante, ti distrugge. Perché? Perché fare qualcosa con questo? Comunque agisce sugli stessi recettori del dolore, ma con effetti molto più estremi, quindi è molto più piccante. Anche un contatto minimo può causare danni serissimi e non è adatto al consumo. Quindi, ok, va bene andare all'esagerazione col peperoncino, insomma, va bene, non troppo, però avete capito. Su questa cosa invece no, non fatelo. Amanti del peperoncino, per favore, non fatelo.
1: Radio Bella e Monella.

0: Come nei film, a chiudere questa nostra prima mezz'ora insieme in solitaria qui su Bella e Monella. Ci prendiamo una piccola pausa, fra pochissimo torniamo e c'ho un'altra chicchetta. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
10: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
11: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
10: Ma non ho nemmeno l'acqua.
11: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
10: Che forte Cystiset Forte.
11: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
12: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
13: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
14: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
15: La cassa.
16: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
17: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
18: Delex.it.
17: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
18: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
17: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
18: Prenota subito una prova.
17: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
18: Delex.it.
17: Delex, il tuo partner al lavoro.
19: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
20: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
21: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
22: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org. Borg.
0: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau d'Ax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. E inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau d'Ax, l'eleganza dal 1948.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: quasi un back in the day, Tiziano Ferro, Lazza, Per Perdono. Sì, perché due volte X Dono, come la storica canzone di Tiziano con cui apriamo la nostra seconda mezz'ora, la parte finale, insomma, di questa nostra ora in solitaria qui su Radio Belle Monella con me, Andrea Ferrara. Signori, chiudiamo anche le nostre news sotto sopra con una notizia che viene direttamente dalla scienza, come dicono quelli bravi, secondo esperti intervistati da Vogue Italia, che già dici, ma Vogue Italia fa cose, ma sì, l'ha fatto. Bere latte da adulti può essere salutare, sì, può far bene, ragazzi. Quindi ecco, il latte fornisce molti nutrienti, vitamina D, calcio, proteine, insomma cose utili per la salute delle ossa e del sistema immunitario. Poi contribuisce anche al metabolismo, quindi vi fa in qualche modo dimagrire, non è così, però comunque vabbè, vi aiuta a mantenere attivo il metabolismo. Però attenzione, e qui mi direte tutti quelli che in questo momento sono allergici, intolleranti, mi diranno sì, ma lo mangiatelo te, bevitelo tu. No, in effetti è così, perché tantissimi sono intolleranti, tantissimi hanno allergie, di conseguenza il latte non è per tutti, purtroppo, e per quelli non c'è nulla da fare, cioè consigliano di consumarlo comunque con moderazione, anche per quelli che non sono allergici, perché troppo può far male indifferentemente dal fatto che voi siate allergici o intolleranti o no, ok? Però con moderazione va bevuto. Ecco, questa è la nuova scienza che vi dono oggi. Andiamo avanti con la musica adesso. Arriva lui, andiamo indietro nel tempo. 1990, Lucio Dalla, Attenti al Lupo.
1: Radio Bella e Monella.

0: Grazie a chiudere questa nostra ora, quasi a chiuderla. Io vi saluto, ci risentiamo domani mattina alle 10 qui su Radio Belle Monella. Adesso fra pochissimo Rocky, ma prima c'è lui, Robby Borillo con i Belli di Gruppo. Ciao da Andrea.
1: Ed ora su Belle Monella, i Belli di Gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Robby Borillo from Los Locos.

rischiato anche di morire per cause sue, tra l'altro, perché si era sparato al cuore e ha sbagliato mira, poi gli è rimasta addirittura lì la pallottola, ha vissuto tranquillamente fino a 90 anni, per cui veramente una roccia. Giro Palio lo riascolteremo con una canzone del 1990 che

0: Molto funky nei nostri belli di gruppo oggi con il sottoscritto Roby Borillo dei Los Locos con gli articolo 31 di Tranqui Funky e una bella canzone di Gino Paoli che era Quattro amici al bar. A proposito di bar, magari questa sera andate da qualche parte a fare aperitivo, vi auguro buon weekend, ma mi raccomando che il tormentone sia sempre con voi. Ciao da Borillo!
1: I belli di gruppo.
2: Respira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
3: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
4: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
3: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
4: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
3: Mmm, che bontà!
4: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
5: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
8: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
9: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
12: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
11: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
13: Eli, ma che facciamo stamattina?
14: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
13: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
15: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
16: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: Le 19.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buonasera da Ester Oletto. La tragedia delle Maldive. Domani all'aeroporto di Malpensa l'arrivo delle salme dei sub italiani recuperati dalla grotta che stavano esplorando. Erano a 15 minuti dalla superficie. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento, attrezzatura non idonea. Diffuse le prime immagini girate dai soccorritori finlandesi. 300 milioni totali di sostegno per l'autotrasporto, riduzione da 60 a 30 giorni per la compensazione trimestrale delle accise, sospensione dei versamenti fiscali di un mese per la liquidità delle imprese. Sono alcune delle proposte presentate dal governo al tavolo con i rappresentanti di categoria che hanno deciso di sospendere il fermo annunciato dal 25 al 29 maggio. Ciclismo, Alberto Bettiola ha vinto in solitaria la 13ª tappa del Giro d'Italia, Alessandria Verbania, il porto portoghese Eulalio conserva la maglia rosa. Calcio stasera Fiorentina-Atalanta inaugura l'ultima giornata di Serie A. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No,
4: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line,
4: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line!
4: Maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team. E se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: E siamo arrivati quasi alla fine. Posso dire, ultima serata e poi, come dice Serena Brancale, Rocky se ne va al suo paese.

0: Sì, ma sentite che carica che c'ho, eh certo, posso dirlo? Dai che è venerdì, si dice ancora, ma magari lo dite anche al lavoro. Potrebbe essere un modo carino e gentile per dire al proprio capo che per due giorni non ti dovrà rompere le balle. Ma poi dipende anche un po' dal tipo di rapporto che avete. Detto ciò, buonasera, welcome back. Si dice anche così, un po' in inglese, dai, sono molto entusiasta oggi. Ultimo appuntamento della settimana con Rocky, Sole e Soletto, dalle 19 alle 21, qui su Radio Bella e Monella. Ma visto che ormai siamo giunti ormai al termine, Rocky può partire dicendo qualcosa di carino? Certo che sì, perché settimana prossima tornerà Greta, ufficiale, poi partirà quella dopo per un'altra settimana di ferie probabilmente. Però posso anche dirvi un'altra cosa, poteva tornare anche un po' prima, visto che mi ha raccontato quello che ha fatto durante queste due settimane e non ha fatto praticamente niente, mi ha solamente ascoltato un paio di sere, ha detto che dai, non sono proprio stato così male e che quindi il programma potrebbe essere confermato, dai, potrebbe essere confermato. Siamo molto molto molto contenti di questa cosa qui, però dai, basta con le chiacchiere, passiamo subito al prossimo brano che arriva dal 2009, Mannarino con Me So Imbriagato. Quasi, manca poco.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Un brano di 2 anni fa, ultimo con Neve al sole, che poi si scioglie probabilmente. Però, dai che siamo partiti ufficialmente assieme a Rocky, dai che mi fate compagnia per altre 2 orette qui su Radio Bella Monella. Ma vi ricordate che 2 giorni fa abbiamo parlato di Spotify? Bene, per chi non se lo ricordasse, diciamo, per chi magari non abbia ascoltato, abbiamo detto praticamente che Spotify ha cambiato logo, no? Però non è stata, diciamo, una scelta definitiva, ovvero avrebbe cambiato logo solamente per festeggiare i 20 anni di anniversario. Poi volevo collegarmi con questa notizia qui che dice, parla sempre di Spotify, però inserendo, diciamo, il problema dell'intelligenza artificiale, ovvero negli ultimi anni sono aumentati fortemente i contenuti creati con l'intelligenza artificiale su Spotify. Questa cosa qui la sappiamo benissimo, ovviamente non solo su Spotify ma su tantissime altre piattaforme. Spotify cosa ha fatto? Ha rimosso oltre 75 milioni di tracce spam in un anno, mentre un'altra piattaforma che si chiama Deezer stima che circa 50.000 brani AI vengono caricati giornalmente, quindi praticamente ogni giorno vengono caricati nuovi brani fatti con l'intelligenza artificiale. Però ragazzi, non vi preoccupate, perché noi su Bella Monella non passiamo

0: capito il disco novità di Samurai J, che si chiama Flamenco Paranoia, che sicuramente non è stato fatto con la I, perché abbiamo visto il video, è stato molto bello, muoveva il labiale, andava a tempo, quindi siamo quasi certi che non è stato fatto con la I. Ma perché sto dicendo questo? Perché stiamo parlando appunto di un grande problema che sta un po' scoppiando durante gli anni, ovvero influisce anche la I, perché c'è sempre di mezzo la I. E cosa sta succedendo? Praticamente stanno inserendo, diciamo, delle canzoni anche su Spotify fatte con la I. Quindi cosa ha deciso di fare Spotify? Ha introdotto il badge Verified by Spotify, ovvero un bollino verde che certifica che dietro un profilo c'è una persona reale. Diciamo che la decisione nasce dal crescente problema dei contenuti non autentici sulla piattaforma, anche perché questi brani generati con la I stanno diventando sempre più virali, quindi diciamo che si fa anche molta fatica a riconoscere un brano reale da quello fatto con l'intelligenza artificiale. Sta diventando difficile? Probabilmente sì, però ci sono alcuni segnali che spesso fanno intuire l'uso della I, testi molto corretti ma poco personali, anche con un testo troppo perfetto. Cavolo, ormai al giorno d'oggi si capisce leggermente che è stato fatto con l'intelligenza artificiale. O magari melodie prevedibili o troppo uniformi, o magari, che ne so, strutture ripetitive, emozioni percepite come generiche. Beh, un po' un disastro ultimamente. Però continuiamo con la musica, perché andiamo nel 2006, Sugar Free con Solo Lei Mi Dà.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: con il brano di Biagio Antonacci, You and Me, noi concludiamo la prima mezz'ora qui su Radio Bella Monella, concludiamo appunto il discorso di Spotify, di queste problematiche che stanno nascendo, che tante canzoni vengono generate con l'intelligenza artificiale, anche perché nella seconda mezz'ora torneremo con le pillole di Matteo Monti e poi parleremo un po' di sesso, sì, facciamo anche un po' i romantici oggi, visto che siamo nel weekend, visto che durante il weekend ci scateniamo un po' di più, parleremo di un recente studio scientifico che dice che nella vita ci innamoriamo in modo davvero passionale mediamente solo due volte nella vita. Io mi innamoro ogni giorno, Dio, tutte le persone diverse, poi che figura.
1: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
5: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
4: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma, in ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina e ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
9: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
11: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
13: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Accetto i rifiuti da adeguarsi al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
15: Rifiuto.
14: Vuoi gestire registri o Mood con pochi clic?
15: Rifiuto con 2 O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Su Bella e Monella. Bella
1: e Monella. E grazie mille a Matteo Monti per averci appena fatto ascoltare Tropicana di Bundabash e Annalisa, La noia di Angelina Mango, e abbiamo aperto con Marmellata di Cesare Cremonini. Dai e dai.
0: Bella e Monella.
1: E siamo tornati con la seconda mezz'ora qui su Radio Bella e Monella assieme a Rocky, e vi ho detto poco fa che avremmo parlato un po' di sesso, sì, diciamo nello specifico di amore passionale, perché secondo un recente studio scientifico nella vita ci innamoriamo in modo davvero passionale mediamente solo due volte. Ok, l'articolo che ho preso appunto da Focus racconta una ricerca condotta su oltre 10.000 persone tra i 18 e i 99 anni, quindi comunque di varie età, e queste persone hanno confermato di essersi innamorate nella loro vita, diciamo, al massimo due volte. Però prima di parlarvi di un po' di dati, insomma, di darvi un po' di conferme, volevo partire già col prossimo brano, che si intitola Vacci Piano ed è di Emma e Rocomi qui su Radio Bella e Monella.

0: 2006, Laura Pausini con Io canto. Sì, continuo a cantare te, perché se lo facessi io, sì, verrebbe fuori un disastro. Anche perché mi hanno assunto come speaker, non a tempo pieno né ancora, non come cantante. Quindi lasciamo perdere questa cosa qui. Ma continuiamo a parlare di questo studio, di questo studio recente che ha preso in causa circa 10.000 persone, maschi e femmine. E alla domanda quante volte ti sei innamorato davvero nella vita, la risposta media è stata circa 2 volte. E che cosa mostrano i risultati? Il 14% delle persone ha detto di non essersi mai innamorato nella propria vita, e c'ero anch'io, solo che ero in videochiamata praticamente. Il 28% solo una volta, il 30% 2 volte, il 17% 3 volte e l'11% 4 o più volte, quelli con 4 o più amanti praticamente. E visto che siamo in tema, passiamo subito al prossimo brano dal 2024, Ivana Spagna con Tamo Tamo Tamo.
1: Radio Bella e Monella.

0: Puntiamo alla luna.
1: E con il brano di Malika del 2026, Nuovo Nuovo con Animali Notturni, noi ci prendiamo una piccola pausa, concludiamo la nostra prima ora assieme, torniamo dopo la pubblicità.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
6: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
7: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
8: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
9: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in Italia.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 8:01.
3: Radio Bella e Monella, meteo.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapi Meteo, agli amici di Bella e Monella. Piena estate in questo fine settimana sull'Italia settentrionale, complice la presenza dell'anticiclone subtropicale con sole sia al nord-ovest ma anche sulle nostre regioni di nord-est. Temperature le vere protagoniste del tempo, perché ritroveremo valori in aumento fino a 30 gradi o poco più in vista di domenica, addirittura durante la nuova settimana non escludiamo i 33 gradi in pianura padana. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trapi Meteo.
3: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
5: Da Carrefour, 96 ore scontate.
6: Fino al 24 maggio un weekend di offerte imperdibili. Anelli di Totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Bella e Monella, tutto.

In realtà posso già dirvi buona domenica, visto che è l'ultimo appuntamento della settimana. Safe con buona domenica ad aprire la seconda ora qui su Radio Bella e Monella, assieme a Rocky fino alle 21. E posso partire dicendovi questa cosa qui. Sembra che vi stia parlando, cioè che vi stia per parlare di un'asta presa direttamente da un programma televisivo tipo Affari al buio, Affare fatto. Invece no, a quanto pare in Giappone si è svolta un'asta abbastanza particolare, che no, non metteva all'asta, diciamo, case, ville lussuose, moto, oggetti da collezione, ma due meloni pregiatissimi. E pensate che un uomo giapponese fortunato si è aggiudicato appunto questi due meloni al costo totale di 31.300 euro. Una cifra che, diciamo, che gli ha permesso di superare il record storico. E posso dire che record per spesa di soldi, non per prendersi questi cavoli di meloni. Un record storico di 5 milioni, cioè segnato da un altro acquirente nel 2019. Questi qui sono pazzi, comunque posso dire. Ma fortunatamente noi in Italia, cioè, conosciamo supermercati che vendono dei meloni a basso prezzo e tante volte pure in sconto, e fortunatamente io conosco dei meloni che sono anche gratuiti, però forse è meglio non entrare nel dettaglio. Radio Bella e Monella.

0: 4, Tedo e Annalisa con Beatrice qui su Radio Bella e Monella. Ma chissà se Tedo, Annalisa o Beatrice vendono per caso meloni. Ma perché sto parlando di meloni? Ma perché appunto in Giappone si è svolta quest'asta qui, molto molto grande, e un uomo si è aggiudicato, un uomo fortunato diciamo tra virgolette, si è aggiudicato due meloni pregiatissimi al costo totale di 31.300 euro. Posso dire molto fortunato. Poi ho detto che probabilmente qui ci sono supermercati che li vendono anche a 2 euro al pezzo, cioè nel senso non serviva a spendere così tanti soldi, tanto che poi ha superato anche il record di soldi spesi, sì, un po' esagerato. Poi ho detto anche che conosco delle persone che probabilmente i meloni li regalano, e Silvia ci scrive: non voglio approfondire la storia dei meloni gratuiti, no, meglio non entrare nel dettaglio perché potrei essere anche licenziato. Però adesso io vi chiedo al 393-7366-170 la canzone che fa, cioè la canzone che vorreste ascoltare. Intanto torniamo indietro nel 2003 perché c'è Cesare Cremonini con Padre e Madre.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

brano era quello di Gaia con Bossa Nostra. E ci siamo trasferiti in Giappone perché abbiamo parlato dell'asta più assurda, dove sono stati aggiudicati due meloni da parte di un giapponese al costo di $33,000. Dai, diciamo che l'ho, 33.000 euro. Ho un po' arrotondato per eccesso. Ma ci trasferiamo in Australia. So che non fate in tempo a prendere un volo, anche perché dura 10 ore e 11 minuti. Però vi ci porto io tramite il microfono della radio. Perché cosa è successo? Praticamente al vicino a Melbourne, in questo aeroporto, un bagaglio sospetto ha fatto scattare un allarme bomba che ha bloccato lo scalo per circa 4 ore. Dopo i controlli, praticamente la polizia ha scoperto che non c'erano esplosivi, ma solo un dispositivo per la depilazione laser e con pezzoni di cioccolata calda. Che bomba, oh che culo, posso dire. Molto fortunati. Passiamo al prossimo brano del 2020, che arriva Fred De Palma e Anita, e il brano si chiama Paloma, qui su Radio Bella e Monella. Anita

0: Isabella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Ascoltare la canzone che fa. Il cielo d'Irlanda è una donna che non cambia mai d'umore. Il cielo d'Irlanda, ciao!

0: avete richiesto voi al 393-7366-170. Fiorella Mannoia con Il cielo d'Irlanda del 1992. Però adesso ci ricarichiamo, eh. Prima una breve pausa, poi torniamo con le pillole di Italiamo.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops!
3: Ops!
2: Ops!
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops!
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops! Con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
6: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
7: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
8: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
7: Ma non ho nemmeno l'acqua.
8: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
9: Che forte Cystiset Forte.
8: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
10: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
12: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
14: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
15: Perché Nova, del gusto è la prova.
16: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
17: Se cerchi dolcezza
18: o se preferisci un gusto più deciso,
17: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
18: Sono entrambi buonissimi.
17: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
19: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
20: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
21: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
22: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
23: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai.
24: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo.
22: Dal lunedì al venerdì dalle 12 il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
23: Ele, muoviti.
24: Arrivo.
0: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
1: La cassa.
2: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Sono un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: E grazie ad Antonello Ceri che ci ha appena fatto ascoltare, dedicato a te, delle vibrazioni, Vento del Sud di Tiro Mancino, Strada Facendo di Claudio Baglioni. Dai che ci mancano gli ultimi 20 minuti qui su Radio Bella Monella e ci penserò io a farvi compagnia, sì sì.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E certo che è tutta da ballare, tutta da cantare. E ricordiamo che Antonello Ceri tornerà sempre settimana prossima, dal lunedì al venerdì, alla solita ora. Io un paio di giorni fa stavo chiacchierando con una mia amica che sta avendo alcuni problemi sul lavoro e non si trova bene con l'ambiente lavorativo. Abbiamo parlato del fatto che soprattutto quando si è giovani o comunque nuovi in un'azienda, spesso i colleghi più esperti tendono a dare una mano. Tuttavia non sempre lo fanno nel modo giusto, diciamo. A volte uno ti aiuta, a volte uno invece risulta poco chiaro e inizia a creare quell'ambiente un po' tossico, tra virgolette, no? Succede ogni tanto. E continuando la conversazione, ho provato a incoraggiarla dicendole che se un ambiente non è sano, non le fa stare bene, cambia lavoro, può essere la scelta giusta. Le ho ricordato che comunque è giovane, di opportunità ce ne sono un sacco. Poi, vabbè, partendo da questo fatto qui, discuteremo di un articolo che analizza, anche attraverso dati e percentuali, le scelte dei giovani tra i 18 e i 29 anni che riguardano il mondo del lavoro, l'importanza dell'ambiente lavorativo e anche un po' delle loro decisioni. Però prima ci ascoltiamo un brano di Francesco Gabbani e si chiama Summer Funk.

Dal 1991, Raff, siamo soli nell'immenso vuoto qui su Radio Belle Monella e stiamo parlando di lavoro. Stiamo parlando di lavoro, adesso andremo un po' nello specifico, perché secondo una ricerca su oltre 9.000 giovani, ok, perché prendiamo in considerazione questi giovani che vanno dai 18 ai 29 anni, in 9 paesi, mostra che quasi uno su due, oltre il 50% delle donne, lascerebbe un lavoro stabile se l'ambiente fosse tossico. Solo all'incirca del 33% dà priorità allo stipendio, mentre altri magari cercano benessere, equilibrio tra vita e lavoro, che secondo me è la cosa fondamentale. L'87% considera importante l'università e il 90% invece ritiene fondamentale il riposo, anche se più della metà si sente comunque spinto a restare produttivo, anche quando magari è stanco. Poi, ovviamente, è giusto essere curiosi, provare a scoprire ciò che davvero può piacere, anche se a volte la strada può essere anche più lunga del previsto. E quindi sì, è giusto anche affrontare le novità, spesso proprio ciò che è nuovo, incerto, aiuta a capire meglio se qualcosa si vuole per davvero, anche se all'inizio può sembrare più difficile o richiedere più tempo del previsto. Però, a proposito di novità, sta arrivando Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina.

0: roccia contro il fuoco e il gelo. Su di te.
1: Dal 2014 Marco Mengoni con Guerriero. Ma le novità non sono finite, perché adesso vi devo parlare di un evento qui targato di Radio Belle Monella, perché domenica 31 maggio arriva senz'altro la radio in piazza a Curtarolo Padova presso gli impianti sportivi di Via Kennedy in occasione della Sportivando Run, una mattinata tutta da vivere insieme a Radio Belle Monella tra musica, animazione, comicità e divertimento dal vivo. Dalle 8 DJ set e animazione con Monica Morgan e MBT per iniziare la giornata con energia, musica e tante sorprese. Dalle 10 invece sul palco arriva la comicità irresistibile di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Un evento speciale all'interno dello Sportivando Run tra sport, spettacolo e voglia di stare insieme. Noi ci ascoltiamo l'ultimo brano della serata ed è quello di Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: E chiudiamo in scioltezza anche l'ultima puntata di questa settimana. Non vi preoccupate perché tornerò settimana prossima, sempre dalle 19 alle 21, ma sempre qui su Radio Bella Monella, con una novità perché torna Greta. Intanto, ciao e buon fine settimana.
1: Respira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
4: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: La cassa.
1: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
8: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
9: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
10: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
11: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
12: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
11: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
13: Ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese e fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
14: Il buongiorno si vede dal mattino.
15: Buongiorno Unca!
16: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
17: Non potete perdere!

0: Radio Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 21:02.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: Permesso? Che bel parquet!
7: Ha visto?
6: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
7: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
6: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
7: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
6: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
12: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
11: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: penso positivo, io penso positivo, io penso positivo.
1: Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti.

0: su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
4: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
5: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina e ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
6: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
9: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi! Avete studiato?
9: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: canzoni di Bella e Monella.
1: Bella e Monella,
0: tutti da cantare con Matteo Monti.
2: All'inizio della storia si è apparsa nelle mie storie. Non mi direva anche tu al concerto di Taylor Swift. Davvero sei a memoria ogni sua cazzo di canzone.

0: titolare di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti. È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
1: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
0: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
1: Delix.it.
0: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
1: Delix.it.
0: Spediamo gratis in tutta Italia.
1: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
0: Delix.it.
1: Delix, il tuo partner al lavoro.
2: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
3: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
0: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciolo, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
8: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
9: Radio Bella e Monella. Very Italian People.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio.
11: È permesso?
12: Ah, proprio lei!
11: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
12: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
11: E risparmia sulla bolletta.
12: Posso metterlo io?
11: È meglio applicato da un professionista.
12: Come lei?
11: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
14: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
17: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
18: Dove vanno me lo immagino. Certe stelle quando cadono.

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
5: In radio non puoi usare della vista nell'olfatto.
6: Ops.
5: Ops.
6: Ops.
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: È ufficiale, visto il grande successo del...
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
14: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
15: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
16: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: La cassa.
15: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
19: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
20: È quando suona la sveglia che esordisci con
21: Buongiorno Unca!
20: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
21: Non potete perdervelo!
22: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella. Su

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: La cassa.
4: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
0: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
0: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.

la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: 1, 2, 3.
3: Perché
7: 4,
3: fermarsi?
7: 5, 6.
3: Negli Iper Carrefour, più prendi, meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Non perdete tempo, per favore.
10: Antonello Cerri suona Italiamo.
11: Italiamo.
12: Italiamo.
10: Italiamo. La grande festa italiana.
9: Vogliamo cominciare?

così. Spegnerò le luci e da qui sparirai. Pochi attimi, oltre questa nebbia.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte!
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Rai Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: 116 cavalli fino a 20.
2: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee-Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
3: Prenota ora la tua vacanza su Wörthersee.com.
4: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
5: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
6: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delix.it.
5: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
6: Delix.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
5: Delix.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro. La
7: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
10: Deve essere mirata sulla tua zona.
9: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
10: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
9: Ma bravi, avete studiato?
10: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
9: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
10: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
11: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
12: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

0: c'è Antunello Cerri. E adesso alzate il volume, se no vengo lì e vi sfascio le corna.
1: Mentre ti dormo.

0: canzoni da cantare.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella, per Italian People.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Antonello Cerri suona

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Antonello Cerri suona Italia.

Italiani, alle prossime elezioni votate Antonello La Trippa. Ah no, scusate, Antonello Cerri e Italiamo, un programma di musica completamente italiano. È chiaro?

Italiamo, la grande festa italiana. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone. La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: sul tuo App Store e scaricala subito.
1: Scaricala subito.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Antonello Cerri suona Italiamo.
6: Italiamo.
7: Italiamo.
5: La grande festa italiana.
4: Vogliamo cominciare?

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.